faccio una domanda, perché lo fai, che tu non debba mai rispondermi. Ecco, questa idea che il Dio del Nuovo Testamento non risponde, ma se è più vicino all'uomo di quello dell'antico, perché non risponde? E per mezzo di chi dovrebbe rispondere? Se non per mezzo di quegli uomini che hanno dedicato la loro vita a pensare e a parlare di Dio per aiutare gli altri che devono invece fare altri mestieri, cioè i preti, i religiosi, le suore. Allora ecco perché qualche volta, per carità, non voglio vantarmi, qualche volta io mi metto dalla parte del difensore di Dio o mi metto dalla parte dell'uomo che litiga con Dio, perché litigare con Dio è caratteristico dell'Antico Testamento. Il nuovo è convinto che ormai Dio ci ha detto tutto, la verità è fatta e dobbiamo star zitti. Ma no, caro, questo vorrebbe dire retrocedere e diventare semplicemente, volutamente, dei servi che non ubbidiscono, che ubbidiscono soltanto perché non gliene importa nulla. Quando una cosa sta a cuore, si discute e si combatte per avere la giusta valutazione delle cose. Chiedo scusa della lunga parentesi. Tanto questo versetto che ho letto rimane comunque oscuro. Se non avessi agito bene, non alzeresti il tuo volto se non avessi agito bene. Stai attento, dice Dio, che qui facilito la traduzione. Il peccato sta alla porta in agguato verso di te, e verso di te è rivolto il suo desiderio, ma tu devi dominarlo. Non è sicura questa la traduzione di questo versetto. Qualcuno dice che è il più misterioso di tutta la Genesi, se non addirittura di tutta la Bibbia. Perché questo peccato potrebbe non essere il peccato come lo intendiamo noi, potrebbe essere una specie di Satana, di spirito maligno. Allora, se il testo volesse dire che c'è un tentatore, sarebbe interessante, ma sarebbe in fondo un modo per non risolvere il problema. E qui faccio di nuovo un'osservazione che ho già fatto altre volte, ma che probabilmente molti di voi non condivideranno. Il continuo parlare di Satana e del diavolo è un alibi, è un trucco per deresponsabilizzare l'uomo, con la scusa che ci sarebbe un Satana tentatore. L'uomo sfugge al dovere di giustificare il male che compie. Ecco, io penso che questo versetto riguardi proprio questa tematica. È un versetto complicato, ma che forse conteneva questa idea: non dare la colpa agli altri, perché Gesù disse in quel famoso discorso dove si parlava anche del cibo che niente di quello che viene dal di fuori contamina l'uomo. E non parlava soltanto del cibo. Voleva dire che niente che viene dal fuori dell'uomo contamina l'uomo, ma quello che esce dall'uomo contamina l'uomo. E quando parla di quello che esce dall'uomo, parla esattamente di tutti i delitti, i peccati, le colpe. E fa un elenco di cattiverie e di vizi: l'ingordigia, l'invidia, la cattiveria, la menzogna. Queste vengono dal di te, non dice che vengono da Satana. In altri testi lo so che si può attribuire a Satana questa tentazione, ma mi pare che spesso nel Vangelo, anche nei Vangeli, si trovano non contraddizioni, ma si trovano posizioni diverse, magari una sembra l'opposto dell'altra. La parola giusta, l'abbiamo ripetuta mille volte, è sempre questa: dialettica, cioè è il confronto.
Per certi versi e in certi casi si dice, qui è chiaro che viene dal di dentro dell'uomo. In altri casi si ha l'impressione che quest'uomo era così buono, sembrava così intelligente, quieto, ha commesso una cosa che io non avrei mai pensato che ci arrivasse a commetterla. A parte che lo psicologo o lo psicoterapeuta o lo psichiatra sa trovare il perché. Tu non ti eri accorto che c'era sotto qualcosa e io ho capito che la psicanalisi evita Satana ed è una civilizzazione, perché Satana è rispetto a un alibi, è una scusa per dire non sono stato io, mi ha tentato quello là. Direi attribuire a qualcosa di esterno a me, che ha però la possibilità di affascinarmi con il suo modo di presentare le cose, è vero, è possibile, succede questo, ma bisogna stare attenti che non diventi, per dire, non è colpa mia, è colpa di Satana che mi ha tentato. Ecco, probabilmente questo versetto voleva proprio dire questo. Tu pensi che ci sia una specie di mostro accanto a te, lì sulla porta, la porta è la porta della città, e Caino, città, è curioso perché Caino, lo leggeremo dopo, diventa il primo fondatore di una città. Quando si dice città in tutta la Bibbia, tolte 4 o 5 località, città significa quella che per noi era una volta la cascina, cioè una cascina con le mura intorno si chiama città. Quindi quando leggete nei libri di Giosuè eccetera, elenchi di città, sono elenchi di cascinali, roba piccola insomma, ecco. Caino ne ha fondata una, quindi Caino è l'autore della città. Ecco. Allora la porta è quando esce per andare a lavorare nei campi, alla sera rientra dalla porta nella sua cascina, lì sulla porta ci sarebbe questo demonio, il demonio del peccato, che direi è lì che ti aspetta, perché quando tu entri e quando esci ti tenta, vuol farti del male. Ecco, probabilmente è il senso letterale del versetto. Sta alla porta in agguato e verso di te si è rivolto il suo desiderio, ma tu devi dominarlo. Ecco. Cioè, ci può essere una tentazione che viene al di fuori di te, ma tu devi essere capace di decidere per te stesso. Detto in altre parole, significa la coscienza della persona, la riflessione e la pulizia di ragionamento delle persone è la chiave dell'onestà, della salvezza e della certezza di compiere il bene. Le sollecitazioni che vengono dall'esterno sono molteplici, ma non giustificano mai totalmente quello che l'uomo fa. L'uomo è responsabile di se stesso. Caino sarebbe il primo uomo al quale Dio ha fatto capire che ha rifiutato il suo dono, ha rifiutato il suo sacrificio, perché Caino aveva bisogno di maturare questa consapevolezza. Forse aveva preparato questa specie di offerta in maniera approssimativa e Dio voleva che diventasse invece un uomo attento, responsabile. Ecco perché alla fine non lo condanna con la severità che sembrerebbe utile, che sembrerebbe giusta nei suoi confronti.
Ed ecco forse perché diventa, come ho accennato prima, il costruttore di una città. E essendo agricoltore è logico che costruisce appunto la cascina. Mentre Abele, che ha un allevamento di animali piccoli, cioè praticamente le pecore saranno state, necessariamente deve spostarsi perché deve andare nei pascoli. Quindi quello è un viaggiatore, un viandante. Il fatto che venga ucciso non significa che non significa niente, è semplicemente che Caino è un impulsivo, Caino è uno il quale ha bisogno di imparare a ragionare. Quindi in fondo Abele finisce per essere la vittima di una strategia di formazione della responsabilità che Dio intende fornire a Caino. Adesso non voglio esagerare, ma è la vittima necessaria per far diventare uno dei due un uomo veramente responsabile. Abele è il povero innocente che viene ucciso, se volete, ingiustamente, che avrà anche lui una sua funzione, ma sarà la funzione della vittima innocente che di nuovo serve per rendere viva e forte l'autocoscienza di tutti gli altri. Quando viene assassinato un innocente, spontaneamente l'uomo capisce che questo è un delitto che non si doveva compiere. È una specie di sacrificio di se stesso esemplare. È quello che tutti sanno. La voce del sangue di tuo fratello dal suolo ti accusa al mio cospetto. E tu adesso sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello caduto per mano tua. Notate la severità di questo castigo. Se coltivi la terra, questa non torni a darti più la sua forza, sarai errabondo e fuggitivo sulla terra. Cioè, direi che Abele è una specie di vittima necessaria per far capire come un atto istintivo di ira, una vendetta non meditata, può essere una rovina tale che si ritorce contro chi l'ha commessa. È vero che questo Abele assomiglia a Gesù Cristo e la morte di Cristo potrebbe avere proprio un significato analogo alla morte di Abele. E questo l'hanno detto anche i padri della Chiesa, nel senso che quando si vede come è stato trattato Gesù, che non meritava affatto di essere morto, tutti si rendono conto: abbiamo sbagliato, qui bisogna cambiare le regole, non si può andare avanti in questo modo. Cioè, c'è sempre qualcuno che muore per tutti, c'è sempre un Abele. Abele diventa allora la figura del Cristo crocifisso. Ma Caino viene castigato, se volete, più severamente di Adamo, ma direi con le stesse strategie che Dio aveva usato per Adamo. E Caino protesta. Ecco il dialogo. Quello che appunto io difendevo come un qualcosa che deve ancora esistere nei confronti di Dio. Disse a Yahweh: la mia colpa è troppo grave perché possa sopportarla. Mi hai cacciato dalla terra e dovrò nascondermi davanti a te. Nascondermi davanti a te, come faceva Adamo. È una specie di doppione, capite? Diventerò
instabile e fuggitivo sulla terra, e chiunque mi trovi potrà uccidermi. Ma Yahweh gli disse: non sia così. Chiunque uccida Caino dovrà essere punito 7 volte. E Yahweh pose un segno su Caino perché chiunque lo trovasse non lo colpisse. Allora Caino si allontanò dal cospetto di Yahweh, dimorò nel paese di Nod, a oriente di Eden. E poi si dirà che a un certo punto ha costruito, lui e poi anche i suoi discendenti hanno costruito una città. Cioè è interessante, è complicato ma interessante, perché si possa costruire una città, una convivenza, la città rimane la cascina, perché si possa costruire una convivenza bisogna fare l'esperienza di quanto sia grave l'impulso non ragionato di vendetta, di quanto sia grave l'agire senza aver pensato e senza avere calcolato quello che potrebbe succedere. È la famosa conoscenza del bene e del male. Siamo sempre su questo punto. Quindi la storia di Caino e Abele è una specie di continuazione del capitolo precedente, trasferita al di fuori del giardino, nel mondo del lavoro, nel mondo della reciproca concorrenza, nel mondo della necessità di trovare dei protettori e degli aiutanti perché vada bene il proprio vivere, perfino nel mondo dell'attività religiosa. È una continuazione di questa educazione dell'uomo che era cominciata al tempo di Adamo. Il testo termina praticamente qui, questo racconto, e di nuovo troviamo, dopo di questo, troviamo un piccolo passo che parla appunto dei discendenti di Caino, e è quello che accennavo prima. Caino ebbe rapporti con sua moglie, la quale restò incinta e partorì Enoch. Caino divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome di suo figlio. È un altro Caino questo? A Enoch nacque Irad, Irad generò Matujael, Mehujael generò, generò Mehujael, Mehujael generò Matusael, Matusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. E qui nasce la bigamia per la prima volta, che poi diventerà lecita nel mondo ebraico. E la si dà per scontata senza spiegarla. La prima si chiamava Ada, la seconda Zilla. Ada partorì Yabal, che divenne antenato di quanti vivono sotto la tenda con il bestiame. Quindi è diventato come Abele. Il nome di suo fratello era Yubal, antenato di quanti suonano la cetra e il flauto, i musicisti. Anche Zilla partorì Tubal-Cain, che si chiamava come il papà, antenato di quanti laminano e lavorano il rame e il ferro. E la sorella di Tubal-Cain si chiamava Naama. E Lamech disse una volta alle sue mogli: Ada e Zilla, udite la mia voce, mogli di Lamech, ascoltate la mia parola. Uccido un uomo per una mia ferita, un fanciullo per un mio livido. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Qui è curioso questo testo, fa pensare anche questo in maniera, molto, molto intrigante. Il progresso porta all'assassinio. Che non si possono trarre conclusioni.
Chi ha scritto questo testo? Cosa voleva dire? Chi ha scritto questo testo ricordando questa leggenda qui? Vuol significare che Caino è l'iniziatore di un cambiamento di vita dove sono presenti i musicisti che cantano, cioè il teatro praticamente, il divertimento. Sono presenti quelli che sanno lavorare il ferro e gli allevatori di bestiame, gli agricoltori, quelli che suonano la cetra e il flauto. Cioè, è una condanna del divertimento, della musica e della civilizzazione? O è semplicemente una constatazione di un pericolo che può esistere all'interno della civilizzazione? O è ancora di meno, o è semplicemente la giustificazione di un tipo di popolazione di discendenti da Caino che vivono in questo modo? Quindi un testo che non ha un valore generale, ma è semplicemente una piccola leggenda locale, quella che spiega perché le tribù che si chiamano Cainiti, cioè i Cheniti, che è una tribù di persone che sono in gran parte dei fabbri, sono esattamente come i Rom di adesso. Esattamente, no, per carità, assomigliano ai Rom, agli zingari. Perché i lavoratori del ferro, tra l'altro anche da noi, quando ero bambino anch'io, passava ancora quello che veniva ad affilare i coltelli e gridava per la strada che veniva e si portavano giù per farsi affilare i coltelli, come venivano a vendere il ghiaccio per le strade per la ghiacciaia. I Cheniti, che hanno lo stesso nome, la stessa radice di Cain, sono questi fabbri ambulanti che in carovane, piccole carovane, passano per i villaggi e sanno lavorare il ferro, e come gli zingari sanno fare il circo equestre, cioè si divertono, cantano, suonano flauti. E allora questo è una piccola parentesi che parla non più del Caino come, direi, il secondo Adamo, ma semplicemente parla di una tribù che gli ebrei conoscevano molto da vicino, con la quale erano alleati. Questo è strano, ma è così. Perché i più antichi ebrei che vissero in Palestina, quando la Palestina era ancora sotto il dominio dell'Egitto, erano amici dei Cheniti, perché anche loro erano degli Ivrim, parola che poi diventa ebreo, parola che indica che erano dei nomadi che vivevano, che non avevano una sede fissa, ma andavano in giro e vendevano qualche prodotto che avevano trovato, trasportavano merci, si accontentavano di servizi temporanei, erano un po' come quelli che adesso, gli africani che adoperiamo nell'Italia meridionale per coltivare i pomodori e la frutta e l'uva. Cioè questa gente che non ha una sede fissa, che lavora a giornata e vive in tende, magari qualcuno ha anche una piccola capanna, qualcuno vive anche per esempio in ruderi di città che sono state distrutte, che magari distrutte dal fuoco,
in capanne, sono della gente che non ha che non ha neanche, tra l'altro, non ha regole di vita, hanno delle loro regole interne nel gruppo, sono gli abitanti non stabili della Palestina che appartiene all'Egitto e che l'Egitto governa da lontano senza preoccuparsi molto di quello che lì succede, perché serve soltanto da cuscinetto per tenere lontano dall'Egitto gli eventuali assalti che possono venire da nord. Quindi la Palestina è una specie di zona di passaggio dove esiste esistono gruppi di persone, cananei, perizziti, eccetera, che vivono in cascine, uguale città, e un sacco di persone che vanno di campo in campo, di città in città, vivono ora sotto le tende, ora nelle rovine, e tra questi ci sono gli ebrei e i cheniti. Quindi questo discorso, che è accostato al tema, direi, teologizzato del Caino, che è il primo assassino, praticamente il primo che ha avuto il coraggio di ammazzare un uomo, suo fratello. Ecco, si aggiungono queste leggende locali, che sono leggende che non hanno niente a che fare con la storia della civilizzazione dell'uomo, cioè le hanno messe qui, ma non vanno considerate un testo che fa parte, un testo che voglia insegnare qualcosa di etico, di morale, è semplicemente un aneddoto, ecco, che viene inserito qui perché riguarda la storia dei Cheniti. E quindi direi che queste teste vanno lasciate da parte perché non contano. Adesso ci sarebbero altre osservazioni da fare, però vorrei semplicemente dire che ad un certo punto salta fuori, viene alla luce un elemento, cioè ritorna a ripresentarsi il testo sacerdotale, cioè quello del primo capitolo della Genesi. Il testo è al capitolo 5. Al capitolo 5 c'è una genealogia di Adamo che è la continuazione non dei capitoli 2-3, cioè dei capitoli del giardino, ma è la continuazione del capitolo primo, quello dei sette giorni. E riprende infatti il testo finale dei sette giorni. Ricordate che nei sette giorni, nel testo dei sette giorni, si diceva che Dio, parlando al plurale, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E allora li creò, maschio e femmina li creò. Quindi la parola uomo del capitolo primo, l'abbiamo detto quando abbiamo esaminato quel capitolo, non significa due singole persone, un maschio e una femmina, ma significa l'umanità che è compresa di maschi e di femmine. E infatti dicevamo, abbiamo già detto in quella volta, guardate che l'immagine di Dio non è soltanto nel singolo, l'immagine di Dio è nell'insieme degli uomini, è l'umanità nel suo insieme che è creata d'immagine di Dio. Tutti sono, anche perché stanno capaci di stare insieme, sono l'immagine di Dio. Ecco, è interessante che questa tematica dell'immagine viene ripresa all'inizio del capitolo 5 con questo testo. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò Adamo, lo fece a immagine e somiglianza, Sogin traduce, a immagine e somiglianza di un essere divino. Letteralmente sarebbe a immagine e somiglianza di Elohim, cioè non di Yahweh, teniamoci bene, di Elohim, perché Yahweh non c'è nel primo capitolo, c'è Elohim,
di Dio, di un essere divino. Li creò maschio e femmina, li benedisse, li chiamò Adam e giustamente

Ovviamente Sogin traduce, li chiamò esseri umani quando li creò. Ecco, è curioso, ritorna a quello che avevamo letto là. È la continuazione che mi interessa. Adamo aveva 130 anni, ecco il passaggio, mentre nel capitolo primo questo Adam voleva dire l'umanità intera, questo testo lo fa diventare una singola persona. È lo stesso testo sacerdotale che andrebbe letto, come dicevo prima, alla fine del capitolo 1, che però cambia significato e cambia il significato della parola Adam. Mentre prima Adam significava l'umanità, adesso Adam significa il primo uomo esistito. Ecco, domando, questa correzione fa parte veramente di un testo sacerdotale? Questo passaggio dal singolo al singolo, dalla collettività, è originario o è una correzione posteriore per armonizzare i due testi? Quindi una finzione praticamente, una correzione per mettere insieme due concezioni diverse. Tanto che si dice: Abramo aveva 130 anni quando generò un figlio a propria immagine e somiglianza. E allora qui salterebbe fuori, ma andiamoci piano per piacere. Allora, l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Il rapporto Dio-uomo, immagine e somiglianza, è identico al rapporto che c'è tra un papà e un bambino umano, immagine e somiglianza? Questo parallelismo è giusto, è doveroso? A che conseguenze porta? Il bambino assomiglia al papà. L'immagine del papà si scarica sul bambino e il bambino è simile al papà. A propria immagine e somiglianza, che chiamò Set. Questo Set, tra l'altro, che è tipico della tradizione sacerdotale, serve per far continuare una genealogia di tipo differente rispetto ad Adamo, a Caino e Abele. Per cui il capitolo del giardino va avanti con Adamo e Abele. Il testo sacerdotale ha una sua serie di, ha un suo modo di far continuare le generazioni, che di per sé non ha niente a che fare con Caino e Abele. È un altro tipo di trasmissione della somiglianza. E quello che incuriosisce è proprio questo, ma il bambino, effettivamente, adesso parlando nel nostro linguaggio contemporaneo, riceve effettivamente dei geni che sono quelli dei genitori. Quindi è vero che c'è un'immagine e somiglianza fisico-chimica, cioè materiale, reale, ma loro non sapevano come funzionavano le cose a livello di conoscenza scientifica. Il rapporto Dio-uomo è analogo al rapporto papà-bambino? Cioè noi siamo così simili a Dio come un bambino lo è al papà? Non è un po' troppo? Ecco, questo è il punto. Voglio dire questo. Siccome si continua a parlare di immagine e somiglianza, l'uomo immagine e somiglianza di Dio, l'uomo immagine e somiglianza di Dio, attenti per piacere, perché io il sacerdotale l'ho apprezzato molto nel capitolo primo, ma anche il sacerdotale ha le sue pecche e le sue inaccettabili concezioni delle cose. Anche il sacerdotale è un testo arcaico, antico, finalizzato a degli scopi peculiari che vengono difesi a tutti i costi, non è verità assoluta in sé, ecco questo voglio dire,
No, no, no, no, stiamo ben attenti. Quell'immagine e somiglianza nei confronti di Dio, direi che non posso dire che è dogmaticamente da intendere come l'immagine di somiglianza che c'è tra un papà e un bambino. Ecco, altrimenti noi finiamo per far credere alla gente che l'uomo è così simile a Dio che praticamente è come se fosse già Dio, il che è una bestemmia. Che tra l'altro l'Antico Testamento non accetterebbe mai, perché Dio è Dio e l'uomo è uomo. Ecco, siccome si gioca molto su questa faccenda dell'immagine, anche retoricamente, chi uccide un uomo uccide l'immagine di Dio. Teniamo presente che nel Medioevo, già nel Medioevo, si era capita questa questione. Ma anche prima del 1200, io ho dei testi del 1200 dove si ragiona di questo. Vale a dire, si dice, cosa vuol dire che l'uomo è stato creato a immagine di Dio? Quello che sto dicendo anni fa l'ho già spiegato. Significa che Dio ha fatto mentalmente, adesso creerò un essere fatto così, con due braccia, due gambe, la barba, il naso, alto più o meno così, eccetera. Si è fatto un'immagine mentale e ha detto, bene, adesso cerco di farla veramente. Quindi ha fatto un uomo come secondo un progetto mentale che aveva. Cioè l'uomo è creato a immagine dell'immagine. Vuol dire che è stato pensato, fatto così, non perché assomiglia a Dio, ma perché assomiglia a un progetto, a un disegno mentale che Dio aveva fatto. Questo, secondo i medievali, è il vero significato della parola immagine. Tuttavia, ecco, questo lo accenno soltanto, ma è molto interessante e ci ritorneremo sopra. Tuttavia, molti mistici del 1200, 1100, 1300, cioè dell'epoca in cui il cristianesimo è stato veramente cristiano, sono quelli lì i secoli, inizio del 1200 fino al 1300. Quella è l'epoca dove il cristianesimo ha creato le cose più eccelse che poteva immaginare. Dicono questo: l'uomo è fatto a immagine di quell'immagine, cioè vuol dire è stato progettato da Dio per essere così. Tuttavia questo uomo è chiamato ad assomigliare anche al Dio che l'ha creato, e deve fare questo, cioè deve rendersi conto che deve sempre più assomigliare a com'era la persona umana quando Dio la immaginava. Cioè deve cercare di spiritualizzarsi. Cioè lui adesso è fatto di materia, di corpo, di muscoli, di ossa, di roba pesante. Cartesio direbbe di res extensa, che si può misurare. L'uomo deve cercare di diventare spirito. Cioè deve cercare di diventare non roba pesante, roba misurabile, la res extensa, ma deve cercare di diventare pensiero, intelligenza, conoscenza, spirito. Deve dematerializzarsi, deve diventare anima. Attenti, l'anima non è quella dei greci, che è un'anima preesistente che si è appiccicata al corpo, non è neanche quella di San Tommaso, che l'anima è forma corporis. L'anima è la spiritualizzazione della materia. Cioè l'uomo deve cercare di scarnalizzarsi, tirarsi via dalla carne e diventare semplicemente pensiero, volontà, amore, cercando di spiritualizzarsi. E Gesù Cristo è venuto proprio per questo, per fare in modo che
la carne diventasse anima, che quello che era pesante e misurabile diventasse semplicemente aereo, diventasse semplicemente privo di dimensioni. È la carne che diventa anima, non è, ripeto, come l'anima dei greci, un'anima che è là nello scaffale delle anime e viene infusa nella carne, no, è la carne stessa che pian piano deve discarnizzarsi e diventare spirito. E la vita ascetica, la vita cristiana è proprio questo, diventare anima. È una cosa affascinante questa, e potrebbe dare senso a quella parola che c'è nel credo, che oggi non ha più senso, la risurrezione della carne. Non è che risolve la carne, è la carne che diventa spirito, è la carne che nasce di nuovo. Rebirth, dice un commentatore che scrive in inglese, è la rinascita, non è risurrezione, non è tornare indietro e avere una specie di carne che dura in eterno. No, la carne è diventata anima, e l'anima è tutta l'essenza dell'immagine di Dio, che adesso è diventata semplicemente come era in Dio. Lo so che è faticoso tutto questo, ma è un modo per dare senso a questa antica spiritualità che diceva: quando tu muori, in realtà è una fortuna che tu muoia. Se sei stato capace di costruirti un pensiero che è vicinissimo all'essere di Dio, questo pensiero rimarrà. Tu sarai sempre un pensiero dentro Dio. Ecco che cos'è la risurrezione della carne, è la spiritualizzazione della carne, che evita quindi di pensare che ci sia qualcosa di materializzato o di carnale nel senso di palpabile. No, è veramente la divinizzazione dell'uomo. È difficile tutte queste cose, però capite che è altrettanto difficile credere che possa esistere in eterno un corpo che per natura sua, per colpa delle leggi fisico-chimiche, dovrebbe comunque deteriorarsi. Non può non deteriorarsi una carne che è carne. Ecco l'intelligenza del Medioevo, che diceva: o la morte chiude tutto e non c'è più niente, o se c'è qualche cosa che c'è deve essere di tipo divino. Quindi non parlare di risurrezione, cioè di tornare come prima, sia pure belli eccetera eccetera, a 35 anni come diceva San Tommaso. San Tommaso non c'è arrivato a questo punto, San Tommaso è stato rovinato da Aristotele. La mistica precedente vede invece questa animizzazione, questa divinizzazione, che non vuol dire diventare Dio, vuol dire trasformare la carne in spirito, la carne in pensiero, la carne in non più carne ma il sé, che diventa per sempre quello che era nella mente di Dio. Ecco, disincarnato. È interessante tutto questo, e probabilmente è un discorso che riprenderemo in futuro. Buona serata e buonanotte.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Mi fa sempre un po' effetto quando dici il dono, perché per me è... cioè, quasi non mi sento degna, no? Cioè, non riesco tanto a dire questa cosa. Per me è Giulia canto, cioè, sono Giulia e canto. Ho ricevuto un dono quando sono nata e l'ho iniziato a svilupparlo già da piccola, perché io a 5-6 anni volevo già fare la cantante. È importante capire che non basta. Siamo delle macchine complesse, perciò le emozioni, il carattere determinano tantissime cose, gli obiettivi, la fortuna anche, però più delle volte è come agiamo noi nei confronti di quello che vogliamo fare, io penso. Si parla di un dono all'interno del proprio corpo, quindi la voce, no? Non la vedi, la senti ma non la vedi. È molto strano e delicato. Sto ancora cercando di scoprire bene dove voglio andare. Ho capito che non c'è una strada sola.
1: Il dono in realtà è una cosa, secondo me, già intrinseca nella persona. Il talento è ciò che rende quel dono, ciò che fa rendere quella persona riconoscibile, e quindi fa rendere il dono della persona riconoscibile in mezzo ad altri. Mi è capitato di sentirmi dire sei proprio bravo, hai un dono, ma in realtà tante volte sono proprio quei commenti che considero poco. Persona e personaggio, dove personaggio vuol dire ciò che quella persona fa, io lo intendo in questo modo, sono molto legate. Il mio lavoro in realtà è ciò che mi piace fare, e faccio fatica a tenere divise questi due aspetti. Il talento permette di alimentare e far crescere il dono che già uno possiede. Ma nel momento in cui voglio continuare a migliorare e quindi continuare a crescere professionalmente, questo sì, comporta fatica nel senso positivo, cioè approfondimento, documentazione, studio, tempo investito per poter crescere.
2: La lettura dei libri, dello studio, dell'essere analitici, del voler stare in silenzio, in una sorta di raccoglimento a leggere, è in certa misura un dono che chiaramente però si deve coniugare alla costanza, alla tenacia, alla voglia di coltivarlo, di farlo fruttare. Sicuramente l'essere umano porta il suo essere umano nella passione. Un esempio è quello dei social media, che adesso sono una realtà a volte più vera del reale, a quanto pare. E sui social media, senza continuità, senza determinazione, poi ci sono riscontri chiaramente negativi. Se vedo qualcuno che ha più voglia di me, ha più forza di me, mi fermo e lo lascio andare. E la lettura è un momento di cura, perché vuol dire coltivare il silenzio, che per me è un qualcosa di fondamentale, che ad esempio in questo momento della mia vita mi manca tantissimo, ma che è cruciale. Il dono che mi ha dato questo dono è proprio la capacità di comprensione che secondo me la lettura ti dà, perché chiaramente ti fa entrare nelle case, nel cervello e nei problemi e nelle gioie altrui, ecco.

0: una persona più che un dono ha una vocazione. Mi piace pensare che ognuno è stato creato per fare qualcosa, per svolgere una missione. Uno deve capire effettivamente in che direzione può spendere le proprie energie, la propria ricerca, e su quello appunto deve impegnarsi. Si pensa che le opere d'arte, le opere pittoriche che vado a realizzare nascano così dall'oggi al domani, quando invece dietro a una singola pennellata magari ci sono dei mesi di riflessione, c'è uno studio profondo, e non è semplice, è sicuramente sempre una, con ostacoli sempre più grandi. Ognuno ha un dono dentro, non dobbiamo per forza cercare qualcosa di straordinario che sia al di fuori dei canoni. Anche nella semplicità della vita di tutti i giorni, ognuno di noi può trovare il proprio destino che è stato scritto. Nella prima mostra del dipartimento, quindi la prima mostra di classe, la mostra di fine anno, e quando la gente entrava in questa mostra rimaneva scioccata, perché pensavano di trovarsi una pittura di un certo tipo. Il mio compagno di classe aveva fatto questa opera di palloncini. Da lì ho capito che effettivamente la mia ricerca artistica doveva prendere una piega diversa. Il fruitore dell'opera doveva sentirsi in qualche modo integrato. E il fatto di vedere che attraverso la street art, attraverso l'arte murale, che è quella che faccio io, le persone si sentono coinvolte direttamente nell'opera, mi piace pensare che allora forse il futuro dell'umanità sta andando magari in quella direzione, quindi in un ritorno a una visione più umana, ecco, dell'arte.
1: Quando mi dicono una cosa del genere mi sprona a metterci ancora di più di quello che già sto mettendo. Starò sfruttando davvero fino in fondo il mio dono, starò dando il meglio. Non sono un supereroe, non sono una super donna, tutti i risultati che sto conquistando sono dati dal mio lavoro. Vedo dalle mie avversarie che hanno effettivamente già di base un dono maggiore del mio. Ognuna mette in campo tutte le sue capacità, tutte le sue possibilità, tutte con grande passione, ma secondo me si parte da punti di partenza differenti, e c'è chi deve lavorare di più e c'è chi ce l'ha, ha la vita un po' più facile, mettiamola così. Migliorarsi, indipendentemente anche dalla classifica, dal mio punto di vista è quello che mi dà più soddisfazione. Una persona, diciamo, che mi mette un po' in difficoltà, ovvero mi sento sempre un po' di dovergli dimostrare qualcosa, è mio fratello, che tutti i giorni si aspetta grandi cose da me, quindi io vorrei sempre dimostrargli qualcosa di più. Ok, far sport perché è divertimento, perché far star bene, però se si vuol fare un risultato, l'impegno e la costanza sono essenziali. Saltare allenamento perché uno deve preparare una verifica, per me è un po' una cosa inconcepibile. Riuscire a conciliare lo sport con lo studio è una buona palestra per ciò che sarà poi la vita, perché in un futuro non ci sarà soltanto il lavoro, ma ci sarà anche la famiglia, ci saranno anche gli affetti, e quindi già impararlo con scuola e sport è un buon punto di partenza, anche se non si diventerà dei super atleti. Sei costretto ad alzare chili e chili di pesi, correre tantissimo, fare sforzi che una persona normale ti darebbe della matta. Quindi dire, non hai scelto la strada più facile. Mi piace molto, mi dà grandi emozioni, e quindi lo rifarei.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

in cima al mondo, soprattutto e soprattutto, quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso ravanè.
1: E adesso parlum come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo.
2: La bella
1: Buona domenica, cara gente. Allora, sunt un arrivat quasi a favore anche il prim mes del 2016, in co le il 24 de gennaio, e voi ricorda che in co finis i calent e i crescent, veramente finis i calent, perché i crescent gli è cominciat venerdì prim de gennaio. Però me gola Pierina d'Aquati che lela e cura tutti gli anni la mela fa savi, e domenica che ven ve farò savi come la sarà la nada a seconda dei crescenti e i calent, come la sarà la nada istan per via del tempo. Mandom in fila e vardum i santi della settimana, così se son regulà a che gunde faghe gli auguri de buon onomastico. In coghi fuma Francesco, anche se forta Francesco, che fuma il 4 de ottobre, che è San Francesco d'Assisi. In colle San Francesco di Sales, mia San Francesco del Sales, Vesena sta in Lombard, San Francesco di Sales. La mia stupidata l'ho benedita, e andiamo avanti con Duman, conversione di San Paul, detta anche San Paul di Segni, e dopo il Veda Roma anche al perché. Martedì, Santi Tito e Timoteo. Mercoledì, Santa Angela Merisi. Giovedì, Santo Tommaso d'Aquino. Venerdì, San Costanzo. E sabato, Santa Martina Martire. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che nonchi. In tanti che sono un coma fum tutte che altre domeniche, vardum in due le sagre in della nostra provincia, la che a San Paolo Ripaoglio, che è appena dopo Piadena, la che a Pieve San Giacomo, perché è la quarta domenica del mese di gennaio, e poi la che a sulla Rol del Curgnac, in italiano Solarolo Monasterolo di Motta Baluffi. Conversione di San Paolo. Paul era un persecutore dei cristiani, e in tanto che andava a cavallo in sulla via di Damasco, che venne una gran luce, lui le cascate a cavallo e si è convertito al cristianesimo. E il gavit, cioè un segno divino, come segares de din. Facile dunque l'aggancio, molto vicino alla superstizione, che la fantasia popolare in del de di San Paul, che la chiama anche San Paul di Segni, perché San Paul è il da proprio i segni, avrebbe a sua volta provveduto a dare i segni agli uomini perché ne traessero auspici per il futuro. Nualter vardun de daven numa quaidun de segni. La più diffusa, praticamente in tutta la provincia di Cremona, consisteva nel lasciare sul davanzale della finestra sempre la notte tra il 24 e il 25, cioè che la notte che cade venir, una scudella piena d'acqua, l'acqua la gelava e del fia fret del bonade, va bene, fa fret che 2 gradi, 5 gradi, 6 gradi, ma una volta si andava anche a 20 gradi sotto a zero. Comunque, l'acqua la gelava, e già se il fia delle crepe, e veniva considerato dei segni di San Paolo. Infatti, in de chi se le regasse, con un po' di fantasia, le vedia non che l'era drea laura, e così siva se gli manna cassola, se gli manna in badil, l'era in paese anche andava a laura in di camp, ma cassola l'era il muradur, se gli manna in curtel, l'era in massaler, e così via. E così i pensava che le garesse sposat un che fiva il mester che lui rivediva dentro in della scudela. E dopo, se le ragazze le sposava quel che lui, se con lui gli ha visto, beh, al de de sposalissi, diceva, allora sei contenta se me li va di San Paolo. in dei secoli indre, la mattina del 25 de gennaio, indava vestito con la camisa e con un spadone in mano in della chiesa di San Paolo, che era in quella piazza che porta il suo nome, piazza San Paolo, e gli andava per andato in gnoc. Tra l'altro la chiesa di San Paolo, profanata e distrutta in dell'Occencing, come fu sorte di molte altre durante il periodo napoleonico, Gera Denter le tombe di cremonesi illustri, fra i quali Buoso da Dovara. Una volta la gente della campagna la cercava anche le previsioni per tutta la nada a seconda del tempo. Allora vi parlare prima dei crescenti dei calend, dal 1 de gennaio al 24 de gennaio. Allora, dal 1 al 12 è gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Il 3 di gennaio le amo dicembre, novembre, ottobre, settembre, agosto e così fino a torna in dre. Se metti insieme che le robe qui, che le quel che fa la Pierina da Quati, che poi me la farà Saui, e domenica che viene ve lo dirò. Dopo che era il 25 di gennaio, che l'era, tamme duman, San Paolo di Segno. Il 26 e il 29 era le quattro stagioni, cioè il 26 l'era la primavera, il 26 l'era l'estate, il 28 l'era l'autunno e il 29 l'era l'inverno. E anche lì si guardava de Troyes e vedigarum anche questi qui. Infine, Ghera e chi sfatiamo per sempre idee della merla, che è mia 29, 30 e 31 di gennaio, ma è 30, 31 di gennaio e 1 di febbraio, idee della merla. Genomincio de gen che dice che gli ultimi 3 di gennaio, ma la mia vera, perché è mia una festa, una tradizione che si mette una insieme che l'altra. Allora, dal 21 al 24 il calente crescente, il 25 di gennaio San Paolo, dal 26 al 29 le quattro stagioni, 30 e 31 di gennaio e 1 di febbraio, i riti della merla. Riti della merla che vi dirò che domenica che viene i se canta, se vuoi venire, i se canta anche in piazza a Castegnin con i cori diretti da Giorgio Scolari. Naturalmente ve lo dirò a mo domenica che viene e vi farò sentire qua i canzoni della merla. Tra la ruca in mesa l'era, se che nigol se in serena, volilela, volilela. E adesso vardum gli anniversari dei poeti del gruppo dialettale, già dei poeti in generale. Donca, l'anniversario che dico minco, le duman che le è il 25 de gennaio del 1933, genasit na regassa de Cassina. Genasit al Ghisiot Latina Ardigò. E domani la compis Utrian. Tanti, tanti, tanti auguri e a Walter Vefosente Latina a cantà Viva Cremona.

0: Ecco, ma latina le mia numa na cantarina, le anca na poetessa. Infatti l'aga scritta anca du liber con il titolo L'era na regassa de Cassina, e adesso ve fo center na roba che l'aga scritta lei, che l'è intitolata Li fioli de Livrasc.
1: Questa è la storia dei quattro giovinotti de tanti anni fa. I tela che dis da Teresa la Carol. Sa direse, se gessun de mettere in pena girada, fidec, le mie na brutta idea la che rispunt. Disume che alla rosina e anche l'annunziata. E così diga decis de indasso il turas. La domenica venient, dopo essere andati a messa prima, diga aiutati in ca a fa un po' de mestier, diga nudriga galini e puler, e poi li si preparati e un po' de fetti de pulenta. E un po' di parteseli dell'art, diga mi stuti in denin voi, e si brimman, diga la sal li vras, e li semisi in viaggio per Cremuna. Ve li immaginè la contentessa de che li fioli, lunca stradon, li cantava me li sareni, e in tanche del cunti, gli arrivati ai porti della città. Le, dite che infilsati, pende li sibri, li si è guardati intorno un po' ceridi e poi via dritti per il curso. Godi che era ceridi, perché a Cremuna le mie che li venestan de spes, differente quando li veniva San Peder. Rivadi in piazza del Don, la che fa la rosina l'annunziata. Te rega sa, e se che godos una tremarela, e che il me par mia vera, che de chi è un po', sarò là insieme a quel zinculon le cuse valte. E arrivati all'entrata, li scomincia da su. A metà turas, la Carol la si ferma un momentina c'ha pal buff, taccata alla mantegnarola della scala, e la dis: ma che spaè in fioli quanti scali, mi dighi che ne neanche accuse tanti per andare in paradis. Li sta lì in amen a riposarsi, e poi via sua modelena, e quando io il gaurit gli arrivati, ma per so sfurtuna fuggiati alla balaustra per remirare il paesaggio, li gavis che gravinizzò un gran fiumano, e così li capudì veder nigut, pudì immaginare come li gare stati mal, e così fiacchi e scurnati bel bel li se innaviati fresca. Prima di arrivare in paese, in principio la stradella, Ghedò Spaletti e si disò lì che era in ciuppette giovinò che aspettava per toli un po' di bala per la sottruada. E lì per lì gli aveva inventata anche una canzonetta che la fio accusè. Li pioli deli bras, gli andati in solturas, ma che era la fiumana e li gavis niente bas. E che la sulfa lei l'è andata avanti per un pes, e par che sia restato il detto, e all'occasione salta fuori a mo, che gli dis: te, te fare mia tameli fioli dell'Ivrasne, che è andato in solturas, ma che era la fiumana, e li gavis niente bas.
0: Ecco, e con la storia degli fioli dell'Ivrasc puntata da Latina Ardigò, finis la prima parte della nostra trasmissione d'Inco. Adesso a reclam e posse sentum per la seconda parte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mian Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de... E adesso parlo un come mangio, quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Dunque, Gus sarà sulla prima parte con Latina che la ga quintat li fioli dell'Ivrasc e la ghiebele anche cantat viva Cremona. Per quanto riguarda San Paolo di Segni, mi sono

di desmettegade di una roba. San Paolo le anche un'altra delle giornate e due se ci ha spunto per guardare se la nada l'andara bene o l'andara male meteorologicamente, che sono tutti i cittadini se anche più mia. Allora, ghe en priverbi che il dis se la giornata le ciara, naturalmente la giornata di San Paolo di Segni, se la giornata le ciara la sarà una buona nada. Perché ghe delle volte che quando succede che cambia le robe in una maniera o in un'altra, se disfina il ne par, il de San Paolo di Segni, perché alle volte può essere che la mattina è un po' con un po' di sul, e il dopo mesdì invece piove, ecco, lei vuol dire che la primavera la sarà bella, invece l'autunno sarà brutto, insomma, però se la giornata le ciara, la sarà una buona annata. E dit che il proverbio chi di San Paolo, e adesso gum de parla del nostro liber, il liber del gruppo dialettale, il Zach Po, Namor in poesia, che è stata curata dalla nostra presidente, la Bruna Silvana Davini Petracco, e l'overit a pagina 34, in due una bella poesia di Pierluigi Lanzoni, che l'è intitolata Per man te ciapa po. Passate il bas e arsen infinit, quantas de lei del tut, el sam della città, e cun i dit te segnet che ghe più niente de brut, en parla franc, de là dalla buschina, te tira strus el cor. Per man, te ciapa po. Allora, vi ricordiamo che se vorrì che il bel liber chi può un amore in poesia, basta fame una telefonata e me ve il procuri e vedi chi è dopo di venire a tol, o se no ve il porti anche, ecco. Po, un amore in poesia, a cura di Bruna Silvana Davini Petracco, l'è la nostra antologia de Istan. E adesso, vergota che con la Satindre anche la settimana passata, e con parlato, l'era la domenica dei dialetti, però ne toccate la Satindre delle robe perché ghiun dell'alter, da fa più c'è importante. E allora, ghimmesi belle preparamme la preghiera del poeta dialettale, che è stata scritta dal professor Riccardo Pellati di San Felice sul Panaro, e le una poesia che adesso me ve la leggerò in del dialetto di San Felice, naturalmente. Signor, ti catadal colura i fior in di pra, ti catadal la vosa iuslin in dal ciel, arcordat ad noater to servidor che adescorem in dialetto e avulem con la fantasia par far un po' poesia. Fa che il nostri poveri paroli il sian segnat fed in un mond pina miserie il portan la luz che sol ti at può mandar. An sembrisa i remagi, ma la nostra offerta l'arriva diretta dal cor, ancor che at vol ben, e il tal dis in dialet, la lingua di nostra vec che ien at sicur con ti in la gloria del ciel. Signor, te che te che date il colore ai fiori di camp, te che te che dalla usa e uselini del ciel, ricordate de nu alter to servidor che parlum in dialet e vulum con la fantasia per fan po' poesia. Fa che le nostre povere parole le sia sende fede in demon pien de miserie le porti che la luz che numa te te può demandare. Nu alter suntum mia, i remagi, ma la nostra offerta l'arriva dritta dal cor. En cor che te vuol ben e te la dici in dialet, la lingua di noster pader che son sicur i è con te in della gloria del ciel. E adesso, in del dialet de Milan, nani svampa e ne canta Pep, va pian.

0: Ecco, dopo che la canzone qui in dialetto milanese del mio amico Nanni Svampa vuoi parlare delle campane del Dom. Oh, forse ce ne sono tanti che la sa, ma le campane del Dom lega il suo nome. Ce ne sono quelli che ne anche più se devono, perché la campana più grossa, il campanone più grosso, per esempio, de nome ce ne tre, Giovanni Battista, Imerio e Omobono. La seconda la si chiama Madonna Lauretana, la terza Teresa, la quarta Agata, la quinta Nicola da Tolentino, la sesta Antonio da Padova e la settima Barbara Eurosia. Le campane del Turas le suonava quan morivan qual d'un, quan l'eran qual nobile, alla fine di tutta la scampanata dava sei rintocchi se si trattava di un nobile, quater se l'erano una gentil donna, tri per i mercant e du per gli artisti. E se tutte le campane del Turas le suonava a distesa per l'anniversario di qual mort, l'era il segnale che per tutti gli ordini religiosi i gestendà a casa del defunto, perché i gares ricevit del pan cuma elemosina. Allora, la Franca Piazzi l'ha scritta anche lei una poesia che l'ha intitolata Campane, ma ben pensi che lei la parli delle campane di San Bernard, perché la sta levese Campane. Musica che accompagna la vita dell'uomo, sunè allegre al batès d'Emputel, auguri che il cresa in dem mon più se bel. Quando regas i decid de sposas, par de sentive infine a cantà, e sunè per ogni occasion, anca preghiera ve fè, se de lontan ven se en temporalon. Quant ven mattina, sunè l'Ave Maria, e alla nuova fadiga de tutti de del via. A mesdè el voster bel son, le content perché a tavola il chiama tutta la gente, infine a iscular, i se sent consulat, perché a momenti finisce anche el sol aurà. Po, quanti in ciel se impissa la prima stella, el voster concert scomincia la campanella, le che il son che te ciapa per man, e el te fa senter vesen chei che purtrop ghe lontan. In della not, quam tutti dorma, campane, el vostre son, mai el se ferma, com'a la vita, la sugut andà. Anca vu altre, le ure, sugutè a sunà. Na volta, dies anca le nove del temp, cos'è, quant amò a let l'era la gente, la pudiva savì se pioviva o se fiucava, oppur se l'era una bella giornata. Ma anche se incò la vostra us d'espès la se sconfond col sam del progress, da insima alla tour per tutte le rion, quanto se svalsa, come al pias campane e il vostro bel son. E quant alla mia vita la sarà alla sua svolta, per me, numa per me, suonarì allora, per l'ultima volta, e quel de lei è il voster car son, e il porterà al Signor la mia ultima orazione. E adesso amo per il liber pon amor in poesia. Voi fate sentire la poesia della Giuliana Delaidini, che l'è pubblicata a pagina 60, ma voi favela sentire perché la legge Gigi Manfredini.
1: L'è una giornata che fa un caldo mat, perché fu mia impinisso e spiagion? Fu solo le nostre robe e di te fat andomi in caccia di ventilazione, via col mutur. E privo che il nemena tu soddisfà della sua barca piena di belle donne, con la faccia al vento, e lui che gli arrimira sorridente. Oddio, il capel, due le savate, ridum e scherzum, e parun tutte mate. Tutti indentrat, ane tornate il fiat, e il calte il sofec, l'unde smentegat. In sulla spiaggia piantù l'ombrelon, la testa l'ombra, l'aria frissantina, mangiù de gus la nostra merendina, in compagnia Gettò de Pussebon. La radio la trasmette le canzonette che ti fa venire i bisigulin. Ne parde se tornate regassete col cor contento e anche malandrin. Ma il tempo il vola, tu che torna in dre. Il ciel le pitturà de rose e gris. La barca la va sgonda da per lì. Che silenzio che passa, l'è in paradiso. Eccola in fondo, la nostra società. Ma che peccato però, dovi tornare. È in salzo dalla barca, e l'è così, che finis ben, che il paria è in prodè.
0: Ecco, che la poesia chi il picnic in Chepò della Giuliana Delaidini l'è pubblicata a pagina 60 del libro Po, Namor, in poesia. La...

Giscultat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. E che la trasmissione che govorit finila a mo con la voce di Gigi Manfredini. Vi ricordi che la trasmissione che le è stata offerta dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia una banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. E me, come sempre, quando sarisce la trasmissione, di chi speri di vivere e tenere compagnia per una mesurettina, magari anche un po' scarsa, con idea stavolta, e vi do appuntamento a domenica che viene per un'altra trasmissione. Vi ricordi che la trasmissione qui la ven ripetita in co a Nura, perché che ascolta la domenica mattina, e al martedì de sera alle 9 dopo il rosari dal santuario de Caravaggio. Vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, e mi raccomandi, gente, parlun come mangiun, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dominus in Sion magnus, et excelsos super omnes populos. Alleluia.
1: Dalla lettera ai Corinti. Lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio, nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.

0: et untes in mundum docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alleluia.
1: Benedictus Christus Dominus, per quem omnes accessum habemus in Spiritu Sancto ad Patrem, oremus, Christe, audinos.
0: Christe, audinos.
2: Manda il tuo Spirito come ospite dei nostri cuori. Donaci la grazia di non contristarlo mai.
0: Christe, audinos.
2: Tu che sei risuscitato dai morti e siedi alla destra di Dio, intercedi sempre per noi presso il Padre.
0: Christe, audinos.
2: Unisci pastori e fedeli nella comunione del tuo Spirito. Fa che nulla, né vita né morte, ci separi mai da te.
0: Christe, audinos.
2: Rendici accoglienti e ospitali gli uni verso gli altri, come tu ci hai accolto per amore del Padre.
0: Christe, audinos.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Terzo mistero glorioso. Gesù manda lo Spirito Santo su Maria e sugli apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Leggiamo negli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano chiuse per paura dei giudei. I discepoli e le donne sono riuniti per pregare affinché il Signore, risorto e asceso al cielo, doni loro lo Spirito Santo. Il cuore della Chiesa in preghiera è Maria. Ella vive immersa nel silenzio. Ogni fibra del suo essere è divenuta preghiera, perché suo Figlio mandi il suo Spirito per consolare e fortificare i discepoli. Oggi, come allora, è per intercessione di Maria e della Chiesa che ci viene donato lo Spirito. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Lo Spirito Santo viene all'improvviso. Egli scende sulla Chiesa riunita in preghiera. Tuttavia, nessuno può prevedere la sua venuta. È come un vento di cui si ode la voce, ma nessuno sa di dove viene e dove va. Lo Spirito è un dono gratuito che Gesù elargisce a tutti coloro che l'accolgono. Non stanchiamoci mai di invocare lo Spirito, a imitazione di Maria e degli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Il Paraclito non tarderà a visitarci, a riempirci della sua dolce consolazione. Ci infonderà la certezza che Cristo è risorto nel suo vero corpo e che anche noi, dopo la morte, saremo trasformati a immagine del suo corpo glorioso. Lo Spirito ci donerà il coraggio di testimoniare senza paura la morte e la risurrezione di Cristo davanti a chiunque ci sarà dato incontrare. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Lo spirito è un unico fuoco d'amore che si divide in molte fiammelle per posarsi su ciascun uomo in modo unico e irripetibile. A ciascuno, scrive San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Ringraziamo sempre il Signore per i doni che ci fa lo Spirito. Mettiamoli a servizio dell'utilità comune. Domandiamo anche di gustare le grazie che lo Spirito fa ai nostri fratelli. Domandiamo di essere liberati da quella mala pianta che è l'invidia. Le molte lingue di fuoco provengono tutte dallo stesso fuoco d'amore. Pertanto, i doni dello Spirito non sono mai fonte di divisione. Se lo sono, è a causa del nostro peccato. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Lo Spirito Santo ci dona la forza di saper parlare agli uomini, qualunque sia il popolo da cui provengono. Egli ci libera dall'estraneità e dalla solitudine. Ci fa vedere i nostri fratelli come destinati alla nostra stessa gioia. Senza la dolce presenza dello Spirito, rimarrebbe sempre una separazione tra i popoli. Ognuno parla una sua lingua. Non riusciamo a intenderci. Questa incomunicabilità, a ben guardare, la troviamo anche all'interno della nostra stessa comunità e del nostro popolo. È così difficile trovare qualcuno capace di comprenderci fino in fondo. Come mettere in comune ciò che siamo senza essere fraintesi? La presenza dello Spirito ci libera da questa incomunicabilità di cui siamo prigionieri a causa del peccato. Compie il miracolo di farci diventare una cosa sola con i nostri fratelli vicini e lontani, senza che la nostra unicità possa essere minacciata. Lo Spirito non è una forza di fusione che, come la lava, ci confonde con gli altri, facendoci perdere la nostra identità. È un fuoco che ci unisce agli altri uomini e al contempo rende le nostre persone uniche e irripetibili. Questo miracolo di unità e differenza è ciò che tutti gli amanti cercano invano. Solo la comunione che nasce dallo Spirito opera questo prodigio dell'unità nella molteplicità. Il dono dello Spirito ci renda una cosa sola nell'amore. Molti, vedendo la nostra unità, riconoscano in essa la presenza di Dio. Ringraziamo il Signore per averci reso parte di questa grande avventura. Domandiamogli di non esaltarci eccessivamente quando siamo accolti e di non scoraggiarci troppo quando siamo derisi o perseguitati. Il Signore ci doni sempre la grazia di sperimentare la sobria ebbrezza dello Spirito che riempie le nostre anime di gioia, facendoci assaporare in anticipo la letizia della risurrezione futura.

con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Grazie all'8 per 1000, la Diocesi di Cagliari promuove e sostiene tanti progetti che si sviluppano su diversi ambiti. Oggi raccontiamo l'impegno portato avanti dalla comunità Papa Giovanni XXIII a Cagliari con Roberto Vargiu e Barbara Resu, responsabili della Casa Madonna della Tenerezza, una realtà di accoglienza a conduzione familiare, dove da 28 anni, insieme ai loro 3 figli naturali, Roberto e Barbara accolgono bambini fragili e in difficoltà.
2: Noi cerchiamo di vivere l'esperienza di persone che hanno scoperto di essere amate dal Signore in maniera totale e hanno cercato in qualche modo di restituire questo amore con i nostri mezzi, con i nostri limiti, i nostri poveri mezzi. Già da fidanzati avevamo il desiderio di avere una famiglia aperta all'accoglienza e che avesse Gesù al centro di questa esperienza. E anche la possibilità di vivere questa esperienza in un ambito comunitario. Negli anni di fidanzamento abbiamo conosciuto la comunità Papa Giovanni XXIII e, incoraggiati da loro, siamo diventati membri e abbiamo iniziato l'esperienza dell'accoglienza che portiamo avanti appunto da 28 anni.
1: Grazie ai fondi 8 per 1000 è stata acquistata lo scorso anno un'auto adibita a trasporto per disabili.
3: Sì, è importante perché le nostre 3 bambine non camminano, non si muovono, quindi è un mezzo che ha il sollevatore elettrico e permette di farle salire, di poter parcheggiare in posti difficili e quindi di farle vivere una vita abbastanza normale e anche noi di faticare un po' meno con i loro pesi. Poi comunque il mezzo viene usato anche per varie attività. Io vado in strada e vado con quel mezzo, è un mezzo che ci permette tante cose.
1: Ma cosa significa essere una famiglia affidataria?
2: Significa che abbiamo scoperto che il Signore ci ha chiamato a essere sposi e poi genitori, e in questa chiamata a essere genitori non c'era un limite, ma che il Signore ci chiedeva di aprire questa nostra capacità di essere genitori che abbiamo vissuto attraverso i nostri figli naturali che il Signore ci ha voluto donare, però abbiamo capito che questa c'è la possibilità di allargare questa esperienza e di vivere questa missione anche nei confronti di bambini soprattutto che non avevano la possibilità di vivere in famiglia, perché lo scopo che noi ci proponiamo insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII è essenzialmente dare una famiglia a chi non ce l'ha. E quindi in questa esperienza, aiutati dai nostri figli naturali che ci hanno insegnato a essere genitori, abbiamo imparato a essere genitori anche dei figli accolti.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Quelli che lo incolpavano avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi».
2: Gesù domanda a Pietro la prima volta: «Simone, mi ami, agapasmi con questo amore totale e incondizionato?» Prima dell'esperienza del tradimento, l'Apostolo avrebbe certamente detto: «Sì, ti amo incondizionatamente», ma ora che ha conosciuto l'amara tristezza dell'infedeltà, il dramma della propria debolezza, dice con umiltà soltanto: «Signore, ti voglio bene, filose, ti amo con il mio povero amore umano». Il Signore insiste: «Simone, mi ami con questo amore totale che io voglio?» E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano: «Kyrie, filose, Signore, ti voglio bene come so voler bene». E la terza volta Gesù dice a Simone soltanto: «Feleisme, mi vuoi bene?» E Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l'unico di cui è capace, e tuttavia era tristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. Gli risponde perciò: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene, filose». Verrebbe da dire che Gesù si è adeguato a Pietro piuttosto che Pietro a Gesù. È proprio questo adeguamento divino a dare speranza al discepolo che ha conosciuto la sofferenza dell'infedeltà. E di qui nasce la fiducia che lo rende capace della sequela fino alla fine. Pietro è giunto ad affidarsi a quel Gesù che si è adattato alla sua povera capacità di amore e ci mostra ossia anche per noi la via. Con tutta la nostra debolezza sappiamo Gesù si adegua alla nostra debolezza.
3: Dalle teche di RCN presentiamo l'utile e il dilettevole,
4: cose da fare e cose da sapere. Come diventare una perfetta padrona di casa. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

Lavoro, casa, famiglia. La vita è una quotidiana lotta contro il tempo. La lista delle incombenze a cui non si può e non si deve rinunciare è sempre troppo lunga. Curare i bambini, pulire la casa, lavorare e poi la spesa, il lavabo che si guasta. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. I più fortunati possono contare su una mamma o una suocera a tuttofare, oppure permettersi un aiuto a pagamento. Tutti gli altri, casalinghi per necessità, full o part-time, che nutrono poco interesse per le mansioni domestiche, dovranno imparare ad organizzarsi, programmare e tenere la situazione sotto controllo. Come? Vediamo insieme qualche metodo. Intanto non bisogna strafare. Cercate di vivere la routine quotidiana in modo rilassato. È inutile stressarsi per cose che hanno poca importanza. Se non riuscite a far brillare il pavimento, beh, è poco male. Basta che sia sufficientemente pulito. Ma che bisogno c'è di fare tutti i giorni le pulizie di Pasqua? Accelerate invece le operazioni di riordino e perdete meno tempo in cucina. Per fare un buon pasto non servono necessariamente 2 ore. Vorrei dire che vostro marito, o moglie che sia, rinuncerà alla pasta fatta in casa, che gli piace tanto, e andrà invece a comprarsi i ravioli dal panettiere. Se non riuscite a essere un ottimo chef, una brava massaia, un manager efficiente, un genitore premuroso, beh, non prendetevela. Solo pochi eletti possono fare tutto, bene e contemporaneamente. Beh, stabilito che non siete onnipotenti, esigete la collaborazione.

e tenetela sempre sotto mano. Non vi servirà per romanzare le vostre memorie, però per programmare il vostro tempo sì. Cominciate segnando tutte le scadenze prevedibili e obbligatorie. Per esempio, rinnovo documenti, iscrizione dei bambini a scuola, vaccinazione del gatto, eccetera, eccetera. All'inizio di ogni settimana stendete una lista delle cose da fare e suddividetele per giorni. Programmate anche tutti i vostri compiti prettamente casalinghi, bucato, lavaggio vetri, eccetera, assegnando a ognuno un giorno ben preciso. E non dimenticate poi gli appuntamenti di varia natura. Dividete le incombenze in importanti e meno importanti e ripromettetevi di liquidare le prime e rimandare eventualmente le altre, se non ce la fate. Aggiornate la vostra agenda dedicandovi qualche minuto di tempo ogni sera. Ancora attenzione al telefono. Quando si ha poco tempo, perderlo cercando il numero del dentista è un paradosso, per non parlare delle telefonate importanti che i figli si dimenticano puntualmente di riferire. Ma del resto si sa, verba volant. Per evitare gli stress telefonici bastano pochi, semplici accorgimenti. Collocate le guide in un posto fisso, possibilmente nei pressi dell'apparecchio, in modo che siano reperibili all'occorrenza. Tenete nello stesso posto una rubrica aggiornata con tutti i numeri telefonici che usate correntemente. Necessariamente, di fianco al telefono, invece, mettete un blocco corredato di penna per segnare le informazioni ricevute via cavo.

proseguiamo con qualche piccolo consiglio di economia domestica. Chiamiamo pure così questa materia perché una volta a scuola si studiava e tutto sommato un po' di ripasso non guasta. Cosa dite?

Organizzare un archivio anche in casa può sembrare forse un po' eccessivo, ma in realtà vi aiuterà a risolvere tante situazioni incresciose. Infatti è utile per dare una sistemazione definitiva a carte, cartine, cartacce, sempre in giro per casa. Eviterete così di cestinarle o di farne un falò in un momento di esasperazione. Non c'è niente di peggio della sparizione di un documento importante. Quindi procedete con metodo. Procuratevi un raccoglitore nel quale disporre tante cartellette quanto sono i diversi tipi di argomenti. Attaccate su ognuna un'etichetta che ne espliciti il contenuto. Esistono in commercio appositi contenitori già suddivisi per settore dove inserire tutte le carte, dalla dichiarazione dei redditi al diploma di liceo. Parliamo dei documenti personali. Ognuno deve avere la sua cartelletta dove tenere una fotocopia di tutti i documenti personali: passaporto, carta d'identità, carta di credito, patente, codice fiscale. In caso di furto o smarrimento potrete accelerare l'iter per ottenere i duplicati. Assegnate una cartelletta anche a ogni bambino di casa, se ne avete, con dentro il suo curriculum, pagelle, documenti sanitari, eccetera, eccetera. Altri documenti personali da conservare sono il foglio di congedo, diplomi e lauree varie, permesso di porto d'armi, le varie licenze di pesca, caccia, eccetera, le varie patenti, eventuali polizze di assicurazione e relative ricevute di pagamento, copie della denuncia dei redditi e i documenti sanitari.

Ed infine parliamo dei documenti relativi alla gestione della casa. Se siete proprietari della casa in cui vivete o di altri immobili, conservate i documenti relativi alla proprietà. Se siete in affitto, conservate il contratto di locazione e le ricevute di pagamento dei canoni, quelle relative alle spese di gestione condominiale e alle spese di manutenzione straordinaria, e ancora la copia delle comunicazioni inviate al proprietario o da questi all'inquilino. Conservate i contratti relativi all'erogazione di luce, gas, telefono e le ricevute dei pagamenti delle somme fisse dovute per le installazioni. Lo stesso vale per quelle dei canoni periodici. Tenete da parte anche le ricevute dei versamenti per il canone RAI. Naturalmente sono da conservare in questo archivio casalingo anche i documenti bancari. Quindi le ricevute dei versamenti, dei depositi, eccetera, le comunicazioni di accrediti, le ricevute delle carte di credito e gli estratti conto.

0: Già che stiamo parlando di qualche accorgimento in generale, parliamo anche della sicurezza. E vorremmo riferirci in particolare a una casa da vivere senza rischi, avendo soprattutto dei bambini. Insomma, una casa che sia a misura di bambino, con uno spazio tutto suo. Cominciamo proprio da questo punto, perché tutti abbiamo bisogno di un nostro spazio personale da gestire in modo autonomo e nel quale identificarci. Chiaramente, con l'odierna tendenza a minimizzare gli alloggi, è sempre più difficile che ogni membro della famiglia possa godere di questo privilegio. Ma per i bambini uno spazio autonomo è un diritto sacrosanto per poter crescere realizzando la loro personalità e affrancarsi progressivamente dalla sfera di influenza dell'adulto. I bambini hanno bisogno di un posto dove giocare, nascondersi, invitare gli amici, lontano dai vigili occhi materni, per sentire che anche se sono piccoli vengono presi sul serio e tenuti in considerazione. Se destinate uno spazio ai vostri figli, significa che attribuite a loro un ruolo come individui e ne riconoscete le esigenze. Ai fini strettamente pratici, una tattica di questo tipo può servire ad arginare tipici fenomeni di devastazione domestica, come dipinti astratti sui muri del soggiorno, divani impiastrati di dasse, eccetera, eccetera. Potrete convincere i bambini a fare gli esperimenti, pittorici e non, nel piccolo laboratorio che gli avrete assegnato. Col tempo impareranno a distinguere il loro spazio da quello degli altri e a rispettarne i confini. Rassegnatevi comunque qualche scorribanda per l'appartamento, è inevitabile. Il territorio ideale sarebbe una camera, ma se l'appartamento è piccolo e il numero di stanze è insufficiente, non arrendetevi. La casa è un ambiente dinamico, uno spazio elastico che deve poter rispondere ai mutevoli bisogni e all'evoluzione della famiglia. Guardatevi intorno e con un po' di fantasia troverete la soluzione più adatta. Può bastare un angolo del soggiorno o della vostra camera da letto, diviso da un mobile parete, una tenda, un pannello scorrevole. In realtà non è tanto importante che i bambini abbiano uno spazio molto grande, ma l'essenziale è che sia privato. La presenza degli adulti dovrebbe essere il più discreta possibile, compatibilmente con l'età dei bambini, quanto basta per assicurarsi che la situazione non degeneri. Quindi, tassativamente proibito ficcare il naso nei cassetti, leggere diari segreti, criticare scelte e gusti con la solita, stupida frase «ai miei tempi». L'altra regola fondamentale è che tutto quanto è compreso nel territorio dei bambini deve essere a loro completa disposizione. Pochi mobili indispensabili, funzionali e robusti per lasciare più spazio ai giochi. Niente soprammobili preziosi, ninnoli, romantiche gale, materiali frangibili e pericolosi. A portata di mano invece devono avere tutto il materiale per crescere e divertirsi, DAS, colori, Lego, giochi, libri, eccetera, e senza esagerare, perché gli eccessi sono sempre dannosi. Consultatevi con i bambini sull'arredamento e l'organizzazione del loro spazio. Beh, forse non ci avete pensato, ma loro sì, e quindi potrebbero avere delle idee quasi geniali. Comunque anche qui bisogna tenere presente alcune regole generali. Cercate di ridurre il più possibile la superficie riservata al sonno. Il letto a castello è una soluzione utile anche se si ha un figlio solo, per l'eventuale arrivo di un altro baby o per ospitare l'amico del cuore. Un po' laboriosi e scomodi sono invece i letti che si infilano uno sotto l'altro. Se amate le soluzioni originali, potete escogitare vari trucchi. Dormire su un soppalco ben protetto, usufruibile sotto come rifugio per giocare, su un materasso per terra che di giorno sparisce arrotolato in una cassapanca, su blocchi di gomma piuma con un piumino imbottito da riporre al mattino in un armadio. Ci sono in commercio, o si possono commissionare su misura a un bravo artigiano, letti a castello inseriti in un blocco arredo completo di scaffali, cassetti, scrivania, per sfruttare al massimo lo spazio. Per lavorare scegliete mobili a giusta altezza. Sedie regolabili e tavole a cremagliera seguiranno i bambini nella crescita. Sistemate il tavolo in buona luce e corredatelo di una lampada. Un armadio per vestiti, biancheria, giocattoli, attrezzi vari e una libreria modulare per i libri, i dischi, il registratore, eccetera, completeranno l'arredamento. Per facilitare le operazioni di riordino sono molto utili le ceste, le casse o i cestelli in plastica con le rotelle. Indispensabile poi un cesto porta rifiuti. Tinteggiate le pareti in tempera bianca. Niente tappezzerie costose che diventerebbero in breve tempo luride di pastrocchi e ditate. I bambini amano dipingere sui muri e quindi potete appendere delle lavagne o dei grossi blocchi da disegno. Meglio ancora dipingere le pareti fino a un metro di altezza con pittura lavabile. Evitate porte a vetri e vetrate in genere, grandi specchi, lampadari pretenziosi, tendaggi delicate e così via. Usate, dove è possibile, materiali e tessuti antifiamma. È vero che non tutti i bambini hanno la vocazione del piromade, ma non si sa mai. Scegliete pavimenti robusti e facilmente lavabili. Piuttosto che la moquette, un tappeto andrà benissimo per i giochi a terra. Utili i pannelli attaccatutto in sughero o altro materiale per appendere messaggi, foto, cartoline che altrimenti finirebbero a tappezzare i muri. Quando lo spazio poi è condiviso tra più fratelli, è importante che ognuno abbia un proprio angolo. Potete differenziare le zone letto arredandole con colori diversi, separarle con una libreria o una tenda. Naturalmente deve rimanere uno spazio per i giochi in comune. E infine, non stancatevi di pretendere che i bambini collaborino alle operazioni di riordino, perché ogni libertà ha il suo prezzo.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Come diventare una perfetta padrona di casa. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazia per l'attenzione.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia
dall'amore

0: vino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa. Il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei Cieli, rallegrati. Cristo, che hai portato nel grembo, è risorto come aveva promesso. Prega il Signore per noi. Rallegrati, Vergine Maria. Il Signore è veramente risorto. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Maria, donami di amare Gesù. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, il mio cuore vuole amarti, le mie labbra cantarti, la mia anima pregarti. La madre di colui in cui speriamo è madre nostra. La madre di colui che solo può salvare è madre nostra. Gesù, Figlio di Dio, ti supplico, per l'amore che porti a tua madre, concedimi di amarla come l'ami tu. Maria, Madre buona, ti supplico, per quell'amore così tenero che porti a tuo Figlio, ottienimi di amarlo come l'ami tu. Amen.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
0: Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Celebriamo la memoria di Santa Rita da Cascia, religiosa. Rita, orientata alla vita consacrata, fu costretta a sposare un uomo violento. Dopo aver affrontato con esemplare pazienza per molti anni una difficile vita matrimoniale, riuscì a ottenere la conversione del marito poco prima che egli fosse assassinato. Persi pochi mesi dopo anche i suoi due figli gemelli. Rita entrò nel monastero agostiniano di Cascia, ebbe numerose esperienze mistiche che suscitarono intorno a lei un'intensa devozione popolare sin dalla sua morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
2: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dona a noi, o Signore, la sapienza della croce e la fortezza con le quali hai voluto arricchire Santa Rita da Cascia, perché, sopportando le sofferenze con Cristo, partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù, morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso, di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto. E così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a

0: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
0: Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
0: Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
1: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
0: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori nei suoi comandi.
1: Il Signore

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
1: Gloria.

Questa pagina di Vangelo meriterebbe una attenzione e una meditazione più prolungata, ma dobbiamo lasciare qualche piccolo momento di meditazione e non abbiamo questo gran tempo. Gesù chiede per ben due volte a Pietro: «Mi ami?» E Pietro risponde: «Ti voglio bene». C'è una bella differenza tra l'amare e il voler bene. Amare è qualcosa che richiede la totalità della persona, anche la donazione della propria vita. Amare si ama un'altra persona. Amare chiede veramente questo uscire da se stessi per andare incontro all'altra persona. Il ti voglio bene invece è qualcosa di limitato, mette tanti paletti a questo amare. Significa mi interesso di te ma non più di tanto. Significa che non sono disposto a donare la mia vita totalmente per te. Il ti voglio bene lo possiamo dire a tutti, anche alle cose materiali, anche agli animali. L'amare invece solo un'altra persona. Ed è Gesù che scende a patti con Pietro, perché per la terza volta non gli chiede «mi ami», gli chiede «mi vuoi bene». È sempre il Signore che ci viene incontro, è sempre il Signore che cerca di stare con noi, di entrare in dialogo con noi e accetta la nostra povertà umana. Ha chiesto di essere amato, ma si accontenta anche del semplice ti voglio bene. E Pietro invece, come capita anche a noi, ha capito per tutte e tre le volte il ti voglio bene. È facile capire quello che ne abbiamo voglia, è facile capire quello che sembra a noi la strada più facile da seguire, ma il Signore ci chiede qualche cosa di più. E ci chiede proprio di seguirlo. In questa giornata proviamo anche noi a rispondere a queste tre domande che Gesù fa a Pietro. Siamo disposti ad amarlo totalmente o ci accontentiamo di volergli bene?

0: Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo è sorgente di carità. Preghiamo Gesù perché accenda in noi il fuoco d'amore che ha promesso di inviarci. Uniti, preghiamo dicendo: aiutaci, Signore Gesù.
1: Aiutaci, Signore Gesù, perché i cristiani diano testimonianza della risurrezione di Gesù, nel quale vedono il Signore per cui vivere. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore Gesù.
1: Perché il mondo, liberato dal potere del maligno per la forza del risorto, sia il luogo dove si consolida il regno di Dio. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore Gesù.
1: Perché il Vescovo di Roma, Papa Leone, uomo fragile come Pietro, sappia imitare il primo degli Apostoli, anche nella coraggiosa testimonianza e nella docilità allo Spirito. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore Gesù.
1: Perché i poteri civili, costituiti per il bene delle società, imparino in primo luogo a servire le popolazioni loro affidate e non cerchino il proprio interesse. Preghiamo.
0: Aiutaci, Signore Gesù. Per Conti Angiolina, Dino e famiglia, perché possano godere la pace eterna, preghiamo.
1: Aiutaci, Signore Gesù.
0: Signore Gesù, come Pietro a volte ti rinneghiamo, ma come lui tuttavia ti amiamo. Donaci di volerti bene davvero, in modo da servire il tuo popolo e morire rendendo gloria a Dio Padre. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, per la gloria del suo nome, per il regno nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, i doni del nostro servizio, deposti sul tuo altare nella memoria di Santa Rita d'Acascia, e fa che, liberi dagli affanni del mondo, diventiamo ricchi di te, unico nostro bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E che con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, Santa Rita da Cascia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: La potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di Santa Rita d'Acascia, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore, e porta a compimento fino al giorno di Cristo Gesù l'opera di bene che hai iniziato in noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ora ci rechiamo davanti all'altare della Madonna di Caravaggio per la supplica.

0: Facciamo la supplica del Vescovo Dante La Franconi. Santa Maria del Fonte, siamo inginocchiati davanti a te, fissiamo il nostro sguardo sulla tua immagine e rievochiamo con stupore la tua apparizione. Di fronte a te è l'umile Giannetta, coi segni semplici della vita contadina e del suo lavoro quotidiano. In te e in lei risplende l'umiltà. Aiuta anche noi ad apprezzare e a vivere questa splendida e fondamentale virtù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Il messaggio che consegna Giannetta per tutti gli uomini riecheggia le eterne parole del tuo Figlio. Convertitevi e credete al Vangelo. A Lui sta a cuore la nostra salvezza e tu te ne fai premurosa interprete, richiamando a noi tutti la bellezza della vocazione cristiana. Apri il nostro cuore ad accogliere il tuo materno invito, risveglia in noi la fede perché possiamo diventarne testimoni e annunciatori. Suscita nella nostra coscienza l'orrore del peccato e il desiderio del perdono di Dio, che lava le nostre colpe nel fonte zampillante della sua misericordia. Regina dei Santi, modello di fede, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Dio che incorona gli umili di vittoria, ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Pertanto ricorriamo fiduciosi alla tua protezione. Ti affidiamo la nostra Chiesa che si onora di averti speciale patrona. Ti affidiamo le famiglie, i giovani, i malati e gli anziani, di cui conosci le intime aspirazioni. Ti affidiamo i sacerdoti e tutti i chiamati al ministero ordinato e alla vita consacrata, perché siano esempio di santità. Ti affidiamo i responsabili delle istituzioni politiche e civili, perché rispettino e promuovano la legalità e la giustizia. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Alza su di noi, come su Giannetta, la tua mano benedicente, che suscita in noi la nostalgia del cielo. Tu ne indichi la strada. Amen. Regina del cielo, che regni con Cristo, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria di Santa Rita d'Acascia, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno a tutti, qui è Elda da RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Oggi sostituisco Alberto e siamo pronti per iniziare il nostro incontro mattutino. Alle 8.30 è stata celebrata la Santa Messa in parrocchia. In memoria di Conti Angiolina, Dino e famiglia. Ore 9 Misano, ore 16 Vidalengo, ore 16.30 Masano. Sabato, ore 8.30 in parrocchia, ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Cervi Emilio e Galbiati Luigi, Carlo, Bettina, Santina e famiglia. Domenica di Pentecoste, ore 8 a San Pietro, ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9.30 in parrocchia, in memoria di Facchetti Angelo e Cristian, Rosa, Michele, Angela e Francesca, Wanda e Stefano Legramandi. Ore 10 a Vidalengo, ore 10.30 a Masano, ore 10.30 a Misano, ore 11 in parrocchia messa pro populo, ore 18 San Bernardino in memoria di Ghidoni Giuseppe, Nucci e Gino, Schena Mario, Biancini Felice e Bonizzoni Rosella. Ore 18 a Pomenengo. Apparizione. Dunque, oggi alle 20.45 si reciterà il rosario in via Nazario Sauro alla cappellina della BCC. Poi gli appuntamenti di sabato: 17.20 rosario in parrocchia, scusate, ore 10 l'ultimo incontro di catechesi della quarta elementare, a cui seguirà anche il pranzo. Poi alle 21 la commedia brillante Tutto gratis al primo della compagnia di Piazza Brembana in Teatro San Carlo. Domenica 24 maggio alle ore 15 l'incontro dell'Azione Cattolica in Santa Elisabetta con Vidalengo e Masano. Alle ore 16 festa fine anno sportivo Iris con possibilità di cena. Alle ore 17 laboratori per animatori GREST a Masano. Ore 21 omaggio a Maria nel santuario di Caravaggio, prenotazione obbligatoria. Poi la parrocchia propone una gita pellegrinaggio al Santuario Gesù Bambino di Praga di Arinzano, Genova. Partenza ore 7, arrivo ore 10, celebrazione della Santa Messa, visita di alcuni borghi caratteristici nei dintorni. Costo, pranzo escluso, 30 euro. Questa iniziativa è in collaborazione anche con le parrocchie di Masano e Vidalengo.

iniziative del Teatro San Carlo della stagione teatrale, ma si svolge al Santuario. Sempre per prossimi appuntamenti, domenica 14 giugno, attraverso le vie di Caravaggio, la bicicletada di Don Pierino, che va a appuntamenti un po' diversi dal solito, perché si svolgerà appunto proprio nelle vie, partenza oratorio. No, scusate, non partenza oratorio, arrivo all'oratorio, dove ci sarà la possibilità del panino con le solite abitudini di questa biciclettata. Poi, per quanto riguarda le sante messe delle 8:30, alla messa seguirà fino al giorno dell'apparizione, fino al 26, la recita della supplica del Vescovo. Vengono presentate le preghiere di Don del Vescovo Fiorino Tagliaferri, del Vescovo Dante Lafranconi, del Vescovo Antonio Napoleoni, che si susseguiranno in questi giorni. Oggi alle 10:30 si svolgeranno le esequie di Salvatore Frat'Antonio, di anni 87. Invece sabato alle ore 16 si svolgeranno le esequie di Emilia Toffetti in Pavesi, di anni 69. Ed ora un breve momento musicale prima della lettura del Santo del giorno.

0: Ed eccoci ora
1: al santo del giorno, Santa Rita d'Acacia. È assolutamente necessario rendersi in anima e corpo simili a Cristo, cristiformi, come Lui si è fatto simile a noi, se vogliamo essere con Lui coronati. Le radici spirituali di Santa Rita vanno cercate nella teologia affettiva medievale di tradizione agostiniana, che con il primato del cuore portava all'imitazione dell'umanità di Cristo Salvatore. Rita nacque nel 1381 a Rocca Porena, frazione di Cascia, all'epoca importante centro di scambio culturale e commerciale tra Roma, Napoli e Firenze. All'età di 18 anni sposò un giovane di nome Ferdinando, dal quale ebbe due figli. Convinto dalla moglie a cambiare vita, Ferdinando venne ucciso, vittima delle lotte politico-familiari del tempo. Rita perdonò gli assassini, non altrettanto fecero i figli. La madre chiese a Dio di farli morire piuttosto che averli trasformati in assassini. In realtà sembra che i due figli morirono di peste. Rimasta sola, chiese di entrare nel monastero delle Agostiniane. Per ben tre volte ricevette un rifiuto, finché fu lasciata entrare in convento dai suoi tre santi protettori, Agostino, Giovanni Battista, Nicola da Tolentino. Al mattino, quando si recarono in coro per l'ufficio, le monache la trovarono raccolta in preghiera. Nel convento Rita si immerse nella contemplazione della passione del Signore, finché ricevette sulla fronte la ferita di una delle spine della corona di Cristo. Questa distinzione la

costrinse in pratica a vivere in isolamento nella sua cella. Morì nel 1457. La grande devozione della santa è dovuta alla serietà della sua imitazione di Cristo e al suo accanito impegno a favore della pacificazione tra i singoli, le famiglie e i gruppi sociali. Ed ora vi lascio a un canto dal titolo I punti.

0: Ed ora eccoci al nostro consueto appuntamento con il libro Altre storie di Bruno Ferrero. A cosa servono i maestri? Perché si deve andare a scuola? Chissà in quante testoline frulla una domanda del genere. Bisogna andare a scuola perché serve a diventare grandi, perché bisogna imparare, perché è così. L'inizio della scuola è sempre un momento di rottura, un piccolo shock emotivo, specialmente per i più piccoli che devono abbracciare rapporti nuovi, buttarsi veramente da soli senza la rete di salvataggio dei parenti. Con il loro zainetto colorato e la felpa super titolata si avventurano in un mondo pieno di cose nuove. È un momento delicato. C'è un drago cattivo sempre in agguato, la mancanza di motivazione. La motivazione può essere definita l'energia che un bambino investe in un'attività, specialmente se nuova e insolita. La motivazione è essenziale nel determinare con quanta energia quell'attività verrà affrontata e per quanto tempo il bambino continuerà a perseverare, nonostante difficoltà e insuccessi. L'elemento cardine della motivazione deve essere l'insegnante. L'insegnante deve presentarsi ai bambini come la persona che li vuole aiutare a salire tutti i gradini del crescere, nella vita e nella cultura. È una persona importante, non una specie di accessorio della scuola. Una persona che conosce il segreto per riuscire nell'avventura della vita e vuole trasmetterlo. Mastro Gambalunga. Nella sua fattoria, in mezzo ai campi, un povero contadino si lamentava. Ahimè, anche quest'anno il grano, la segala e l'orzo sono cresciuti striminziti e valgono poco. Ciò che crescerebbe bene in questo terreno sono dei peschi. Ma come posso fare per andare a cercarli nell'altro paese? È lontano e non ho il tempo. Suo figlio Sandrino disse: possiamo andare noi, la mia sorellina Loretta e io. Siamo grandi ormai e poi vogliamo vedere l'altro paese. I genitori sospirarono. Avevano paura a vedere i loro due bambini avventurarsi per un paese così lontano. Ma poi finirono per accettare. Comprarono ai bambini delle scarpe robuste e uno zainetto pieno di provviste. I due bambini si incamminarono di buona lena. Camminarono, finché si trovarono davanti a un gran campo pieno d'acqua, d'erba e fango. Era la grande palude. Un airone dalle lunghe zampe si avvicinò e disse: io sono Mastro Gambalunga, signore della palude. Chi siete voi due? Che cosa volete? Siamo due bambini e vogliamo attraversare la palude. Impossibile, rispose l'airone. Per attraversare è necessario avere le gambe lunghe, come le mie, per non affondare nel fango fino al collo. Ci proverò ugualmente, disse Sandrino, e fece un passo in avanti. Immediatamente cominciò ad affondare nel fango. Aiutami, Loretta! La bambina allungò una mano e, tirando con tutte le sue forze, aiutò Sandrino a ritornare a riva. Brontolò l'airone. Un mezzo ci sarebbe. Sedetevi e ascoltatemi. potete fabbricarvi dei trampoli con dei rami abbastanza lunghi. Avrete così delle zampe di legno per attraversare la palude. I bambini raccolsero 4 lunghi rami e l'airone insegnò loro a costruire dei robusti trampoli. Quando furono terminati, Sandrino e Loretta salirono sulle loro zampe di legno, ringraziarono l'airone e attraversarono la palude. «Uff, ce l'abbiamo fatta!» sospirò Sandrino quando ebbero attraversato la grande palude. Loretta sembrò invece preoccupata. «Sì, ma guarda quella parete di roccia davanti a noi! È alta come una torre e non se ne vede la fine!» «Proviamo!» disse Sandrino e si lanciò contro la parete. Si arrampicò un poco e poi scivolò rovinosamente a terra. «Come faremo?» chiese Loretta. Una scimmia si avvicinò a loro e disse: «Io sono Mastro Quattromani. Chi siete e che cosa volete?» «Siamo due bambini e vogliamo scalare la roccia.» «Impossibile!» disse la scimmia. «Per scalare la grande roccia bisogna essere agili come me, ma un mezzo c'è. Con i vostri trampoli e qualche pezzo di legno in più potrete costruire una scala.» Quando la scala fu terminata, i bambini ringraziarono la scimmia, salirono facilmente fin sulla cima della roccia e discesero dall'altra parte. Poi si rimisero in cammino. Camminarono svelti svelti finché arrivarono sulla sponda di un grande lago. Sandrino gridò: «Guarda là! Si vede l'altro paese, laggiù! Il paese dove crescono i peschi!» Loretta sospirò: «Forse... ma non vedi com'è largo questo lago? Non arriveremo mai dall'altra parte.» «Proveremo a nuoto», disse Sandrino, e mise i piedi in acqua. Ma l'acqua era gelida. «Brrr!» disse Sandrino. In quel momento una grande anitra si avvicinò, scivolando sull'acqua, e disse: «Io sono Mastro Venti in Poppa. Chi siete e che volete?» «Siamo due bambini e vogliamo attraversare il lago.» L'anitra brontolò: «Impossibile, qua qua qua! Non potete attraversare a nuoto. L'acqua è troppo fredda e il lago è largo, largo. Ma c'è un mezzo. Sedetevi e ascoltatemi. Potrete galleggiare sull'acqua come me, se vi costruite una barca e dei remi con questa scala e un po' di legno. Così potrete attraversare il lago.» Sandrino e Loretta lavorarono di gran lena sotto la guida dell'anatra e ben presto la barchetta fu terminata. I due bambini ringraziarono l'anitra, saltarono nella barca e remarono fino all'altra riva. L'altro paese era molto grazioso, con le colline blu e i peschi in fiore. Proprio nel momento in cui Sandrino e Loretta saltavano giù dalla barca, passava di là il figlio del re. «Oh, ma che bella barchetta!» esclamò il principe. «Sembra un'anitra. Non ne ho mai viste di così belle. La voglio!» Regalò ai due bambini un sacchetto pieno di monete d'oro e si allontanò sulla barca remando allegramente. Sandrino e Loretta erano raggianti. Sandrino disse: possiamo comprare almeno 100 alberi di pesco. Loretta si preoccupò. Non possiamo certo rifare tutta quella strada con 100 alberi sulle spalle.
1: Ma no, rispose Sandrino.
0: Compreremo qualche pesco in meno e con il resto del denaro acquisteremo un cavallo e un carretto per trasportare tutto.
1: Ascolta, abbiamo imparato ad attraversare le paludi, a scalare le rocce, a navigare sul lago. Ora, se vuoi sapere quello che penso, impareremo a riposare. E Sandrino e Loretta rientrarono a casa per un'altra strada, questa volta senza stancarsi neanche un po'.
0: L'esperienza nascosta nel racconto. Sandrino e Loretta arrivarono nell'altro paese perché trovano dei maestri e mettono in pratica i loro insegnamenti. Il segreto della loro riuscita è tutto qui. Secondo molti, oggi la figura dell'educatore è in ribasso. Se ne dovrebbe stare un po' dietro le quinte, perché i ragazzi imparino a imparare da soli, servendosi degli strumenti tecnici che portano le conoscenze alla portata di tutti. Il ragazzo che guarda molti programmi televisivi, spesso istruttivi, a scuola si annoia. Inconsciamente pensa che potrebbe imparare molto di più guardando i programmi giusti sul suo apparecchio televisivo e con un computer interattivo debitamente programmato per il suo apprendimento. Molti esperimenti di istruzione vanno in questo senso, tanto che qualcuno si è posto la domanda: a che servono gli adulti oggi? Famiglia e scuola si sono indebolite da quando hanno perso il controllo della dimensione informativa dei bambini. Margaret Mead, per esempio, definì la televisione come secondo genitore, nel senso che i nostri bambini trascorrono il tempo più con il televisore che con il padre. In questo senso il padre potrebbe essere definito come quarto o quinto genitore, in quanto rimane indietro non soltanto alla televisione, ma anche ai dischi, alla radio, al cinema. Incoraggiata da questa tendenza della svalutazione parentale, la Timi invita perfino i genitori a ricorrere a certi servizi telefonici che sostituiscono i genitori nel raccontare fiabe ai bambini. Ma anche il declino dell'autorità della scuola è ben documentato e nel contesto delle strutture radicalmente mutate della comunicazione, le scuole sono divenute case di detenzione piuttosto che di attenzione. Eppure i bambini e i ragazzi del nostro tempo hanno più che mai bisogno della figura dell'adulto educatore in un mondo informativo destrutturante, perché caotico e alogico. Solo un adulto può presentare ai piccoli una struttura viva di umanità. Questo risultato si ha soltanto con il contatto caloroso, l'ascolto attivo, la parola, il prender per mano. È questo il senso della fiaba. Si tratta di far capire ai bambini che per superare gli ostacoli che inevitabilmente incontrano sulla loro strada verso l'altro paese, cioè l'età adulta, occorrono dei maestri. Loro possono trasmettere quella saggezza di vita che le macchine non possiederanno mai. E dopo questa interessante, dopo l'ascolto di questo interessante racconto
1: e anche queste riflessioni che sono molto veritiere. Lo vediamo anche noi, lo dico anche come nonna, quanto a volte i cartoni, i famosi cartoni, se non ci si impone un po' a dargli un limite, attraggono i nostri nipoti come magia e non gli permettono neanche più di pensare, di risponderti, di riflettere. Io non sono demonizzatrice dei cartoni, perché anche a me piacciono, e a volte, anzi, la cosa importante secondo me è questa: prima di tutto stare insieme a loro a vederli, in modo da sottolinearne le criticità, le assurdità, insomma fargli capire che è un mondo dell'artefatto, la vita vera è un'altra, e noi dobbiamo cercare il più possibile di mantenere questa vita vera nei nostri nipoti. Ed ora vi lascio all'ascolto di un altro canto che si intitola, adesso ve lo dico, Come posso

Scusate, adesso ci sono il canto, è un altro CD, quindi non potevo farvi sentire quella canzone. Vi faccio sentire, visto che siamo domani, a presto, vicino alla Pentecoste, una canzone che avevo già proposto il giorno dopo il sabato, cioè il giorno della risurrezione.

Bene, e dopo aver ascoltato questo canto, oggi vi voglio proporre dall'inserto del mensile Uniti nel Dono della Chiesa Cattolica, un servizio che si propone di ascoltare e fare ancora delle riflessioni sulla Santa Rita d'Acacia. Dostoevskij, Santa Rita d'Acacia e il perdono che restituisce la vita, una vita che ricomincia. Ci sono romanzi che raccontano il perdono senza nominarlo quasi mai. Delitto e castigo di Dostoevskij è uno di questi. In una stanza povera, quasi spoglia, una ragazza apre il Vangelo e legge ad alta voce la risurrezione di Lazzaro. Davanti a lei c'è un uomo smarrito, ha commesso un delitto e vive schiacciato dalla colpa, come chi si è chiuso in un sepolcro da cui non riesce più a uscire. La ragazza è Sonia. L'uomo è Raskolnikov. E in quella scena silenziosa accade qualcosa di decisivo. Il perdono non viene spiegato, ma comincia a farsi strada. Quando Sonia legge Lazzaro vieni fuori, non sta giudicando, sta aprendo una possibilità, come se dicesse a Raskolnikov: anche per te è possibile uscire, anche la tua vita può ricominciare. Qui il romanzo incontra il Vangelo. Anche nella parabola di Gesù tutto parte da un debito enorme che viene condonato. Ma il punto decisivo è un altro. Il servo, appena uscito, cioè subito dopo essere stato liberato dal debito, si comporta come prima. È stato sollevato da ciò che lo schiacciava, ma non è cambiato dentro. Non ha imparato a guardare gli altri con lo stesso sguardo ricevuto. Raskolnikov invece compie un cammino diverso, non cambia subito, resiste, si chiude, prova vergogna. Il perdono per lui non è immediato né facile, ma accanto a lui c'è Sonia. Non lo giustifica, non lo consola in modo superficiale. Resta. Gli sta accanto senza lasciarli solo ed è proprio questa presenza fedele che, poco alla volta, apre uno spiraglio del suo cuore. È lo stesso cammino che si intravede nella vita di Santa Rita d'Acacia. Anche lei, dentro un matrimonio difficile e segnato dalla violenza, scelse ogni giorno il perdono. Non fu un gesto immediato o facile, ma una fedeltà paziente che nel tempo cambiò il cuore del marito. Il perdono, anche qui, non fu debolezza, ma una forza capace di trasformare. Il ruolo dei santi nella nostra vita, come nella letteratura, dopo tutto è questo: testimoniare che una via verso il bene è possibile dentro ogni circostanza. La grazia giunge a chi si affida all'unico che può concederla. Quando accade, cambia tutto. Il cambiamento però arriva lentamente, non come un gesto improvviso che cancella tutto, ma come una crepa che si allarga, fino a quando, nell'epilogo, qualcosa cede davvero. Raskolnikov
si lascia andare, piange e inizia, come scrive Dostoevskij, la storia del grande rinnovamento di un uomo. Non un lieto fine facile, ma l'inizio di una vita nuova. È questo il punto. Il perdono non cancella il male come se nulla fosse accaduto. Il perdono apre una strada. È la possibilità di uscire dal proprio sepolcro, di non restare prigionieri della colpa. Ma perché questo accade serve qualcosa di più di un atto, serve uno sguardo, una presenza che non abbandona. Sonia è questo sguardo. Non addolcisce la verità, ma la accompagna perché non schiacci. E solo accanto a lei Raskolnikov scopre lentamente che accogliere il perdono non è una resa, ma l'unico modo per ricominciare davvero. La prossima volta continueremo ancora a parlare di questo inserto che prende inizio dalla parabola del servo. Vediamo, sto cercando il file. La parabola della generosità del padrone e la durezza del servo, e continueremo ad approfondire questo argomento. Ora siamo arrivati un po' alla chiusura, vi lascio alla questa musica. Finalmente ho trovato il canto, come posso non cantare, e poi ci ritroviamo per i saluti.

siamo giunti al termine del nostro incontro. Spero vi sia sembrato interessante e spero che qualcuna delle cose che vi ho letto, che abbiamo ascoltato insieme, abbia lasciato nel vostro cuore uno spunto di riflessione, che è un po' di compagnia anche, che è un po' la meta del nostro trovarci qua tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Vi ricordo che oggi alle 10:30, tra mezz'ora, saranno effettuate le esequie di Salvatore Frat'Antonio di anni 87, e domani alle ore 16 le esequie di Emilia Toffetti in Pavesi di anni 69. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle rispettive famiglie. Vi ricordo che sabato ci sarà la rappresentazione in Teatro San Carlo dello spettacolo Tutto Gratis al Primo, della compagnia di Piazza Brembana in Teatro San Carlo. Domenica al Santuario Omaggio a Maria, con prenotazione obbligatoria. E vi lascio con questa commento: cieca la fede nel crederti presente, cieco e ardente l'amore nell'amarti, così siano la mia fede e il mio amore per te. Signore, tu conosci tutto, lo sai che ti voglio bene. E qui Elda, da RCN Radio Città Nova in Blu Spazio Magnolia, vi saluta, vi augura una buona giornata, un buon compleanno chi oggi 22 maggio compie gli anni, a tutte le Rita che conosciamo, un buon onomastico, e arrivederci a giovedì prossimo, al prossimo incontro. Buona giornata a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti l'augurio di una felice e serena giornata. Oggi, cari amici, conosceremo l'organizzazione internazionale CBM Italia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Oggi, cari amici, ci occuperemo di CBM Italia, un'organizzazione internazionale impegnata nella salute, nell'educazione, nel lavoro e nei diritti delle persone con disabilità, dove c'è più bisogno, nel mondo e in Italia. E per parlare di questa organizzazione ho invitato il dottor Massimo Maggio, che ne è il direttore. Togliere la vita e mani senza volto che stringono un fucile e sparano nel cuore, dimmi per non fare. Dottor Maggio, buongiorno e grazie per essere questa mattina con noi.
1: Un saluto a lei, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e davvero un grazie per questo invito.
0: Dottor Maggio, ci presenta brevemente la sua organizzazione e quanti sono stati i progetti portati avanti in questi anni? Quante le persone raggiunte?
1: Sì, grazie. Beh, in buona parte l'ha già detto lei. Aggiungo una cosa importante per noi. CBM è acronimo di Christian Blind Mission e facciamo parte di un network internazionale che rappresenta una delle più grandi organizzazioni umanitarie al mondo che si occupa e che lavora per e con le persone con disabilità. E quando dico una delle più grandi vuol dire che in questo momento noi abbiamo tutti insieme 376 progetti in 44 paesi e tutti gli anni, perché con poco si riesce a fare tantissimo, tutti gli anni raggiungiamo circa 10 milioni di persone.
0: Quindi CBM Italia, come diceva lei, fa parte del CBM Christian Blind Mission, organizzazione questa internazionale riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, sono tantissime le persone nel mondo con problemi visivi, dottor Maggio.
1: Sì, con problemi visivi sono veramente tante, si parla di qualche miliardo, ma il nostro intervento nasce soprattutto, per questo c'è la B di Blind, nasce soprattutto e lontano nel tempo, nel 1908, proprio per essere vicino alle persone con disabilità visiva. Negli anni ci siamo aperti anche a tutte le altre disabilità, che possono essere fisiche, che possono essere mentali, che possono essere di qualsiasi tipo, e soprattutto una cosa alla quale io ci tengo particolarmente, il nostro lavoro è veramente, siamo veramente impegnati in questo, sono i diritti delle persone con disabilità, in accordo con quella che è la Convenzione dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, che invito tutti ad andare a leggere perché è di una bellezza incredibile.

Ha richiamato la mia attenzione, dottor Maggio, il mio interesse, anche un altro vostro progetto che riguarda le persone affette da albinismo, che è una malattia rara, e mi corregga se dico stupidaggini, che è una malattia rara caratterizzata da una riduzione o dall'assenza congenita della melanina nella cute, negli occhi, e questo albinismo oculare. Il termine albinismo deriva dal latino albus, che significa bianco. L'albinismo

0: perché gli mancano proprio gli agenti che sono la melanina. E queste persone sono fortemente discriminate. E sono persone che vivono in un contesto, ad esempio quello africano, dove il sole, come dire, è di casa, possiamo dire così, e quindi in questo senso sono discriminate, ma vivono una difficoltà incredibile. Vivono una difficoltà incredibile perché questa discriminazione porta anche a non trovare possibilità di poter vivere una vita davvero piena. Allora, con questo progetto che noi stiamo portando avanti in Uganda, a circa 8 ore di macchina dalla capitale, all'interno soprattutto di un campo profughi che raccoglie circa 100.000 persone che vengono dai paesi limitrofi, il nostro obiettivo è quello innanzitutto di dare la dignità a queste persone. Loro chiedono sicuramente creme solari, perché senza creme solari non possono stare all'aperto, chiedono occhiali da sole, chiedono di mangiare, ma chiedono soprattutto la dignità, perché queste persone, soprattutto le persone disabili con albinismo, mi ripeto su questo, sono fortemente discriminate e quindi non riescono a costruirsi un futuro. Ecco, noi assieme a questa associazione che si chiama Albinismo Umbrella cerchiamo di fare proprio questo, quindi garantire da una parte la sussistenza, creando ad esempio dei gruppi di risparmio e di investimento. L'abbiamo fatto per 1.000 persone, di cui il 66% sono donne, acquistando centinaia di occhiali da sole, di cappelli a tesa larga, di flaconi di crema solare. Ma soprattutto quello che ci interessa e che è importante soprattutto per loro è avere il diritto alla salute, ma soprattutto il diritto alla vita.
1: Ecco, ascoltando le sue parole, ecco, mi sento di dire e di affermare che il vostro evangelo vissuto, dottor Maggio.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Ecco, per chiudere questa nostra interessantissima chiacchierata, come vi si può aiutare? Come i nostri ascoltatori possono contribuire, sostenervi?
2: Basta andare decisamente sul nostro sito, che ripeto è srcbamitalia.org. In particolare rispetto, do un'anticipazione, in particolare rispetto a questo progetto, che è il progetto del Ruaro Mission Hospital, il dipartimento che si occupa del tumore agli occhi dei bambini, e noi abbiamo intenzione di ampliarlo in modo tale che i bambini da 40 che in questo momento possono essere accolti diventeranno molto di più.
1: Dottor Maggio, io la ringrazio, anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto, ci aggiornerà. Grazie. Sulle altre iniziative, e ripeto, il vostro è un Vangelo vissuto.
2: Grazie.
1: Grazie
2: a lei.
1: Grazie veramente di tutto, e le dedico il prossimo brano. Buona giornata al dottor Massimo Maggio, direttore CBM Italia. Buona giornata.
2: Buona giornata a voi.

0: A Trestina, nella diocesi umbra di Città di Castello, la parrocchia di San Donato ha vissuto una trasformazione importante. Il complesso parrocchiale, costruito negli anni 70, è sempre stato un punto di riferimento per la comunità, ma con il passare del tempo era diventato evidente il bisogno di rinnovarlo. Oggi, grazie a un importante progetto di riqualificazione, questi spazi sono più accessibili, funzionali e pronti ad accogliere al meglio chi li vive ogni giorno. Don Stefano Sipos, parroco di San Donato, racconta:
1: una parrocchia di circa 2200 anime che è cresciuta negli ultimi 40-50 anni e crescerà ancora, anche se non ha ritmi proprio del passato. Negli ultimi anni sentivamo un'esigenza abbastanza forte sia nei ragazzi, nei bambini e negli adulti di alcuni spazi.
0: Uno degli interventi più importanti ha riguardato l'oratorio Ore d'Oro, da sempre un punto di riferimento per bambini e ragazzi. Qui ogni pomeriggio si gioca, si studia e si cresce insieme in un ambiente sicuro e stimolante. Jessica Rinaldi, operatrice dell'oratorio, descrive la quotidianità di questi spazi.
2: Alle 2 i bambini arrivano, giochiamo insieme, poi c'è lo spazio per i compiti dove i volontari ci aiutano ad accudire i ragazzi durante i compiti, poi il pomeriggio andiamo a prendere i bambini durante la scuola, finita la scuola, e torniamo in oratorio dove c'è un momento in cui giochiamo insieme, preghiamo insieme, poi ci sono le varie attività e i giochi da fare tutti insieme con animatori e volontari.
0: E proprio l'idea di casa è centrale nel progetto di riqualificazione. Don Simone Valori, responsabile dell'oratorio, spiega perché questo luogo è così speciale.
3: In questo nuovo oratorio confluiscono un po' tutta la realtà giovanile di questa zona, non solo della parrocchia di Trestina, ma un po' di tutta la zona qui dell'unità pastorale.
0: La riqualificazione ha dato nuova vita anche ad altre realtà. Il gruppo musicale One Way ha finalmente trovato un luogo adatto per provare e portare avanti la sua missione di lode e preghiera attraverso la musica. Martina Alberi è una delle voci del gruppo.
4: One Way è un gruppo musicale che ama lodare il Signore attraverso il canto e la musica. E da molti anni portiamo avanti questa attività una volta al mese e qui abbiamo veramente trovato gli spazi, l'ambiente giusto per poter cantare, lodare e pregare il Signore. C'è anche il nostro batterista, che è Don Giuseppe.
0: Un progetto di questa portata non sarebbe stato possibile senza il sostegno della comunità e il contributo dell'8x1000, come spiega Don Giuseppe Floridi, referente diocesano del Sovvenire, oltre che batterista di One Way.
5: Credo che questo progetto sia stato importante e segno di una comunione che continua ogni giorno nella quotidianità anche di una parrocchia.
0: Oggi la parrocchia di San Donato a Trestina non è solo un edificio rinnovato, è un luogo vivo dove la comunità incontra, prega, gioca, canta, costruisce il proprio futuro, un futuro fatto di condivisione, accoglienza e fede. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto all'appuntamento con i grandi di ieri e di oggi, versione liscio. Cominciamo subito alla grande con queste melodie che hanno fatto ballare un po' tutti. Partiamo da una mazurka dal titolo La Monella, è di Pezzi, Baravelli, Lobbia ed è eseguita dall'orchestra Sergio Pezzi.

Beh, era davvero difficile tenere i piedi fermi con questa mazurka dal titolo La Monella, eseguita dall'orchestra di Sergio Pezzi. Bene, da un brano strumentale a un brano cantato. Il titolo è Il Walzer dell'Allegria, è evidentemente un valzer, è di Da Nazareth Mancino Damele ed è eseguito dalla voce di Cochi Mazzetti.

ed era un divertentissimo valzer cantato da Cocchi Mazzetti, dal titolo Il valzer dell'allegria. Bene, continuiamo il nostro percorso tra i balli e le canzoni per il liscio e passiamo a una polca di Gallia dal titolo Alla Tessaro ed è eseguita dall'orchestra di Luigi Gallia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Dio nostro Padre, Gesù Cristo, Salvatore del mondo, e lo Spirito Santo che dà la vita siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Prima che il nostro fratello Salvatore sia tolto al nostro sguardo terreno, rinnoviamo la fede in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e risorgendo dai morti ha dato agli uomini la speranza di una vita senza fine. A Cristo, che ha conosciuto la tristezza, la sofferenza e le lacrime, affidiamo il nostro smarrimento e il nostro pianto, perché ci consoli con la sua presenza e ci conforti con le sue parole di vita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, tu solo puoi donarci una vita dopo la morte. Libera da ogni peccato il nostro fratello Salvatore che ha creduto nel Cristo risorto, perché nel giorno della risurrezione sia unito a te nella gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, d'ora in poi beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Dal profondo a Te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con Te il perdono. Così avremo il tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attenda il Signore. Perché con il Signore la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai cosa vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Davanti alla realtà della morte di una persona cara, tutti noi viviamo delle emozioni, diremmo così, che possiamo per certi aspetti condividere. È il motivo per cui esprimiamo le condoglianze, cioè il fatto che soffriamo insieme. Certamente, maggiormente, i familiari, chi ha condiviso con lui lunga parte della sua vita, forse un po' meno gli amici, le persone vicine.

Ma tutti viviamo la stessa esperienza per la quale la morte dice una rottura insanabile. Adesso il nostro fratello Salvatore non è più qui con noi. E c'è un altro pensiero che nasce spontaneo nel nostro cuore, che è il ripensare in un certo senso a tutta la sua vita, a quello che abbiamo condiviso, agli anni passati insieme, alle cose belle, alle sue passioni, al suo impegno nel lavoro, nella famiglia, nelle attività che ha svolto. Tutte realtà certamente preziose per la sua vita e non solo per la sua vita passata, ma anche per quella futura, quella di cui noi non sappiamo nulla. Abbiamo sentito l'autore dell'Apocalisse che sottolinea con una particolare insistenza, scrivi, cioè questo segnalo proprio bene, d'ora in poi beati i morti che muoiono nel Signore, perché le loro opere li seguono. Ricordare il bene che il nostro fratello ha compiuto è in un certo senso un po' la assicurazione del fatto che presso Dio per lui ci sarà un posto, ci sarà un premio. Ma in un certo senso, se questo lo sappiamo e se per questo noi in questo momento preghiamo, lo stiamo affidando alle mani premurose del Signore perché lo porti con sé, è anche altrettanto vero che noi facciamo la stessa fatica dei due discepoli di Emmaus, che col volto triste raccontano le vicende del passato di Gesù che è morto. Anche noi, segnati certamente dalla prova, siamo rattristati, ma la parola che il Signore ci dice, che è un po' un rimprovero, stolti, lenti di cuore, nel credere veramente alla mia risurrezione, nel credere, dice ai due discepoli, in quello che i profeti avevano già annunciato, ma per noi ancora con più forza, nel credere in ciò che il Vangelo ci assicura, e cioè che la vita che noi viviamo qua giù è solo premessa di una pienezza di vita che si vive in una dimensione diversa. E anche noi, siccome non l'abbiamo visto, come dicono i due discepoli, facciamo fatica a credere alle parole che ci vengono annunciate. C'è una pienezza di vita, c'è una risurrezione dei morti, c'è cioè un altro modo di vivere al di fuori di quello che è, quello che noi conosciamo bene, ma che è più vero di quello che noi conosciamo. Il nostro vivere qua giù è soggetto alla decadenza, al declino, all'anzianità, alla malattia, alla morte. Il vivere lassù, cioè il vivere presso Dio, è vivere in pienezza quelle relazioni di bene, quello stare bene insieme, che è quel po' di anticipo, diremmo così, della bellezza del paradiso che ci è dato di vivere in qualche momento, quando riusciamo a ritrovarci insieme agli amici, quando riuniamo insieme la famiglia, in un momento di serenità e di condivisione, e il cuore allora veramente sta nella pace. Questo è ciò che noi dobbiamo affermare per il nostro fratello Salvatore, ma soprattutto che dobbiamo tenere bene in mente, perché il cammino della nostra vita non perda la meta. E la meta non è conquistare qualcosa di importante in questo mondo, ma custodire le relazioni belle, le relazioni significative, perché queste anticipano la gioia del cielo. Allora al Signore, che è veramente risorto, affidiamo il nostro fratello Salvatore perché lo porti alla pienezza della vita e della risurrezione. E a Lui che chiediamo che continui ad accompagnarci da vicino nel nostro cammino, perché non sbagliamo la strada, perché non sbagliamo la meta.

0: Confortati dalla parola di colui che è via, verità e vita, eleviamo con fiducia la nostra preghiera a Dio per il nostro fratello Salvatore, per quanti soffrono a causa di questa morte e per tutta la Chiesa pellegrina nel mondo, e diciamo: accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Accogli, Signore, la nostra supplica per il nostro fratello Salvatore, che ha concluso la sua vita terrena, perché sia accolto nell'eterna dimora di luce e di pace. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per questo nostro fratello Salvatore, perché purificato da ogni residuo di umana fragilità, possa godere pienamente della gioia senza fine. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per quanti sono nel pianto, perché la parola del Signore sia sorgente di conforto e di speranza. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica.
1: Per tutti noi che siamo qui presenti e per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché la fede nella vita eterna ci sostenga nel cammino quotidiano verso l'eterna patria del cielo. Preghiamo.
0: Accogli, Signore, la nostra supplica. Padre buono, il tuo amore è senza confini. Accogli il nostro fratello Salvatore nella tua eterna dimora, perché con Cristo risorto, con la Vergine Maria e con tutti i santi, partecipi alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Dio Onnipotente e Misericordioso, per questo sacrificio lava il nostro fratello Salvatore dai suoi peccati nel sangue di Cristo. Tu che l'hai rinnovato nell'acqua del battesimo, purificalo ancora nella tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Rita e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Salvatore che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria, quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questo nostro fratello Salvatore, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

preghiamo. Nutriti dal sacramento del tuo Figlio unigenito che immolato per noi è risorto nella gloria, ti supplichiamo umilmente, o Padre, per il nostro fratello Salvatore, perché purificato dai misteri pasquali partecipi alla gloria della risurrezione futura. Per Cristo nostro Signore. Il corpo del nostro fratello Salvatore scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno che ormai dobbiamo cercarlo presso il Signore nella comunione di tutti i santi. Le sue spoglie mortali, consacrate dal battesimo e dalla cresima, sono stati il luogo dell'incontro con Dio e la dimora di una vita che va oltre il tempo e lo spazio. È con questa fede che ci separiamo da Lui, rinnovando la speranza di ritrovarci un giorno nella festosa ed eterna assemblea di tutti i santi.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Salvatore di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Salvatore sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 1 giugno alle ore 20:45 in questa nostra chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: ogni clown ha il proprio nickname e ho un nome clown che è Bruco Blu. Siamo più o meno 4300 clown e facciamo quella che è la clown terapia.
1: Se si può ridere anche nei momenti più bui, perché quello per me era un periodo particolarmente impegnativo, allora vuol dire che questa cosa è potente. È un'idea geniale basata su un fatto scientifico, e cioè che il nostro cervello non distingue una risata vera da una indotta.
2: Magari Plauto no, forse Terenzio un po' di più, avevano capito che si poteva far ridere lanciando anche dei messaggi. Perché è proprio questo, far ridere il pubblico, è far emozionare il pubblico, farlo sorridere, è un lavoro difficile, molto complicato. Nel teatro, quello vero, non c'è nulla di improvvisato. Ecco perché per far ridere occorre preparare tutto molto bene e stare molto attenti. Perché? Su cosa ridono le persone? Non è tanto sulla parola di per sé, non è tanto sulla battuta, ma su come la dici e con quale tempo la dici.
1: Gli studiosi dicono che già soltanto 20 secondi di risata possono innescare un meccanismo di restart. Se noi riusciamo, impariamo ovviamente attraverso le tecniche, a ridere almeno 10 minuti in maniera continuativa, noi generiamo una nostra chimica interna. Cioè, di solito cosa succede? Succede un evento esterno che è bello e mi fa sentire felice. Noi invece qui invertiamo, comincio a ridere, genero la mia chimica interna della felicità, conseguenza sono felice, indipendentemente dalle circostanze esterne.
0: Io quando indosso il camice, il me Silvio resta fuori e arriva Bruco Blu. Tutte le cose che mi porto addosso dalla vita le parcheggio un attimo, perché devo essere pronto ad affrontare quello che sono le stanze di un ospedale. E le stanze di un ospedale, stanza dopo stanza, è un mondo dopo un mondo.
2: Mi capita a volte di avere persone che vengono a fare i corsi e mi dicono: ah, ma io sono bravissimo, racconto le barzellette. No, non è la stessa cosa. Potrei dire la stessa battuta non rispettando il tempo comico e le persone non ridono. Così come faccio la pausa sbagliata e le persone non capiscono quello che sto dicendo. È sempre e solo una questione di tempo.
1: Mi porto la semplicità, perché quello che facciamo è proprio giocare. Mi viene spontaneo adesso ormai sorridere e ridere, quindi non ho più bisogno di aspettare un'occasione.
0: Bruco Blu non è che sparisce quando poi mi tolgo il camice. È più facile lasciare fuori il me Silvio quando metto il camice che dimenticarmi di quello che è Bruco Blu. Nella festa del volontariato, Piazza Duomo, ho incontrato questo bambino. Io ho fatto il gesto di regalargli un naso e lui mi ha risposto: ti posso abbracciare? Mi sono lasciato abbracciare e lui, prima di andare via, mi ha detto: comunque io quando sono grande diventerò clown.
1: Il corpo si lascia andare, comincia a ridere e quindi la mente si sgancia, cioè tu vivi quel momento lì come unico momento che hai a disposizione, stai lì nel tuo corpo perché non puoi fare altro, la risata non ti permette di pensare ai mille problemi che hai perché ti obbliga a stare lì in quel momento lì, e di conseguenza se si supera questa prima fase di scetticismo, poi si vive la risata e se ne comprendono i benefici direttamente nel corpo.
0: Un RSA, un ballo con una signora che era in Alzheimer, ho ballato con questa signora perché lei mi ha collegato probabilmente a qualcuno che aveva conosciuto nella sua vita, e durante tutto il ballo mi ha raccontato il posto, chi era, cosa faceva, dal naso al cuore. Perché il naso, quando cade, cade sul cuore.
2: C'è un bellissimo libro di Thomas Bern che racconta di questo vecchio professore che sta al museo a Vienna e fissa per delle giornate intere i quadri, i capolavori. Un giorno

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso ravaneire.
2: E adesso parlum come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Allora, buona domenica, ben trovate, sono Tonchiamocchio in tasse la sua, in colle l'ultima domenica del mese di settembre, e che il mese chi è il geniva 5 delle domeniche, dopo le cuntume, dopo vi spieghi anche il perché. Allora, in colle l'ultima domenica, come dicevi, del mese di settembre, è la Sant'Vincenzo de Paoli. Auguri, auguri de bon onomastico a tutti quei che porta quel nome chi. Domani, invece, i santi è Venceslao, Lioba, Salonio e Amalia. Auguri anche a chi che porta chi non chi. Martedì, che non 29, i santi è Michele, Gabriele e Raffaele, cioè i tre arcangeli. Mercoledì, Sant Girolamo. Giovedì cambia un mese, sono belle in del mese di ottobre. La Santa Teresa del Bambino Gesù, ma le anche Sant Remigio. Una volta si andava a scuola al prim de ottobre e i più te in prima ia chiamava i remigini. Venerdì, Santi Angeli Custodi, le anche però San Teofilo e Sant Saturnio. Ma a proposito de angeli custodi, en parlo un dopo, perché in co garum anche un ospite, aspetti che arrivi, che anche un ospite in della nostra trasmissione. Allora, venerdì gli angeli custodi e sabato invece le Santa Dionigi e Santa Candida. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che inunchi. Intanto do subito un appuntamento ai soci del ZAC, ma anche a chi gli è mio soci del ZAC e che i vuol venire alla messa. Domenica che viene le San Francesco. San Francesco le è il patrono dell'Italia, della pace, dell'ecologia, della Sion cattolica, del turismo e dei poeti. L'è il patrono anche de Nualter del gruppo dialettale El Zac. E allora Nualter Tetian fum la messa per Isaac Smurciat e l'è domenica che ven alle 5 in della chiesa del Cambonin, della chiesa San Giuseppe del Cambonino. E parla rumamo anche domenica che ven. Però intanto vel prepari dit ai soci del Zac e anche anche a chi che è mio socio del ZAC, che però vuol venire a sentire una messa per ricordare Isaac che si è smorzato. E adesso parliamo delle sagre e delle fere che è in della nostra zona. Ecco che vi ho detto prima che i stan settembre è il ga 5 domeniche. E allora a me vi date le sagre che è della quarta domenica, ma ve le do anche a quelle che è in dell'ultima domenica, siccome in colle proprio all'ultima domenica. E allora la sagra la è al Buschet, a Cur di Curtes, a Duera, a Formighera, a Lungardur de Suspir, la che è a San Giovanni in Cruz, a Ultit, e poi, che è dell'ultima domenica, a Acqua Negra, a Marsalenc, a Salvirola, a San Giacomo de Malagnin, a Scandolara Ripaoglio, a Turegela, Torricella del Pizzo, poi la che è a Piadena, a Canser, a Betenesc e a Gazzo di Pieve San Giacomo, che è le sagre che è in della nostra zona. Numa adesso gundit che al 29, cioè martedì, le San Michele, Gabriele, Raffaele, gli arcangeli, ma quel che era venerato della nostra città l'era l'arcangelo Michele, San Michele. Nei secoli scorsi, molto radicato, come vi dicevi, nel nostro territorio, il culto di questo arcangelo rimane oggi nelle nostre tradizioni per due proverbi derivanti dalle osservazioni climatiche e meteorologiche dei quali i nostri vecchi erano maestri. Allora, il primo proverbio dice: per San Michele la merenda la va in cielo. Le giornate le se belle scurtate, se fa senza fa merenda, se salta addirittura dal disnà del mes de e se fa la cena. La se fa è un po' bunurella, poi se andava a letto con i pui, e così si diceva, all'urare che andava a letto i pui. E il secondo proverbio, le per San Michele, la rondana la va in ciel. Cioè le rondane alla fine di settembre le se catava se, il digli le se catava se, perché che ne peu gnagliona, e le belle un po' di decche che ne peu gnagliona, anche una dalla nostra parte, che comincia a far fretta e le rondane, visto le stagioni le si cambiate, le rondane le gattosse il due e gli andate in due a fa più secalte, cioè verso l'Africa. Parliamo un po' del culto di San Michele a Cremona, che deve essere veramente antichissimo. A lui infatti gli è dedicata la chiesa che alcuni storici vogliono fondata dalla regina longobarda Teodolinda e antica cattedrale di Cremona. Se questo fosse vero, le scrive Luciano Daquati in se robe de una volta, e la cosa l'è resa possibile dal fatto che San Michele era uno dei patroni dei Longobardi, la chiesa della cui struttura primitiva resterebbe la cripta, che è la che è sotto la chiesa di San Michele, che è anche la purtina per endadenter chi di Drevesen alla tour. Allora, risalirebbe al 650 circa. San Michele il ven festeggiato a Canser, a Betenesc e a Torricella del Pizzo, che ho appena di prima, in delle sagre e in delle fere. Un'altra roba importante che voi dire è che venerdì, quando non dude youtuber, la Chiesa la festeggia i santi angeli custodi. La roba che mi interessa dire è che è la festa dei nonni. Della festa dei nonni e parlerò più c'è domenica che viene, perché deriva l'ospite che gonde fa un tocchel di trasmissione insieme, e allora della festa dei nonni e parlerò ampiamente, come si usa di, domenica che viene. Degli angeli custodi, cioè la Chiesa la festeggia gli angeli custodi, ma a proposito dei angeli, Agostino Melega e gli ha scritto una roba bella, me l'ha mandata anche tra l'altro, e dice: un angelo mi ha parlato di te. L'angelo è il protagonista di un racconto breve con il quale ho partecipato a un concorso letterario indetto dall'associazione Autori Sparsi, si chiama Incontro Stupefacente. E adesso quante vedi Agostino? No, me ne vado da ridere. Se sono un bel amico d'accordo con Agostino Melega, che le de l'acca me guarda. Ciao Agostino.
4: Ciao,
2: allora, la festa degli angeli custodi, perché chi si tratta di un angelo custode, che il mavista fa una birichina. La birichinata, insomma, si ragazzi un po' vive così. Allora, Agostino, te lasci la parola a te. Un incontro stupefacente.
4: E allora che era il concorso dal titolo L'Angelo, ho pensato di mettere insieme varie robe, la mia passeggiata in Val Trebbia a Coli, dove ho fatto il monumento all'Angelone, e poi tutte le storie che vivi Catassè in quel periodo lì, come la tua, quella della Lisca, là in fonte, dopo, prima del seminario. Ecco,
2: no? Sì, la mia Lisca sì. Dei ragazzi di via Milano, insomma, sì. Del Noel intorno, la partita, Ghera, i marmi, quanti che ha fatto il ponte alla baraccuna, sì. Ghera avanzato dei marmi, perché si è pensato fare a destra e a sinistra di via Milano, invece a sinistra Ghera la ferrovia, perché Ghera la stazione, allora i marmi Marmia, la Salè, sì, che ieri in Ostergio, la Lisca, la partiva, sì, da lei, andava verso i Cancei.
4: E te metti che, sì, lei portava la neve, il comune portava la neve.
2: Ma la mettiva in del campetto in due, la casa dei scrivanti adesso. Ah. Lei che era in camp, che andava su al 48. Ah. E la udava dentro lei.
4: Ah, ecco.
2: E noi altri lei in via Milano, sono stati i primi la nostra pista da sci privata, che era della neve un po' spurca, ah, de ben, perché puliva, ah, la cantina de Baltere, che le robe lei, e la neve la portava,
4: ah,
2: dentro.
4: Che bello.
2: E la Lisca l'andava da lei verso i Cancei, ah, si chiama passaggio a livello adesso, ah, perché che le sbarre, ma una volta che era proprio i Cancei,
4: ah, allora ha detto Gaider Viti Cancei,
2: sì, la Onega Viero, ah, ecco. Viero, l'era la caselanta, sì, de lei, sì, e tirava, che era proprio i Cancei,
4: Cancei,
2: io sarava, e la nostra lì

0: E così gli fa la ricerca, poi ti sentite, mi dite la tua storia, e ne ha tante belle dell'Ischia a Cremona, che era lei, che era favolosa la tua. Poi ne era una a San Michele, no? De Fianc, della Cesa, che va un po' in discesa, e poi ne era bella a San Sebastian. E ho fatto le storie, e poi era quella che mi ha contato il geometra della Caccialanza, chi viva invece era un po' artificiale, perché ciapava le bottiglie del latte, che le con sé,
1: È il quercel dell'alluminio che lo altro metti un da una parte e poi andavamo a portarli e ciapavamo la paghetta.
0: Ecco, pieni d'acqua, e alla sera andiamo a tirare su in viale Tendo Trieste, e alla notte gelava, e finiva la
1: E
0: lisca.
1: bisognava tirarla la sera,
0: Tirala lisca.
1: il fiume a turno, a tirarla la lisca, cioè che liscavamo insieme per tirarla bella liscia, insomma, ecco.
0: Poi un'altra, per esempio, mi ha contato la storia della lisca invece della gabinetta Bina Nuova, in dove che era la lisca, vicino alla Lanca, e che era una serie di putei che andava a bricciare, insomma, i curiva, e tutti quanti bricciavi che andava a prim, no? Sul tanque, che le volte lei, il prim, era bel ragazzo, bel rumoroso, un po' grassa anche, no? Morale, tutti a tre, che schiva d'enter, e catti se rompite il jazz e andate dentro nella lanca, tutto bagnato. Ora i fradei, mi ha contato uno dei fradei, i torna a casa, e la mamma, che aveva appena fatto il bagno prima di andare fuori a Liscà, le ha detto: adesso ve laviamo e dopo vedo. Quando era mia il telefono azzurro.
1: Dalle nostre parti, gira un'altra, Bertolotti adesso in via Eridano, ecco, le gira il Fascinon, che era l'era una lanca e gira dei fosli intorno. E andavamo a Lisca anche in ciò che la lanca, convinto in qual problemino, perché al giovedì veniva fuori i seminaristi e un'altra che tirava le lische, si un là che Lisca, anche che stia il custone, i ragazzi del custone, da stia Menone così, veniva i preto lei che saltava insieme alla lisca, una volta ho fatto un scherzo.
0: Ma la lisca del Fascinò fa le scherze allora?
1: È già
0: Ah, il Fascinò.
1: in quella lisca del
0: Il
1: Fascinon
0: Fascinò
1: che
0: fa le scherze.
1: c'è con fate scherze. Dopo se sono tu manca un po', mi sono anche un po' stremito
0: No, ma
1: perché
0: dimmi il
1: si è
0: particolare.
1: rotto il jazz.
0: No, no, no. Che chi è Tayat, il jazz.
1: Ma se intorno alla lanca che era i carec, e
0: Ecco.
1: allora lui arrivava. E allora con i ragazzi che è un po' vivo e ho detto, fumo che scherzo, tutto se si girotta, tagli un po' il jazz in mezzo ai carec. E non ma che lui saltasse ieri in una ventina, e il jazz era dei jazz che era alta 30 gay,
0: Serie, già serie.
1: serie. Però lì che ha cominciato a ballare, cri cri cri cri cri, per fortuna ieri è uscito a saltare in mezzo ai carec e è saltato in sulla riva. E il jazz, e se sarebbe mia, rompì la mesa, perché sennò la resta neanche qua. Sono mia, se la resta neanche qua.
0: E dopo com'è andata?
1: Ma l'andata che il rettore del seminario era Monsignor Dondeo, Virgilio Dondeo, che poi è diventato
0: Vescovo.
1: è diventato il vescovo di Alife, la Vesena. E mi ha chiamato, mi ha chiamato e mi ha detto: chi era insieme a te? A fa? A tagliare già in sulla lanca. Ma no, ma non c'è. No, dimmi chi. E poi tanto guarda, so chi era Renato Fratin, Renato Ciussanto, cos'è Giuseppe, era lì fatta proprio grossa che era lì. No, non fatta grossa. Il Cerotto, il Giaggi, salta sette ti danno di mia delle bugie, anche se ti sei Andrea confessate. E l'è finita lei, che la lei era la lisca del Fascinone.
0: Ecco, dopo Gosavì, no, e anche a me ho fatto un po' di lisca qua con Stevie Nick, però i particolari mi siete smentegati. Ghera la bricciata alla galina nana.
1: Sei che se cucciava un zoo. Che era l'angelo e la
0: La
1: gallina
0: galina
1: nana.
0: nana, che la chiama in modo diverso anche a tu Picenade, che le parli, mi pare che la chiama o Cicina o Bibina. Ogni paese adatta il solum. Bellissimo.
1: Allora,
0: Sì.
1: Conte che te la storia che te scrivi. Ma perché che l'Angel chi mi chiamava il Mike? Che me mi chiami Michelangelo?
0: È vero.
1: Forse il gradito. Che schiga mi ha messo un tin Angel che la faccia chi ma che

0: Es que cambia la faccia di Angelo.
1: La leggi?
0: Sì.
1: La leggi allora. Sulle colline della Val Trebbia, in mezzo ad un cielo stellato che sembrava una cupola vibrante, sopra il buio avvolgente, boschi di pini, castagne e mandorli, ho visto lassù qualcosa di strano, inimmaginabile, inaudito. Un angelo. Mi sono strofinato gli occhi più di una volta e ho visto e rivisto due ali ed un corpo luminescente saltellare fra gli astri dell'orsa maggiore. Poi l'ho visto sedersi sull'orsa minore e continuare a giocare ai quattro cantoni sul grande carro. E mi è venuta da dirgli: «Ma giochi da solo? Meraviglia delle meraviglie!» L'angelo è schizzato come un razzo nel mio pensiero e mi ha risposto: «Sì, gioco da solo, da molti anni, nel cielo delle colline. Qui sto molto bene, arriva il vento marino che è una meraviglia. È vero che ci sono parecchi aerei di linea che passano da queste parti, ma non mi danno fastidio, anzi, mi divertono. Ogni tanto qualcuno si accorge di me e mi saluta dai finestrini, soprattutto i bambini che ridono quando mi vedono saltare su e giù dalle stelle. Ma il mio gioco preferito è quello di scivolare sul ghiaccio. Qui è molto divertente. Ma tu piuttosto, di dove sei? Non mi sembri di Coli. Lo dico perché ti sei meravigliato nel vedermi. Qui mi conoscono tutti, mi hanno dedicato persino un monumento. Mi è uscito un timido: sono di Cremona, tu per caso ci sei stato? E lui: ma certo che ci sono stato, e ho giocato come un matto sulla striscia di ghiaccio vicino alla chiesa di San Michele. Sai dov'è? E io: figurati se non lo so, però non ho mai visto nessun bambino scivolare lì. E l'angelo: non hai mai visto la lisca di San Michele? Era fra le più belle della città. Mi ci divertivo tanto, ma se questo non piaceva alle perpetue di Monsignor Varischi, per timore che i fedeli cadessero prima di entrare in chiesa o all'uscita dalla messa. La curiosità mi aveva preso. Gli ho chiesto allora con chi avesse giocato. Mi ricordo un ragazzo che si chiamava Pier Giorgio. Si dava un gran da fare nel predisporre bene la corsia di ghiaccio. Un ottimo scivolo era pure quello sulla baraccona, un canale alla periferia della città, dove lasciai che mi vedesse soltanto Miche, un ragazzo birichino. Gli mostrai la scivolata con un piede solo ad ali spiegate. E poi, ho chiesto l'angelo, Miche mi imitò e mi seguì. E mentre scivolava con un piede e le braccia aperte, gridava di gioia: «L'angel! L'angel!» Dietro lui c'erano frotte di ragazzi felici, i quali, pur non vedendomi, si involavano sul ghiaccio, gridando anch'essi: «L'angel! L'angel!» Tale espressione fece epoca e si diffuse fra tutti i ragazzi che scivolavano sulle lische a Cremona e nel circondario. Chiedilo alle persone che hanno più di 60 anni, ne avrai la conferma. Lo farò, gli ho risposto mentre l'ho salutato sulla strada del ritorno. Ora andrò a cercare Pier Giorgio e Miche. Lo devo all'angelo di Coli, che mi auguro di rivedere ancora.
0: Mi sono emozionato un po', Agostino.
1: Beh, sai, ricordi. La una frase molto bella, l'Alter Day, sono liber, che la vita è memoria. E quindi tutte le volte che andiamo a recuperare i ricordi, soprattutto quando siamo più tei, che è scritta da emozione, la stampa, la Turin, il giornale, io ho fatto una rubrica tutta estate sui ricordi delle vacanze degli anni 50, che è robe emozionanti.
0: Allora, venerdì è la festa degli angeli custodi, ma è anche la festa dei noni. Ecco. E me, domenica che viene, in della trasmissione, perché adesso con belle ciabatte in Bertone, leggerò anche che la lei. Sì. Leggerò anche che la lei, che così che sarà qua i noni che manda su qua i maguni.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Certo.
0: Grazie Agostino.
1: Bacco, grazie, a te.
0: Grazie tante infinite.
1: Cose, tante cose.
0: Ah, se ti avete a Coli, salutami l'angelo. Siete a Cremona, saluta Michelangelo.
1: Perfetto.
0: Michelangelo.
1: Apostrofo Angelo. Sicura. Grazie
0: Agostino, ciao.
1: Ciao.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, la prima parte, gom parlate un po' degli angeli, gom parlate che erano ospite, Agostino Melega, che ha quintato un po' la sua storia, si sono quintate un po' le nostre storie di quando si un ragazzo si riscava in selgiasse, adesso le amò un po' presto, però allora si fia delle robe veramente belle. Adesso, per cominciare che la seconda parte, che voi mandate prima una poesia e poi una canzone, cioè mandava una poesia e poi l'è diventata una canzone, l'è intitolata Na barca la luna e l'ha scritta la maestra Franca Piazzi Zeglioli. Adesso la sento prima leggida da lei e poi suonata da Turchetti e i Capricci Cremonesi, il complesso che si chiama i Capricci Cremonesi.
3: Na barca la luna, la me barca in descur per tacasse alla riva la slonga na man de corda ingrupida. La pisula gli nada dall'acqua del Po, musica fonda sulla luz delle stelle, in tanche la luna, la rit, la paz della notte. La rit, barca de luz in descur, a quel grill che in dell'erba mai fiac, l'incorda al veci strument, per una serenata alle rane dei bodri, se gaide andestat. La rit, barca d'argento della notte, alle tante bestiole guarnate in del vert. L'asculta, i suspir delle ses e le ciacere negre dei usei misterius. La fisula stasera, la me barca in sul Po. Cena in descur, bentacada la riva, con la man de corda ingrupida, la nina penser de seren. Adès la dorm anca lei, la riposa sotto la querta stellata del cielo.

Fabio Turchetti e la Simona Maffini, le ha cantato la poesia che ha scritto la Franca Piazzi Zeglioli, Na barca la luna. Adesso gode ricordare che mercoledì che è 20, che è 3D, quando che non 30, è il 29esimo anniversario della morte di Gino Olsi. Infatti la morte è il 30 di settembre del 1986. E per ricordare, ve leggi un par delle sue poesie. La prima è proprio di stagione, perché adesso in di camp Gabelle è cominciata a venire fuori il furment, se avete i camp che diventa verdesin. Beh, Gino Olsi, poeta della terra, poeta dell'agricoltura, poeta del bel, e il gascrit nas e il furment. Ier sera in del camp gera niente, li fui gialdi e russi in soli pianti, li tremava e li cascava su, spaventati d'un filin de vent. Stamattina se vedivan verdesin, de mani in man che si elevava al sol, iste bas li piantini de furment, li gattetti fora il cussolin. Te par de sentili a rampegà, te li vedet che li cerca il sol, li si insugna belle de essere spiga, e li ved l'ora de diventa gran. L'en spettacol che te metti in cuore in sentiment, che te fa incantà, te troed mia la maniera d'endaià, come alla vista de vergot de nov, vergot de dent, che me fa pensare alla buchina rosa del me prim putel, con due dentin bianc mei granin de ris, la prima volta che il m'ha dit pupà. E adesso, a mo' de Gino Olsi, la poesia El vin, rustico, il parlare rustico. Per paura del vin fat con la canela, te sed metita bever di paciuc, invece che nessuna roba al mond che te pol da quel che te da el vin bon. Da noè, che sum cusalga fat, ai romani che se n'intendiva, tutti quant de gust in abeviva, e la storia de spes la na parlava. Che il fa ben la disse anche ai dottor, sempre che il sappia regolate. All'imami i ghe urdina del bon vin, e il ghe fa bene a lei e anche al piccinin. E il prim miracol è la fate il nostro signor, quante il ghe procurate il vin a chi du spus, e poi il ghe dit che del vin i s'è servita anche per medegà li botti den ferit. L'ultima sera, prima d'andare in cruz, e il ghe va davanti pan e vin, e il gadat la sua benedizione all'ido robi più sceboni del stemont. I forester che d'estat veni in Italia, veni appena per il sole e per il mar, o veni anche per l'allegria che gli dà il gust sincer del fiasc del vin nostran, che il te fa supportare i guai, quante cascano prede in sul cupin, e te ot passa una giornata in allegria, gamia de mancà, la scorta de bon vin. Gonvesin, che tira a drea i vutanta, ma quante il gabivite in bicerot, con la gianetta e il capelin de sbies, e il camina con un pas de giuinot. Anca li doni li te par più se belli, se de bianc li ne befe in bicer, e te li vardet più se volentera, anca se li gamia de belet. Tacete allora un bon fiascot de vin. Attenzione però, con misura, che te succeda mia quel che succedit, è un bel momento de resta lì sedit. E allora il vin, l'etame è il sangue, sunk è il sangue, le mia acqua, insomma, ascoltiamo il duo de Piadena.

E allora adesso vorrei quintare da due ven, il ven, can naturalmente il ven, olvin, perché fino adesso l'un dit in modo rustico, il ven da lua. E allora, domenica passata, volegit la poesia de Dante Mainardi, Udur de Must. Le vera quel che i di sentan che gli anni passa, specialmente nell'om, i gusti se tralassa. Cambia mia però l'udur per fan esempi. El must che lui il mantien per semp, precis el so ferment. E a proposito de must, questa qui è la stagione in due ischissa, e mi ho tanti amici che gli dici, me porta mia un po' de must, che cos'è fol suc, e che ne bel impar che me l'ha portata. Allora, vedo in co, per cui penso tal taol, la rubrica tratta dal liber della sera Lidia Visioli Galetti, cui penso tal taol, la maniera de fa el suc sugo d'uva. Allora, ciapè el must, o se ve porta al must, che gli mi attende faccio, mettili in frigorifer, ma tenili il mia stupata il bottiglione o la bottiglia, perché sennò il denter, il musto, il fermenta e se spacca se tutto. Allora, ogni bicer de must, c'è un bicer, che vuole denter, e poi metti in de una pugnata, piuttosto valta, insomma, perché il gade fa il suo lavoro. Ogni bicer de vin che va un cucciar de farina bianca e un cucciar ras, però mio un cucciar pien, un cucciar ras de succher. Il seme denter con il mini pimer, se no il seme seda così, però se gli il mini pimer che resta denter gnanca e farinel. E intanto se fa cosa, lui vedi che è bel liquid, e de man in man il seme seda, quando finì con il mini pimer, con un cucciar de legno, e il seme seda, finché è diventato dense. Allora smorsesse tutto, e la si è riposata un attimo, ma mia tant, e poi con un mescolino il metti in delle scudeline, e in tutti i recipienti che gli è pronto all'uso, ogni recipiente è una mangiadina di succo. Che schi è la ricetta del succo d'ua fatto con il must. E a quel punto chi? Sigla!

0: libertà.
1: Discultate, e adesso parlo come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. La domenica passata la trasmissione è stata un po' curta, che era d'inco, è abbastanza lunga, le più se lunga del solito. Allora, intanto vi ricordate che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremonese, proprio alle vesine al Jardin Public, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vuoi anche ricordare ai soci del ZAC o a chei che anche se è mia soci però è amico del ZAC e i volvenier alla messa dei ZAC smursat, perché domenica, me ripeto a Roma che domenica che viene è San Francesco, che è il patrono d'Italia, il patrono, è anche il patrono del gruppo dialettale ZAC, perché è il patrono dei poeti. Allora, alle 5 de domenica, alle 5 del domesde, alle 5 della mattina, alle 5 del dopomesde, in della chiesa de San Giuseppe al Cambonino, che sarà la messa per Isaac Smursate, che sono tutti in Walter del gruppo dialettale Isaac. Me vespeti del bon, cos'è per di un po' de ben anche per i nostri Isaac Smursate e per salutarsi. No, don mia la su sui monti, in doma alla chiesa del Cambonino alla messa di Isaac Smursate. Mi adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: La medaglia d'oro delle Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri del canottaggio femminile è venuta a trovarci Valentina Rodini. Ciao Valentina, complimenti, anche se i complimenti forse sono troppo poco per un'impresa di questo genere.
2: No, grazie a te, grazie di avermi invitato qua, anzi.
1: È arrivata quasi direttamente da Tokyo, mi stavi raccontando pochissime ore di sonno e l'adrenalina che ti sta tenendo sveglia e il peso forse di quella cosa che porti al collo.
2: Sì, è un peso buono. Siamo atterrati ieri, l'altro ieri con l'aereo, sono arrivata a Sabaudia e poi sono ripartita subito il giorno dopo per venire a Cremona, che mi ha accolto la Bissolati. Grazie, e stamattina siamo qua.
1: Ecco, noi ti ringraziamo ovviamente, quella medaglia d'oro, che storia racconta?
2: Ma sai che veramente non lo so nemmeno io. Ho rivisto la gara, ma ancora troppe poche volte, però credo che la storia inizi nel 2016, dopo che sono tornata da Rio, che faccia fede, che era la mia nuova compagna di barca, faccia fede, da adesso non dobbiamo più lavorare per la gara di fra un mese, dobbiamo lavorare per fra 4 anni, ormai 5, dobbiamo iniziare a vedere in lungo, perché a Rio avevo imparato cos'era veramente lo spirito olimpico, che forse a Rio ci sono andata ma ancora non comprendevo che cosa fosse, e quando mi sono trovata là ho imparato una grandissima lezione, perché ho visto che c'era gente che veramente si è preparata a 4 anni per quel momento ed erano così preparati che camminavano assieme, cioè pensavano assieme, non, li vedevi proprio in sincro. E ho capito che anche noi avremmo dovuto lavorare ogni giorno per quel giorno e non per il giorno stesso, diciamo.
1: Bellissimo. E a proposito di attimi, noi ti facciamo vedere un fermo immagine. Sì. Queste sono le immagini di Federcanottaggio di cui parleremo poi anche a lungo oggi, dalla vostra gara veramente al cardiopalma, al fotofinish. Chiedo alla regia se ci può mandare, eccola qui. Riguardandola
2: già.
1: Così, che momento è, che attimo è questo, Valentina?
2: Mi sembra proprio quello del fotofinish.
1: Che cosa passa per la mente di un atleta in quell'istante?
2: Allora, Federica dice che non si è accorta di nulla. Io le ultime 10 palate mi ero accorta che avevamo la velocità sufficiente per passarle, perché è una cosa che si percepisce, insomma. E io conto le palate, è una cosa un po' malata, però conto le palate. Mancavano 10 palate alla fine.
1: Sembra sia un metodo che funzioni, però, devo dire.
2: Sapevo che mancavano 10 palate e le ho ridato, siamo noi! Per dirle, Fede, siamo dietro, ma se manteniamo quella velocità e la incrementiamo di poco, le sfiliamo. E allora ho contato le prime 5 palate, quelle 10, poi le ultime 5 ero già davanti, cioè ho visto che le avevamo sfilate, e quindi le ultime 5 dobbiamo mantenere la posizione, dobbiamo mantenerla, proprio mi ricordo la sensazione di averle fatte fortissime, di quando cacchio è quel beep, e quando le abbiamo passate, infatti io glaciale, proprio calmissima, faccio Fede, oro olimpico,
1: così,
2: e lei No, aspetta, aspettiamo che, perché ovviamente vanno tutte lì in realtà. Allora, infatti si vede che non esultiamo, siamo tutte, ci hanno inquadrato 4 barche, tutte così, ad aspettare il tabellone.
1: Insomma, però, quando è arrivato è stato una grande emozione per te, ma non so, devo dire anche magari a chi sta guardando in questo momento, già avere la medaglia d'oro nella stessa stanza è già abbastanza da brividi, immagino, sì. Tenerla al collo, averla ricevuta dal gradino più alto del podio di un'Olimpiade. Hai parlato di Fede, Federica,
2: sì.
1: Federica Cesarini, la tua compagna in questa, sì, straordinaria avventura, e di tante ore di lavoro e di preparazione, di tanti mesi. E ti leggiamo, chiedo adesso anche alla regia di mandarla nel monitor, ecco, un passaggio di questa lettera, poi magari voi fisicamente non l'avete ricevuto, però è una lettera che è stata scritta da Don Jonathan De Marco, che è il cappellano del Team Italia alle Olimpiadi di Tokyo, e scrive questa cosa, di cui poi magari ti chiedo un commento. Sì. Remare insieme è il segreto che ci suggerite. A noi che ci alleniamo giorno e notte per diventare campioni di fughe solitarie, remare a ritmo è la regola che ci dettate, imparare ad andare a ritmo l'uno dell'altro. In queste parole che cosa ritrovi della vittoria di coppia, che è meno di una squadra, pensiamo agli sport di squadra, perché è veramente due persone, sì, è un nucleo quasi originario.
2: Guarda, credo che veramente sia uno, non dico dei pochi, perché molti danno per scontato che io sono il numero due e io devo ovviamente seguire il ritmo che mi dà lei, però l'ultima frase, il ritmo dell'uno e dell'altro, quello è, ha capito veramente il segreto, perché non è un adeguamento a senso unico, è un adeguamento, dobbiamo essere insieme tutte e due, perché una da sola non ce la fa ad arrivare alla fine. E veramente l'uno dell'altro è veramente una collaborazione. Guarda, io e Federica siamo diverse, siamo completamente diverse, siamo così diverse che ci dicono che siamo complementari. Quindi anche il carattere, quando poi abbiamo l'acido lattico che arriva fino qua, litigate che fanno paura, però il segreto è che noi abbiamo, oltre la stessa testa, la stessa cazzimma dentro, ma tutti e due abbiamo lo stesso obiettivo, lo stesso sogno, e lo sappiamo, per questo ci fidiamo l'una dell'altra, per questo sappiamo che qualunque sclerata è per far andare bene la barca, e sì, andiamo a ritmo l'una dell'altra.
1: In acqua, ma non soltanto, quindi, perché come ci raccontavi è un rapporto che si costruisce.
2: È un rapporto che si deve costruire, perché comunque viviamo assieme veramente praticamente tutto l'anno. Non bisogna stare assieme H24, però quello che ci unisce è la fiducia, che sappiamo che tutte e due vogliamo quella velocità, vogliamo raggiungere quel sogno, e quando gareggiamo ci chiudiamo in quella bolla e diciamo sono io per te e tu per me. In gara veramente, prima della gara noi ci diciamo sempre aiutami, perché sappiamo che dove una è mancante l'altra la sosterrà sempre. Lei prima della finale si è girata verso di me e fa io ci metterò tutta, ma tu aiutami, qualunque cosa vedi che non va bene chiamamela, dimmela, e io faccio Fede, tu fai il ritmo che io ti sosterrò sempre.
1: Eccovi qua che arrivate a Casa Italia, dove è stata la prima festa, forse la prima grande festa dopo il tuffo, è diventato iconico.
2: Bellissimo.
1: Abbiamo visto sui social. E, al di là della coppia, abbiamo parlato anche di squadra.
2: Sì.
1: C'è un team alle spalle, sì, di una barca, e mi ha colpito nelle vostre dediche anche il pensiero a Filippo Mondello, il vostro compagno di nazionale, sì, che è mancato. Ecco, è stato anche quello molto significativo, perché nel raccontare che, sì, c'è la coppia, c'è la barca, ma poi attorno c'è molto di più.
2: Guarda, non riesco neanche a trovare le parole, perché allora tutti ci aspettavamo che il quattro di coppia maschile andasse bene, e loro erano i principali portabandiere di questa missione, e quando loro non sono riusciti, e è dispiaciuto a tutti, perché non siamo riusciti a portare il suo volto sul podio, che era la missione di tutta la squadra. Speravamo tutti che il quattro coppia ci riuscisse, eravamo tutti molto fiduciosi, e quando non ce l'hanno fatta ci siamo sentiti quasi in colpa tutti, perché abbiamo detto non possiamo deluderlo così. E quindi quando è stato il nostro momento è stato giusto dire loro non l'hanno potuto fare, ma siamo una squadra, lo facciamo noi per voi, perché per loro era importantissimo, come per tutti noi, ma era giusto che questa missione andasse compiuta, ecco, sì.
1: Anche grazie alle medaglie, ma prima ancora grazie appunto a questo bel rapporto, questo spirito, sì, di squadra che vi ha uniti.
2: Il direttore tecnico ha veramente in tutti questi anni spinto molto sulla questione squadra. Lui ci teneva che addirittura ci allenassimo tutti nello stesso posto, e sembra scontato, ma non lo era. Prima le donne non solo si allenavano da un'altra parte, ma proprio da un'altra parte d'Italia, oppure nella stessa città ma in due parti diverse. Invece è stato il primo direttore tecnico che ha insistito per farci lavorare tutti nello stesso posto, che è questa dinamicità di squadra, che il che vuol dire che ci scontravamo ogni giorno perché c'erano liti, tutti volevamo vincere, ma si è creato un rapporto che voleva dire: io voglio vincere contro di te, ma se tu cadi ti darò una mano a rialzarti.
1: Ecco, una medaglia storica per il canottaggio, no? Sì. Prima hai parlato di, appunto,
2: mi hanno
1: donne
2: detto
1: del canottaggio, e siete state le prime a portare una medaglia, sì, olimpica per questa disciplina e nel femminile. Ti chiedo, sul canottaggio, tu, sì, fin da bambina, ricordavamo prima un'intervista di quando eri poco più che adolescente, e hai dedicato tanto della tua vita al canottaggio. La domanda che ti faccio è questa: che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto?
2: Mi ha dato
1: cosa
2: una
1: ti
2: famiglia.
1: Ha chiesto, più che tolto?
2: Mi ha dato una famiglia, un luogo dove tornare, dove sentirmi realizzata, dove so che, sembra brutto, ma valgo qualcosa, ma non per i risultati, ma perché sono parte di qualcosa. E mi danno la possibilità di lottare, di tirare fuori il mio carattere, di dimostrare che ce la posso fare. Insomma, è un luogo a cui si può tornare, è proprio una casa. E credo che tutti in questo mondo dovremmo riuscire a trovare un posto così, ecco. Cosa mi ha tolto? Nulla.
1: Diciamo chiesto, più che tolto.
2: Perché? No, ma guarda, ti dico, perché molti mi chiedono quanti sacrifici hai fatto. Io dico, non ho fatto sacrifici, perché non è stata una coercizione esterna, nessuno mi ha imposto di farlo. È stata una scelta, e sicuramente è stata faticosa, perché poi quando hai l'acido lattico, appunto, come dicevamo prima, fino qua, però è stata una mia scelta, che ogni giorno per scendere dal letto al mattino dicevo: l'ho scelto io, per quanto intanto fosse brutto, faticoso e non ne avessi voglia. Mi ha chiesto molto, mi ha chiesto il mio massimo impegno, mi ha chiesto la dedizione non solo fisica ma mentale, perché sembra poco, ma noi tutto l'anno siamo sotto pressione, tutto l'anno ci è richiesto di essere al meglio. Il WPL femminile ha solo questa specialità olimpica, quindi due posti, e non siamo poche in Italia ad ambirci, quindi avevamo solo due posti tutto l'anno, e comunque dovevamo sempre rimarcare che eravamo noi le migliori, perché il nostro direttore tecnico è davvero molto meritocratico, lui ti dà il posto solo se te lo meriti, e quindi tu devi dimostrargli costantemente che te lo meriti. Poi lui ti dà fiducia, nel senso che c'è sempre un momento in cui magari stai male e vai un attimo sottotono, ma lui ti prende, ti accompagna, e se tu gli dimostri che è tuo il posto, te lo dà. Quindi sì, mi ha chiesto tutto, ma sono stata felice di darglielo.
1: Bellissimo. E devo dire, non ti ha richiesto di sacrificare ad esempio il tuo percorso di studi, hai frequentato il liceo classico al liceo, sì, Vida qui a Cremona, poi l'università che sta continuando, no? Se non sbaglio ti manca poco per la laurea magistrale, sì, quindi ecco un altro traguardo che ti si pone davanti.
2: Guarda, prima di entrare in Fiamme Gialle mio padre mi fa: ma tu devi continuare a studiare, io voglio che tu continui a studiare, devi promettermi che tu continuerai a studiare. Era un po' preoccupato che il corpo e la nazionale non me lo permettessero. Invece devo dire che devo ringraziare veramente le Fiamme Gialle, perché non c'è stata una volta che mi hanno impedito di dare un esame, non c'è stata una volta che il mio allenatore federale mi dicesse: no, devi venire a quest'ora perché devi fare allenamento. E se io dicevo: guarda, devo studiare per un esame, posso venire un'ora dopo? Non c'è stata una volta che mi dicesse di no, non una volta che mi hanno fatto storie se dovevo assentarmi due giorni, perché comunque avendo l'università a Modena magari devo percorrere da Sabaglio un po' di chilometri. Non una volta che si sono frapposti fra me e questo sogno. E anche durante la preparazione olimpica sono riuscita a dare un esame, e nonostante abbiamo spostato gli elementi a poche settimane dalla partenza, mi hanno sempre dato il loro supporto, sia la nazionale che le Fiamme Gialle. Quindi veramente devo ringraziare per questo.
1: Beh, insomma, devi ringraziare anche un po' te stessa per questa tua capacità anche di mantenere degli impegni così, così importanti, e farlo bene e farli tutti insieme. E a proposito di impegni, hai accennato a tuo papà, noi l'altro giorno abbiamo parlato con tua mamma Elisabetta, sì, che ci ha raccontato un po' di te, della grande emozione ovviamente della famiglia, ci ha detto anche una cosa, ci ha detto che è già capitato e capita che torni a Cremona, vai a fare visita al tuo oratorio, sì, di Cristo Re, dove sei cresciuta, e già in diverse occasioni ti sei resa disponibile per andare a parlare con i ragazzi, sì, raccontare la tua esperienza sportiva.
2: Sì, sì, sì.
1: Che cosa insegna lo sport? Che cosa ha insegnato te? Che cos'è quello che ti piace trasmettere ai giovani?
2: Allora, guarda, innanzitutto volevo davvero ringraziare la mia parrocchia e la nostra comunità. Mia mamma è molto attiva in quel campo, ma io ci ho fatto anche gli scout da bambina e ci torno sempre, quando sono a Cremona torno sempre a salutarli, vado a messa dal Don, perché vado a trovare anche il mio vecchio Don a San Zeno, a Don Gianni, perché sono veramente persone stradisponibili e veramente buone, ho trovato in loro persone veramente buone. E sì, mi avevano chiesto di andare a parlare a questi ragazzi. Io ci tengo veramente tantissimo, quando me lo chiedono è una cosa che mi riempie veramente d'orgoglio, perché voglio dirgli, io ce l'ho fatta e mi vedi come sono, quindi se ce l'ho fatta io, ragazzi, voi ce la fate 3 volte più di me, perché a me è stato detto che io non avevo i valori fisiologici per riuscirci 5 anni fa, a Simone Rainieri, anche lui plurimedagliato, è stato detto che non aveva i valori fisiologici. Ragazzi, se ce l'abbiamo fatta noi che non c'avevamo i valori, voi potete farcela, e voglio veramente che passi questo messaggio a loro, perché devono impegnarsi, questa è veramente la chiave, perché non è che ce la si fa così, però se veramente ci credi, veramente impieghi ogni fibra del tuo corpo, ce la si può fare, quindi ci tengo molto.
1: Quindi valori non solo fisiologici, quelli che si mettono in campo,
2: sì,
1: ci sono valori importanti che portano a grandi traguardi, ma che portano, poi immagino, insomma, la medaglia olimpica effettivamente non è una cosa che capita tutti i giorni. Hai citato Simone Rainieri, che era quello che l'ultima medaglia olimpica era la sua, era Sydney 21 anni fa, se non sbaglio. E hai parlato però della tua comunità di Cremona che adesso ti accoglie giustamente con gli onori che si riservano a un campionissimo che ha compiuto un'impresa che resterà nella storia. Che cosa c'è in quella medaglia della tua città, delle tue origini? Abbiamo parlato della scuola, della parrocchia, della Bissolati.
2: Guarda, io credo di dovere soprattutto a Gigi, che è stato il primo a vedermi come atleta. È stato l'inizio, e senza un inizio non si può arrivare al dopo, quindi io adoro la Bissolati, perché è stato da piccolissima al centro estivo. Mia mamma mi diceva, per fortuna ho trovato un centro estivo in cui posso mandarla, perché non riusciva a tenermi in casa, quindi ci andavo con mio fratello e abbiamo iniziato tutti e due a fare canottaggio all'epoca. E mi ricordo che Gigi, c'erano 2 squadre, quella un pochino più agonistica e quella un pochino più il vivaio, diciamo. E mi ricordo che io potevo andarci poche volte all'allenamento, perché mia mamma doveva portarmi, non sempre riusciva con i turni di lavoro, no? E Gigi le disse un giorno, no, guardi, l'ho vista in acqua, lasci pure che venga poche volte, ma rimani in quella agonistica. Aveva visto qualcosa, e io quella cosa lì me la ricorderò sempre.
1: Beh, insomma, aveva visto lontano, aveva anche la capacità, no, di immaginare, di sperare, di vedere il futuro, quello che c'è dietro le grandi imprese. Guarda, chiederei, se ci fosse il pubblico, veramente un applauso anche per sostenere questo momento di emozione, che è davvero molto bello, molto bello. E poi dopo chiuderemo anche con un altro momento emozione, però ecco, prima di arrivare alla conclusione di questa bellissima chiacchierata, che veramente mi piacerebbe continuare a lungo, e nel febbraio del 2020, tanto parlo un attimo io così puoi recuperare, hai scritto per Riflessi Magazine, il nostro mensile, un bell'articolo. Ti avevamo chiesto di raccontare che cosa rappresentava per te la maglia azzurra, ed era un momento in cui, appunto, febbraio 2020, ti stavi allenando per le Olimpiadi di Tokyo, versione originaria, prima della sospensione e del rinvio. Scrivevi così: cosa può rappresentare la maglia azzurra per un bambino? È come chiedersi che cosa rappresenta un sogno in un mondo di realisti. E gioia e speranza è il motivo che ti spinge ad alzarti al mattino. E poi concludevi in questo modo: io vorrei vestire quella maglia, che è quella, e nelle palestre e nella mia vita. Vorrei che quando passo la gente che mi vede possa dire: si vede che veste la maglia azzurra, è una guerriera, ce l'ha nel sangue. Beh, immagino che la gente adesso si sia accorta di che cosa voglia dire indossare per te la maglia azzurra. Queste parole oggi che significato hanno?
2: Mi hai fatto rivivere una cosa bellissima. È tutto vero, io credo in ogni cosa che avevo scritto, credo che davvero io quando vedevo passare i miei eroi del canotaggio non ce l'avevano addosso, ma glielo si leggeva negli occhi. E io, quello spirito, quella forza che emanavano, io spero che ora sono anche un po' dentro di me, ecco, perché sì, è quello essere, appartenere alla maglia azzurra, vuol dire rappresentare qualcosa che è più grande di te e averlo dentro e si vede, quella luce che si vede.
1: Confermo, è una luce che si vede e non solo per la medaglia che luccica sotto i pari dello studio, ma l'abbiamo promesso, prima di salutarci, anzi un saluto lo facciamo io, te e Simone, tuo fratello, che ha seguito tutta la puntata, un po' forse di emozione, anzi senza forse, e Simone che è stato, prego, vieni pure da questa parte, Simone che è stata la persona qui per prima hai dedicato la medaglia d'oro. Simone, chiedo a te, che è bellissimo l'abbraccio.
3: Aiuto. L'emozione, boh, non lo so, è diventata, tutti quelli che hanno fatto sport penso hanno da bambini il sogno delle Olimpiadi. La Vale è sempre stata forte, ma nessuno ha mai pensato che, insomma, cioè, nessuno ha mai pensato, tutti lo pensavano, ma nessuno ha mai realizzato, e vederla
1: là sopra, insomma, direi che...
3: Vabbè, chiaro.
1: Ecco, l'abbiamo capito. Allora, io veramente vi ringrazio Valentino, ringrazio anche Simone per questa emozione, a sorpresa, diciamo, anche se sapevamo che sarebbe successo, ma prepararsi non è mai abbastanza in questi momenti. Grazie Valentina, medaglia d'oro delle Olimpiadi
2: grazie
1: di Tokyo.
2: Grazie mille a voi, grazie. Grazie.
0: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

È esistito un uomo che ha legato il suo destino e quello di milioni di altre persone, dell'intera umanità, a questo satellite del nostro pianeta, la Luna. La persona in questione è Wernher von Braun.

0: Werner von Braun, il secondogenito del barone Magnus von Braun, era nato il 23 marzo 1912 nella grande tenuta che la sua famiglia aveva a Wirsitz, nella Prussia orientale. Suo padre, che sarebbe poi diventato un importante uomo politico, voleva fare di lui un dirigente delle ferrovie. Fu la madre, un'astronoma dilettante, a spiegargli per prima i misteri del cosmo e a trasmettergli quell'amore per le stelle che l'avrebbe poi accompagnato per tutta la vita. Ma dovevano passare molti anni prima che il giovane Werner rivelasse le sue vere qualità. Da piccolo, ricordava, ero distratto e svogliato, suonavo discretamente il piano e parlavo bene il francese e l'inglese, ma odiavo la matematica e la consideravo un'inutile tortura. Nulla lascia prevedere dunque che un giorno quel ragazzo svogliato sbalordirà i migliori cervelli d'America con i suoi calcoli balistici. Werner ha 13 anni quando gli capita tra le mani il libro che cambierà la sua vita per sempre. Si intitola Il razzo verso gli spazi interplanetari ed è opera del professore rumeno Hermann Oberth, uno dei grandi pionieri della missilistica moderna. Il ragazzo inizia a leggere e scopre che i suoi sogni non sono tanto fantasiosi, che li si potrebbe trasformare in realtà, e comincia a costruire i suoi primi razzi. Non ha molto successo, a onore del vero. I 6 fuochi d'artificio che applica a un'automobile per renderla più veloce seminano terrore tra i passanti e gli costano una severa punizione del padre. E il piccolo missile che costruisce in giardino resterà a terra. Ma ostinato e paziente, Werner continua per la sua strada.
1: Ha 18 anni e studia meccanica al Politecnico di Berlino e fa l'apprendista in una fabbrica di locomotive quando incontra finalmente il professor Oberth. Lo stravagante personaggio deve costruire un razzo per il lancio pubblicitario di un film del grande regista tedesco Fritz Lang, La donna sulla luna. Oberth prova una istintiva simpatia per quel ragazzo di buona famiglia con il suo ciuffo biondo e con i pantaloni alla zuava e gli permette di trascorrere molto tempo nel suo laboratorio. Lo nomina anzi suo assistente e socio onorario della nuovissima associazione per la navigazione spaziale che ha appena creato e che ha per base un vecchio deposito di munizioni alla periferia di Berlino. Negli Stati Uniti Robert Goddard ha lanciato con successo già nel 1926 il suo primo razzo, ma in Europa tutto è ancora da fare. Lo stesso Oberth va incontro a fallimenti clamorosi ed è costretto a fuggire da Berlino per evitare le ire degli industriali che lo hanno finanziato. Ormai però Werner von Braun fa parte del piccolo gruppo di esperti che dopo la precipitosa fuga di Oberth fa capo a Rudolf Nebel, un ex pilota di caccia ed eroe della Prima Guerra Mondiale.
2: Der Kaserne vor den großen Tor

0: Siamo nel 1930 e la Germania attraversa una delle crisi più profonde della sua storia. Nebel, afflitto da una cronica carenza di capitali, mette in cantiere il Mirak, un minirazzo costruito con materiali di scarto e con risultati abbastanza deludenti. I primi Mirak esplodono pochi secondi dopo il lancio, le saldature non tengono, i motori vanno in fiamme. Werner si diverte e impara moltissimo, ma suo padre è preoccupato. Quei razzi che vanno in mille pezzi, quei discorsi sui viaggi interplanetari, gli sembrano un gioco troppo rischioso. Decide dunque di allontanarlo almeno per qualche tempo da quei compagni troppo pericolosi. È l'estate 1931. Werner von Braun lascia Berlino per Zurigo. Al Politecnico di quella città dovrà studiare, per desiderio del padre, la meccanica delle locomotive. Ma ancora una volta il destino gli dà una mano. Nella pensione in cui alloggia vive anche un giovane americano che studia medicina, Konstantin Generalis. Fu Konstantin, ricorderà, ad aprirmi gli occhi sugli effetti che l'accelerazione e l'assenza della forza di gravità nello spazio potevano avere sul corpo umano.
1: Costruì una rudimentale centrifuga e la usò per studiare le reazioni dei topi sottoposti all'accelerazione. Aveva capito l'importanza delle tute per proteggere gli astronauti dall'assenza della gravità quando fu costretto a interrompere gli esperimenti. La padrona di casa gli proibì infatti in modo tassativo di portare topi in camera. Werner torna a Berlino nell'ottobre 1931. Durante la sua assenza, i piccoli missili Mirak hanno fatto molti progressi, non esplodono più, si spingono anzi fino a 1500 metri di altitudine. Ed è a questo punto che entra in scena l'esercito tedesco. Dopo la sconfitta della Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Versailles proibisce alla Germania di avere aeroplani, carri armati, sommergibili, navi da guerra superiori alle 10.000 tonnellate e tutte le armi possibili. A Versailles però non si era parlato di missili. Adesso lo Stato Maggiore tedesco intravede l'opportunità di creare un'arma segreta. Per vedere in Mirak arriva dunque il colonnello Karl Becker, il capo servizio balistico della Wehrmacht, che resta molto impressionato. Nebel lo capisce al volo e, senza perdere tempo, batte cassa. «Se l'esercito ci garantisce un po' di denaro, dice, noi costruiremo un razzo capace di colpire un bersaglio del diametro di 200 metri a una distanza di 2000 chilometri». Becker promette di considerare a fondo la proposta e la decisione viene rinviata di qualche giorno. Von Braun e gli altri collaboratori di Nebel non sono però d'accordo. Si sentono a disagio all'idea di lavorare per lo Stato, soprattutto in quel momento.

0: Becker gli consegna 1000 marchi, una somma favolosa per un poveretto come lui. Poi gli dà appuntamento per una prova di lancio al poligono militare di Kummersdorf, a un centinaio di chilometri a sud di Berlino. Le cose vanno poi come era da prevedersi. Il Mirak sale a 80 metri, poi si incurva e si schianta a terra. Becker è disgustato, von Braun è distrutto, ma non può accettare che i suoi sogni finiscano così. Dopo alcuni giorni d'inferno, prende il coraggio a quattro mani e chiede un incontro con il colonnello Becker. Becker si dimostra severo, ma alla fine gli offre soldi e lavoro.
1: In quel momento, racconterà poi von Braun, mi sembrò di avere la luna a portata di mano. Non pensavo affatto all'uso che i militari potevano fare dei missili e non prevedevo nemmeno che un giorno, molto presto, avrei lavorato per il Terzo Reich di Hitler. Per me e per molti altri tedeschi, il futuro dittatore era allora solo un povero pazzo con i baffetti alla Charlotte.

0: Dal novembre 1932 lo studente Werner von Braun diventa un impiegato civile dell'esercito con una tessera di riconoscimento che porta due numeri, 01. Ha poco più di 20 anni e forse neanche lui capisce bene come gli è capitata quella fortuna. Eppure la generosità di Becker ha motivi ben precisi. Werner non è solo un giovanotto intraprendente e preparato, è anche ben introdotto negli ambienti politici. Dal 1 giugno suo padre, il barone Magnus, è diventato ministro dell'agricoltura del governo di von Papen. Un governo che i militari considerano l'ultimo baluardo contro l'avanzata di Hitler. La sua collaborazione è dunque doppiamente preziosa per Becker. Werner si mette al lavoro. Ha 20 anni, ma non si concede divertimenti e distrazioni. Non ha tempo per ridere o per ballare, non corre dietro alle ragazze come i suoi coetanei. Trascorre le sue giornate e buona parte della notte nel suo minuscolo laboratorio, la metà di un rifugio antiaereo, e lavora sodo. Gli bastano 8 settimane per costruire un razzo 10 volte più potente dei Mirak.
1: Becker è entusiasta, si entusiasma anche di più quando, solo 6 mesi più tardi, von Braun realizza un missile di sua concezione, la 1, che purtroppo esplode prima del lancio. Sarà sostituito da un modello più perfetto, la 2, con ottimi risultati. Ormai Werner è sicuro di sé e nel dicembre 1934, pochi giorni prima di Natale, lancia 2 nuovi razzi in una sola volta. Il primo sale a 2000 metri, il secondo arriva a 2400. Von Braun ha 22 anni, si è laureato in fisica il giorno prima del lancio.

La base di Kummersdorf diventa sempre più inadeguata, non c'è abbastanza spazio per uomini e materiali e l'esercito contesta anche le spese più necessarie. Ma poi uno strano incontro cambia le carte in tavola. Arriva a Kummersdorf un giovane e borioso maggiore dell'aeronautica, si chiama von Richthofen. È un cugino del celebre barone rosso, l'eroico pilota tedesco della prima guerra mondiale e ha bisogno di un favore. Von Braun deve montare un motore a reazione sul suo caccia monoposto HE-112. Werner lo accontenta con la consueta rapidità e il maggiore gli offre 5 milioni di marchi se accetta di lasciare l'esercito per l'aviazione. Werner, che ha un bilancio di 80.000 marchi l'anno, è indubbiamente tentato dalla proposta. Per trattenerlo, l'esercito gli offre allora 6 milioni di marchi e un nuovo laboratorio a una condizione: che si dedichi a un progetto top secret, la creazione della più formidabile arma di tutti i tempi, il razzo V2.

Von Braun accetta e si mette alla ricerca del posto in cui nascerà il suo nuovo centro d'azione. La località ideale deve essere isolata perché la si possa sorvegliare facilmente e vicina al mare perché i missili possano

cadere nell'acqua senza provocare danno. Sarà poi sua madre a suggerirgli la località di Peenemünde, un villaggio di pescatori su un'isoletta del mare Baltico. Nel 1937 Werner ed i suoi collaboratori vi si trasferiranno per dare a Hitler quel micidiale razzo V2 che dovrà garantire alla Germania il dominio del mondo. In seguito lo scienziato avrà modo di pentirsi della sua ingenuità e sarà molto criticato, ma in quel momento è convinto di fare bene. La guerra gli sembra una minaccia assurda, lontanissima. Il mondo non parla forse di pace, anche se le truppe tedesche annettono al Reich il territorio dei Sudeti e l'Austria? Ci vorranno degli anni perché Werner apra gli occhi su ciò che accade intorno a lui.

Intanto, per più di 2 anni, Hitler e i suoi generali si ostinano a ignorare i suoi sforzi. Anzi, nel settembre 1939, mentre le truppe tedesche invadono la Polonia e la guerra si annuncia per davvero, il Führer dà l'ordine di fermare il progetto V2, che gli sembra astratto e fumoso, e gli ordina di dedicarsi ad armi di più facile realizzazione. Il V2 tornerà poi alla ribalta nell'estate 1940, quando la Luftwaffe, l'aviazione tedesca, si dimostra incapace di distruggere la resistenza degli inglesi. Riusciranno i razzi di von Braun laddove gli aerei sono falliti? Werner chiede aiuto al suo vecchio maestro, il professor Obert. Bisogna arrivare alla primavera del 1942 per i primi lanci. Poi, il 3 ottobre 1942, a mezzogiorno, in un cielo limpidissimo, il V2 sale finalmente nel cielo, toccando una velocità di 5.800 km l'ora e superando di gran lunga la distanza prevista di 285 km.

Ormai Hitler è convinto. Chiede scusa per aver dubitato tanto a lungo, promette appoggi illimitati, offre un'immensa squadra di operai formata da 4.000 tecnici e migliaia di prigionieri di guerra polacchi ed ebrei. Intanto però anche Londra comincia a prestare attenzione all'arma miracolosa dei tedeschi e comincia il lavoro delle spie e dei sabotatori. Di razzi gli inglesi sanno poco o nulla, ma capiscono bene che i V2 li minacciano da vicino e che vanno annientati, e non da ultimo, perché i tedeschi stanno preparando nuove rampe di lancio per i loro V2 sulla costa francese che è nelle loro mani. Così, la notte del 17 agosto 1943, gli aerei alleati ricevono l'ordine di bombardare la base segreta sul Baltico per distruggere l'arma segreta di Hitler. L'allarme scatta a mezzanotte e per 50 eterni minuti i bombardieri inglesi trasformano Peenemünde in un inferno. Mentre migliaia di uomini cercano di abbandonare la base per salvarsi la vita, von Braun corre come un disperato verso il suo laboratorio. Una bomba gli cade una decina di metri, lo spostamento d'aria lo fa cadere, ma si rialza subito. Deve mettere in salvo i suoi progetti a qualunque costo. In quelle carte c'è la fatica di quasi 20 anni.

0: Ma gli eventi incalzano, la Germania di Hitler è in agonia, gli scienziati sono presi di mira da tutte le parti. I russi e gli americani li considerano un'ambita preda di guerra, Hitler è pronto a ucciderli pur di non cederli ai nemici. Von Braun non può ignorare la realtà, deve scegliere il suo futuro. Ne parla con i suoi collaboratori e insieme decidono di arrendersi agli americani. Ma prima ancora di pensare alla sua salvezza e alla salvezza dei suoi uomini, von Braun si preoccupa di mettere al sicuro i piani del V2 e degli altri razzi che sta studiando. È un'impresa improba, perché si tratta di ben 14 tonnellate di documenti. Quella montagna di carta finisce poi in una vecchia miniera in disuso nella Germania centrale. Ritrovarli costerà agli americani mesi di duro lavoro. Von Braun cerca di riunire i suoi in una sola base e va a Berlino per chiedere aiuto. Parte in automobile la notte del 16 marzo 1945 per evitare il rischio di bombardamenti e si assopisce stremato dalla fatica. Il suo risveglio è drammatico, l'autista è accasciato sul volante, dal motore scaturiscono lingue di fuoco. Con uno sforzo tremendo, lo scienziato apre una portiera, trascina su un prato l'autista ferito e svenuto, ma anche lui è ferito al volto e alla testa e ha un braccio rotto. Adesso la sua fuga diventa anche più difficile.
1: In qualche modo von Braun riesce a raggiungere la Baviera. Il dolore al braccio non gli dà tregua. La frattura è stata curata male e un medico deve spezzargli di nuovo l'osso per riparare al danno. L'intervento viene eseguito senza anestetici e medicinali e lo lascia affranto e sofferente. Eppure Werner non rinuncia ai suoi piani. Si consegnerà agli americani come ha deciso, ma deve comportarsi con prudenza perché le SS hanno l'ordine di ucciderlo per impedirgli di passare agli avversari. Il primo maggio la radio annuncia ufficialmente il suicidio di Hitler.
2: Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
1: I russi entrano a Berlino, gli americani occupano la Baviera. Il 2 maggio Werner von Braun manda suo fratello Magnus, l'unica persona di cui si fidi in quel momento, a parlare con gli americani. I soldati lo prendono per matto, non riescono a credere che quel ragazzo di 30 anni che li accoglie con un sorriso di sollievo sia veramente l'uomo che ha inventato i terribili V2, ma un primo colloquio con gli scienziati americani toglie ogni dubbio.
0: Von Braun spiega in modo ineccepibile i segreti dei suoi razzi. Spiega che i missili da guerra sono soltanto uno sviluppo passeggero, che in realtà questi magici ordigni sono nati per i viaggi nello spazio. Presenta un aerorazzo che a suo avviso potrà presto sostituire gli aerei normali e che coprirà in 40 minuti appena la distanza che separa l'Europa dagli Stati Uniti e parla di una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra. Sembra che le cose si mettano bene per lui, ma è solo un'illusione. L'esercito americano lo prende in consegna e gli permette di portare con sé 100 collaboratori. Ma poi, il 2 settembre 1946, lo fa sbarcare a Boston come un clandestino senza passaporto, visto e denaro, e lo tiene nascosto per più di 2 anni per timore che l'opinione pubblica non capisca questa strana alleanza con un traditore nazista. Qualcosa trapela ugualmente e arrivano le prime proteste. Von Braun sopporta tutto con calma e buon umore. Segue gli ordini, lavora come può, anche se l'esercito non gli concede di fare molto. Punta i piedi una sola volta, nel marzo 1947, quando decide di tornare in Germania per sposare Maria von Kinstrop, una sua cugina diciottenne. E questa volta i generali devono cedere a malincuore, anche se far viaggiare von Braun è un rischio immenso, perché troppi lo cercano ancora per ucciderlo.
1: Werner si sposa perché non sopporta più la solitudine e a 35 anni sente il bisogno di una famiglia sua, ma non conosce quasi la futura moglie. L'ultima volta che l'ha vista, Maria aveva 14 anni. Quanto a lui, preferisce tacere, della sua vita privata non parla mai, riesce a nascondere quasi la nascita dei 3 figli. Iris, la primogenita, arriverà nel 49, Margrit nel 52 e Peter Constantin nel 1960.

0: santa. La moglie e i figli sono importanti per lui, ma le sue energie migliori sono per il lavoro. I primi 2 anni in America sono scoraggianti. L'esercito lo costringe a rimontare i vecchi V2 che ha portato dalla Germania come preda di guerra e per la legge non esiste nemmeno, è un fantasma. Poi, nel 1948, gli concede di mettere in cantiere il nuovo missile Bumper, il primo nucleo del razzo che porterà gli astronauti americani fino alla Luna. Deve attendere però gli anni 50 e la guerra di Corea perché i generali diano il via a qualcosa di più impegnativo. Ma nel 1954, quando propone il lancio di un satellite artificiale, lo Stato Maggiore si affretta a bocciare la sua folle idea.
1: Von Braun ha motivo di pensare a una vera congiura contro di lui, ma non può farci nulla. In fondo, come non cittadino, ancora non esiste. Potrà presentarsi in pubblico solo dopo che il 15 aprile 1955 gli sarà concessa la cittadinanza americana. Allora comincia a tenere conferenze, a scrivere articoli, a sollecitare l'attenzione del paese verso i viaggi spaziali. Ma quando, dopo molta esitazione, il presidente Eisenhower accoglierà l'idea di lanciare un piccolo satellite americano, non affiderà il progetto al tedesco von Braun, bensì alla Marina. Si prepara così la crisi del 4 ottobre 1957, il giorno in cui gli americani vengono colti alla sprovvista dallo Sputnik sovietico e sono improvvisamente presi dall'angoscia di aver perduto un importante appuntamento con la storia.

Von Braun si prese la rivincita successivamente con il piccolo satellite artificiale Explorer 1. Adesso possiamo parlare dei suoi altri successi, a cominciare dei razzi Saturno destinati alla Luna. Dal 1958 von Braun può dedicarsi finalmente al sogno della sua vita. Non deve nemmeno più rispondere ai militari del suo lavoro perché il presidente Eisenhower ha creato la NASA, la celebre agenzia spaziale americana. Von Braun metterà da parte Saturno solo una volta, quando nella primavera 1961 mette mano al progetto Mercury, alla minuscola capsula spaziale destinata a portare un uomo fuori dall'atmosfera terrestre.

Gli americani inseguono ancora una volta disperatamente i russi che il 12 aprile 1961 mandano in orbita la cabina Vostok con a bordo il maggiore Gagarin. Gli Stati Uniti sono di nuovo nel panico, non si sentono pronti a mandare un uomo allo sbaraglio e ancora una volta tocca a von Braun ristabilire l'equilibrio. I suoi vecchi e fedeli Redstone vengono rispolverati in tutta fretta e il 5 maggio 1961, alle 9:34 del mattino, Alan Shepard può partire da Cape Canaveral per un salto che durerà 15 minuti e che lo porterà a 180 km d'altitudine, suscitando commozione e gioia in America e in tutto l'Occidente. La strada è aperta e il 21 luglio Virgil Grissom ripeterà la prodezza sempre sotto la guida di von Braun, che cederà la mano ad altri per questi primi voli d'assaggio per concentrarsi sulla conquista dello spazio. Arriviamo così a quell'indimenticabile 20 luglio 1969, in cui Neil Armstrong è sceso per primo sulla superficie lunare, prima assaggiando il terreno con cautela e poi sempre più disinvolto, seguito dal collega Aldrin. Una notte, indimenticabile per tutti noi, ma in particolare per l'uomo che la sognava da bambino, Wernher von Braun.

Ma neanche i successi del programma Apollo impediscono nuove amarezze. Dopo la conquista della Luna, l'America si ferma, esita, non osa proseguire con la velocità che von Braun auspica verso Marte. È l'inizio della fine. Il padre dei missili resta alla NASA per qualche altro anno, sempre più insoddisfatto, poi rassegna le dimissioni. Pensa ancora allo spazio, naturalmente, ma le energie cominciano a mancargli, è molto malato, un male che non perdona, logora la sua resistenza. Sa di morire e non ne ha paura. Adesso, dice, vedrò finalmente il cielo. Fedele al riserbo che l'ha accompagnato per tutta la vita, lui stesso chiede che la notizia della sua morte, avvenuta il 16 giugno 1977, venga data solo a funerali avvenuti.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli di oggi: il Papa e i chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve recuperare il valore dell'umanità. Ancora alta la tensione tra USA e Cuba, Rubio spinge per una soluzione diplomatica, ma non è un'opzione facile. La Terra dei Fuochi attende il Papa, una zona devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Buongiorno a tutti ascoltatori, Alessandro Guarasci studio. I chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve dunque recuperare il valore dell'umanità. Incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire Voci e Volti Umani, promosso al Dicastero per la Comunicazione assieme al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il Papa ha richiamato l'impegno della Chiesa nell'ambito della sua missione universale nel campo delle comunicazioni sociali. Edoardo Giribaldi.
3: Come tristemente evidenziato dalla sfrenata promozione e implementazione di tecnologia a scapito della dignità umana e dal danno causato quando chatbot e altre tecnologie sfruttano il nostro bisogno di relazioni umane, stiamo davvero sperimentando un'eclissi del senso di ciò che significa essere umani. Così Papa Leone ha ammonito dai rischi portati dalle nuove tecnologie, una questione che sta al cuore del pontefice per sua stessa missione e che auspica di orientare attraverso la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, che sarà pubblicata il prossimo 25 maggio e dedicata alla tutela della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Questo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità non deve informare solo le nostre decisioni e azioni, ma anche l'utilizzo e la direzione data ai media, alla tecnologia digitale e all'intelligenza artificiale, al fine di assicurare che questi strumenti siano posti al servizio autentico dell'umanità.
2: Voltiamo pagina perché non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. La portaerei americana è arrivata nel Mar dei Caraibi, la portaerei nucleare Nimitz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere in modo pacifico le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Cina e Russia intanto si schierano a sostegno dell'Havana. Marco Guerra ne ha parlato con Roberto Darine, già inviato del Sole 24 Ore in America Latina.
4: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerei Nimitz non è una minaccia. Evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
5: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette?
4: Cina e Russia hanno rilasciato delle dichiarazioni forti, ma poi siamo sempre in quello che gli Stati Uniti continuano a rimarcare come il cortile di casa, e quindi è difficile, io credo, che Cina e Russia possano giocare un ruolo veramente decisivo in una partita di questo genere a 200 miglia di distanza da Cuba alla Florida.
2: La guerra Russia-Ucraina: sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, questo è positivo. Il segretario di Stato americano Rubio è ottimista sui negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente, ma avverte: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Gianmarco Murroni.
6: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizione su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. Il punto critico nei negoziati era e rimane la gestione dell'uranio altamente arricchito. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e per raggiungere questo obiettivo dovremo affrontare la questione dell'uranio arricchito, ha affermato il segretario di Stato USA Rubio, specificando anche che qualora l'Iran creasse un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, il rischio sarebbe che l'iniziativa possa ripetersi altrove. In Libano intanto continuano gli attacchi di Israele. Almeno 5 persone sono morte nel duplice attacco condotto sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Tra le vittime anche una bambina.
2: Saranno beati 80 martiri della guerra civile spagnola, il patriarca maronita Hoyek. Il Papa infatti ha autorizzato la promulgazione di 6 decreti del Dicastero delle cause dei santi. E c'è attesa per la visita del Papa domani ad Acerra, in una terra che è stata devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici. Ma colleghiamoci col nostro inviato Francesco De Remigis.
1: Sì Alessandro, siamo nel cuore della città di Acerra, dove da questa mattina nella strada che porta in Piazza Duomo, dove ci troviamo in questo momento, si distribuisce l'Osservatore Acerrano, periodico che titola così: dalle ferite della terra dei fuochi all'abbraccio con il successore di Pietro, il grido di una città che non si arrende. E proprio questo grido è rappresentato dalla forza di tanti giovani, alcuni dei quali già oggi sono in diocesi, domani siederanno alle 9:15 in cattedrale, dove incontreranno Papa Leone. Famiglie vittime dell'inquinamento ambientale che guardano al futuro sono pronte a salutare il pontefice non solo nella cattedrale ma anche attraverso i balconi di una Acerra davvero riempita di bandiere giallo e bianco, i colori della città del Vaticano, nella via che percorrerà domattina il pontefice. Tanti anche i riferimenti alla Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco, di cui assieme a decine di foto di Papa Leone ad Acerra sono comparsi alcuni passaggi nella settimana che celebra l'undicesimo anniversario della sua pubblicazione. Il clima è un bene comune di tutti e per tutti è uno di questi passaggi. Dunque davvero si cerca di superare l'appellativo di terra dei fuochi, anche portando attraverso la diocesi storie di resilienza di tanti giovani. Ultima nota di colore: su molti balconi davvero tante descritte viva il Papa con i colori della città del Vaticano. Da Acerra con Bruno Orti al suono è tutto, vi restituisco la linea.
2: Dunque la terra dei fuochi, una terra che aspetta una riscossa, e Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Francesca Ferro di Legambiente Campania. Ferro in qualche modo ripercorre l'origine di questa ambizione, sentiamo.
7: L'espressione terra dei fuochi è stata coniata da Legambiente intorno al 2003 perché individua un territorio abbastanza ampio e vasto, che è quello che sta fra Napoli, la provincia di Napoli e anche quella di Caserta. Nasce da un approfondimento che Legambiente inizia a fare nel 2003 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni che notavano incendi di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Insomma, c'erano tutta una serie di strani movimenti, anche sversamenti, camion non meglio identificati che si aggiravano in un territorio che era ancora e ancora molto di campagna, ecco, poco costruito, e che quindi avevano dato un po' l'allarme.
8: Quali sono i segnali più concreti di rinascita del territorio?
7: Mi sembra impegnativo individuare dei segnali di rinascita. Questa situazione nel tempo si è evoluta, è cambiata anche grazie all'impegno, soprattutto molto delle forze dell'ordine, della magistratura. Le bonifiche sono andate molto a rilento, non sono ancora complete. Parlare di rinascita penso che sia purtroppo prematuro.
2: Nel giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Rita d'Acacia, Monti Sibillini torna a raccontare antiche leggende di grotte misteriose. Tra il Monte della Sibilla e lo scoglio di Rocca Porena, mito medievale e devozione cristiana continuano ancora oggi a dialogare attraverso proprio la montagna. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
9: Tra Marche e Umbria, nei Monti Sibillini, il paesaggio conserva da secoli racconti di laghi inquieti, cavità misteriose e figure sospese tra leggenda e devozione. Intorno alla grotta della Sibilla nacquero nel Medioevo storie di regine sotterranee, ponti sospesi sugli abissi e viaggi verso l'aldilà raccontati da Antoine de la Salle e Andrea da Barberino. Poco distante, nel territorio di Cascia, lo scoglio di Rocca Porena legato a Santa Rita sembra offrire un'immagine opposta, non più la discesa nell'antro della montagna, ma la salita verso la roccia della preghiera. In un territorio segnato dai terremoti, mito e devozione continuano ancora oggi a modellare la memoria della montagna.
2: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Gurasci in studio, grazie per l'attenzione. Ma l'informazione, vi ricordo, torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi. Lievi i progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due. Il programma nucleare, innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese, Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Dal 25, cioè da lunedì al 28 maggio, in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno alle 16 di lunedì con l'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l'intervento di Papa Leone XIV. Giorno di vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale, in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime nell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio israeliano della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flottiglia. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra che sta devastando i territori, distruggendo in tante parti del mondo. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati, profumo di weekend, mettiamoci comodi e cominciamo subito guardando indietro, no? 22 maggio oggi, ma del 1990, perché poi il mondo allora era nel pieno di una transazione pazzesca, con tutto quell'ottimismo che si tagliava a fette nell'aria, no? Il muro di Berlino che era caduto da pochi mesi e la tecnologia che sta...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele, e tra loro ci sarebbe anche un italiano. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Queste le parole del presidente Mattarella dalla tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Bundibugyo Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo, lo annuncia il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. È tutto, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Città 9 in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santissimi Fermi Rustico di Caravaggio. Frequenza 92.20. Io sono Betty e oggi è venerdì 22 maggio. Il santo di oggi è Santa Rita da Cascia. Faccio gli auguri a tutte le persone che si chiamano Rita, a chi oggi compie gli anni o festeggia qualche ricorrenza particolare. Poi vi leggerò qualcosa in merito alla vita di Santa Rita, che è una santa corposa. Ora passo agli avvisi della nostra parrocchia di questo fine settimana. Allora, adesso a Vidalengo Don Paolo sta celebrando messa, mentre alle 16.30 verrà celebrata messa a Masano da Don Bruno. E questa sera alle 20.45 ci sarà il rosario in via Nazario Sauro alla cappellina della BCC. Domani, sabato 23 maggio, alle 8.30 messa in parrocchia. Alle 10 incontro conclusivo quarto anno, compreso il pranzo in oratorio. Alle 17 le confessioni in penitenziaria. Alle 17.20 il rosario in parrocchia. E alle 18 la messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, e si ricorderanno i defunti Cervi Emilio e Galbiati Luigi, Carlo, Bettina, Santina e famiglia. Alle 18 ci sarà messa a Masano e uguale a Vidalengo e a Mesano. Poi alle 21 in oratorio, commedia brillante, tutto gratis al primo della compagnia di Piazza Brembana in Teatro Eco San Carlo. Domani pomeriggio, sabato 23 alle 16, ci saranno le esequie di Emilia Toffetti in Pavesi, di anni 69. La salma si trova in abitazione in via Stretta 6. Domenica 24 maggio è la terza giornata mondiale dei bambini e è la domenica di Pentecoste. Alle 8 messa a San Pietro, alle 8 messa a Misano e alle 8 messa a Masano, 9.30 messa in parrocchia e si ricorderanno i defunti Facchetti Angelo e Cristian, Rosa, Michele, Angela e Francesca, Wanda e Stefano Legramandi. Alle 10 messa a Vidalengo, 10.30 messa a Masano e 10.30 messa a Misano. Alle 11 messa in parrocchia e si ricorderanno i morti del Propopulo. Alle 15 incontro a Cin Santa Elisabetta con Vidalengo e Masano e con la recita di un rosario meditato, e l'incontro è aperto a tutti. Alle 16 festa fine anno sportivo Iris con possibilità di cena. Alle 17 laboratori per animatori Gresta a Masano. Alle 18 messa a San Bernardino e si ricorderanno i defunti Ghidoni Giuseppe, Nucci e Gino, Schena Mario, Biancini Felice e Bonizzoni Rosella. Alle 18 messa a Pumenengo, la celebrerà Don Giansante per l'apparizione. E alle 21 omaggio a Maria nel santuario di Caravaggio, prenotazione obbligatoria. E adesso vi lascio altri avvisi. Allora, un avviso è questo, che la parrocchia di Caravaggio con le parrocchie di Masano e Vidalengo organizzano una gita pellegrinaggio al santuario Gesù Bambino di Praga di Arenzano, Genova, lunedì 1 giugno 2026. La partenza è in pullman da Largo Cavenaghi alle ore 7, alle ore 10 l'arrivo previsto a Renzano, visita al santuario e celebrazione della Santa Messa, poi visita di alcuni borghi caratteristici nei dintorni. Il costo, pranzo escluso, è di 30 euro. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare l'ufficio parrocchiale. Volevo ricordarvi che domenica 24 maggio c'è un evento speciale al santuario di Santa Maria del Fonte alle 20.45 Magnificat di Alda Merini.
che fa parte della stagione teatrale primavera-estate 2026, Teatro San Carlo Caravaggio. E poi volevo ricordarvi la biciclettata di Don Pierino, che verrà svolta domenica 14 giugno attraverso le vie di Caravaggio. Vi aspettiamo numerosi. E adesso vi leggo qualcosa in merito al santo di oggi, Santa Rita. Santa Rita d'Acascia. Nacque Rita a Rocca Porena, paesello nei pressi di Cascia nell'Umbria, l'anno 1381. Sotto la vigile cura dei genitori, la bimba cresceva giudiziosa e pia, come un fiore di serra, con particolare tendenza alla solitudine e alla preghiera. Era suo vivo desiderio di consacrare a Dio la sua verginità, ma i genitori vollero che si sposasse. Lo sposo era burbero e collerico, ma Rita, armata di pazienza, tutto seppe sopportare, ricambiando bene nel male, senza che in 18 anni di matrimonio la concordia venisse infranta in quella casa. Uomini pessimi le trucidarono il consorte. Ella, anziché pensare a farne vendetta, pregava Dio per quegli infelici. Non solo, ma si studiava a distillare nei suoi due figlioli l'erasmo del perdono cristiano. Scorgendo che crescevano tuttavia bramosi della vendetta, pregò costantemente il Signore affinché li allontanasse dal peccato. Le sue preghiere furono esaudite in modo doloroso. I due giovani morirono poco tempo dopo, probabilmente a causa di una malattia prima che avessero tempo a macchiarsi di sangue. Libera da ogni cura di famiglia, pregò di essere accolta nel monastero delle Agostiniane. Per ben 2 volte ricevette un brusco diniego, finché il Signore volle appagare il suo desiderio con un prodigio. Stando nel cuore della notte in orazioni, le comparvero San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, che le rivolsero parole di conforto, la invitarono a seguirli e miracolosamente la introdussero nel monastero. Quelle vergini ammirate e commosse non esitarono più a riceverla per loro consorella. Non tardò molto la buona vedova a divenire lo specchio di ogni virtù. Ubbidiva con la semplicità di una fanciulla. La superiora le ordinò un giorno di annaffiare un legno secco ed ella non esitò un istante a farlo. Rita era l'innamorata del crocifisso. La passione di Gesù era la sua meditazione prediletta e ne rimaneva così infiammata da versare abbondanti lacrime. Un giorno, mentre pregava con più intenso fervore e supplicava l'amato Gesù ad associarla alla sua passione, un raggio di luce partì dal crocifisso, si rifletté sul capo di Rita, poi una spina si staccò dal capo adorabile di Gesù e venne a trafiggere la sua fronte. Vi produsse una profonda ferita, seguita da un'insanabile piaga, che rimase fino alla morte. Piaga che oltre ad acuti dolori esalava un grande fetore, per cui ella, per non infastidire le sorelle, amava restare solitaria e conversare con Dio. Mi fermo un attimo e vi faccio ascoltare un brano musicale del CD Prime Pagine del Gen Verde e poi continuo la lettura.

Continuiamo a leggere la storia di Santa Rita d'Acacia. Gesù la faceva davvero patire a sua imitazione. L'ultima sua malattia durò 4 anni, anni di acuto e lento martirio che fornirono la misura della sua eroica pazienza e insaziabile brama di patire. Gesù con un miracolo mostrò quanto gli fosse caro il suo patire. Era un rigidissimo inverno, il gelo e la neve erano abbondanti. Rita era prossima a raggiungere il suo sposo celeste e pregò una donna di Rocca Porena che andasse al suo antico orto e le portasse ciò che c'era di maturo e di fiorito. Si credette che scherzasse. Però passando di là, quella signora scorse due freschi fichi e una bella ed elegante rosa. Era un regalo del suo Gesù. Vicina a morire udì Gesù e la sua santa madre che la invitavano alla celeste dimora, alla quale volò il 22 maggio del 1439. I fedeli la chiamavano la santa degli impossibili. Il prodigio delle rose e dei fichi in inverno è reso attendibile da diverse testimonianze raccolte nel processo per la beatificazione nel 1626. Il fiore caratterizza anche il nome della rivista del monastero, Dalle api alle rose. Ancora auguri a tutti coloro che si chiamano Rita e a chi oggi compie gli anni. Adesso vi faccio ascoltare ancora uno stacco musicale del CD Gen Verde, prime pagine, e poi.

Bene, e adesso siamo arrivati al momento in cui vi leggo, quando le campane suonano a festa, la vita controcorrente di San Carlo Acutis, scritta da Don Michele Munno. E adesso vado a leggere dove eravamo arrivati. Il discepolo amato. Per Carlo, in particolare San Giovanni, è un modello importante. L'immagine che lo colpisce fortemente è quella che viene tratteggiata dai Vangeli nel racconto dell'ultima cena. Giovanni posa il capo sul cuore di Gesù, come per ascoltarne i battiti. Il gesto compiuto da Giovanni è per Carlo la via per diventare sempre più amici di Gesù. È meraviglioso perché tutti gli uomini sono chiamati a diventare come Giovanni, discepoli prediletti. Basta diventare anime eucaristiche, permettendo a Dio di operare in noi quelle meraviglie che solo Lui può fare. Ci vuole però la libera adesione della nostra volontà. Dio non ama forzare nessuno, vuole il nostro libero amore. Carlo pensa che la chiamata a diventare sempre più amici di Gesù si faccia ancora più forte nel racconto della crocifissione. Sotto la croce, infatti, oltre a Maria, troviamo di nuovo San Giovanni, che anche in questa occasione ci indica l'Eucarestia come via privilegiata per incontrare il Signore. A questo proposito, Carlo dice: «Se ci riflettiamo, quel sacrificio della croce avvenuto 2000 anni fa si ripresenta in modo incruento in tutte le messe che ogni giorno vengono celebrate. Come Giovanni, anche noi possiamo associarci a quello stesso sacrificio della croce e dimostrare così il nostro amore a Dio, partecipando ogni giorno alla Santa Messa. Non possiamo ignorare l'invito di Gesù a unirci a Lui nell'Eucaristia». Un altro santo di cui Carlo si innamora è San Francesco. Il ragazzo ammira soprattutto l'umiltà di San Francesco, il suo farsi piccolo, la sua predilezione per gli ultimi e gli emarginati, la sua scelta di povertà per seguire Cristo in totale libertà, la sua obbedienza al Papa e alla Chiesa, la sua venerazione straordinaria per l'Eucarestia. Carlo ha letto e ha riflettuto a lungo sulle parole di San Francesco a proposito dell'Eucarestia. Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote e come i santi apostoli si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi, con gli occhi del loro corpo, vedevano soltanto la carne di lui, ma contemplando con gli occhi dello Spirito credevano che egli era lo stesso Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere fermamente che questo è il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero. E in tale maniera il Signore è sempre presente con i suoi fedeli, come egli stesso dice: «Ecco, io sono con voi ogni giorno, sino alla fine del mondo». San Francesco comprende che non basta seguire Cristo, ma occorre imitarlo, finendo per assomigliargli sempre di più. Ed è proprio a questo invito che Carlo, giovanissimo, desidera rispondere. Anche lui cerca di tracciare una via di santità, nella quale tenere per sé solo l'essenziale e incontrare persone sole, povere spiritualmente e materialmente, indifferenti o impaurite da un possibile incontro con il Signore.
Carlo è particolarmente legato anche a Sant'Antonio, la cui figura ha conosciuto proprio a Padova, dove va spesso con i genitori. Davanti all'arca che ne custodisce le spoglie, si consacra in maniera speciale, per poi prendere l'abitudine di fare ogni giorno una preghiera a lui per chiedergli protezione. Sant'Antonio per Carlo è un esempio di umiltà, pietà, preghiera, predilezione per i poveri e di fede nell'Eucarestia. Egli poi conosce i miracoli compiuti dal santo, come quello della mula e dell'eretico, avvenuto nel 1227 e passato alla storia con il nome di miracolo eucaristico di Rimini. Sant'Antonio è riuscito a ottenere la conversione di un eretico che non credeva nella presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, grazie all'inchino che una mula ha fatto davanti all'ostia consacrata. Commentando questo episodio, Carlo sorride e dice: «Certamente l'animale era stato ispirato direttamente dal Signore per confondere l'incredulità della maggior parte degli uomini, che sicuramente avrebbe preferito farsi una bella mangiata piuttosto che adorare il Signore». Anche l'ammirazione per Sant'Antonio ha acceso in Carlo il desiderio di imitarlo, specialmente nella carità. Da qui il suo costante impegno a essere un ragazzo sempre più generoso, soprattutto verso i più poveri e bisognosi. Egli è infatti convinto che i poveri siano amati in modo particolare da Dio e dice: «Le persone che hanno molti mezzi economici o dei titoli nobiliari non si devono vantare facendo sentire gli altri in imbarazzo. La dignità umana è infatti un valore da difendere in qualunque persona, ricca o povera che sia. Tutti gli uomini sono creature di Dio». Mi fermo qui con un breve stacco musicale.

Bene, adesso leggiamo la parte detta chiamata la bussola, tratta dal Vangelo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Leggo l'ultimo pezzettino e poi passo al giornale di Treviglio. Una grande passione. L'informatica può diventare veicolo di evangelizzazione e di catechesi. Quando Carlo ha 8 anni, riceve in regalo il suo primo computer. L'informatica così diventa la sua grande passione, tanto che gira per casa con un camice con su scritto «Scienziato informatico». Certamente questa passione lo accomuna tanti suoi coetanei. È difficile infatti trovare un ragazzo o un giovane che sappia fare a meno di internet o degli strumenti tecnologici. Anche in questo, però, Carlo dimostra di essere straordinariamente saggio, nonostante la sua giovane età. Infatti, mette questa sua passione a servizio degli altri, ne fa un nuovo strumento di amore. Carlo è convinto che l'informatica possa diventare veicolo di evangelizzazione e di catechesi. E trascorre ore intere a inventare programmi, fare calcoli e scrivere formule matematiche per aiutare i suoi amici. Mette a servizio dei compagni, della scuola, della parrocchia e infine di tutti i giovani sparsi nel mondo che non avrebbe mai incontrato le sue capacità nell'architettare siti, presentazioni, programmi. In questo modo può condividere con gli altri ciò in cui crede, la sua profondissima fede. Per queste capacità è molto stimato dai compagni, che lo considerano un portento. Una sua amica ricorda questa frase, spesso ripetuta da Carlo: se si sa usare il computer veramente, si deve essere in grado anche di saper decifrare i programmi. Se no, vuol dire che si è dei semplici operatori e non dei programmatori. In alcune occasioni lui stesso dà lezioni di informatica e le sue capacità informatiche colpiscono anche un famoso programmatore, che si meraviglia del fatto che un ragazzo della sua età sappia parlare di computer con tanta competenza e in modo così libero, come succede quando si padroneggia benissimo una conoscenza. Per le stesse ragioni, Carlo resta impresso anche un giovane laureato in economia e commercio, che ne riconosce la genialità. Un ingegnere informatico con cui Carlo collabora lo ricorda per la capacità di utilizzare i programmi dei computer come mezzo a fin di bene e di condividere le sue conoscenze con tutti quelli che gli chiedono aiuto. Mi fermo qui, vi faccio ascoltare ancora uno stacco musicale e poi leggo qualcosa del giornale di Treviglio.

0: mani di Dio.
1: Bene, adesso vi leggo qualche articolo del giornale di Treviglio e alcune cose brevi, insomma. Anche quest'anno, Caravaggio, torna la Green Aerospace Conference, giunta alla 16ª edizione, una serata a ingresso libero che si terrà nell'auditorium Piero Ferri del chiostro maggiore del centro civico San Bernardino di Caravaggio. E l'appuntamento è per sabato 23 maggio dalle 20.30 alle 23, nel solco associativo culturale e statuario lungo ben tre lustri della sezione locale dell'Associazione Arma Aeronautica in ambito di diffusione della cultura aerospaziale sul territorio a tutti i livelli, dal bambino incuriosito all'appassionato esperto di settore. E ospite sarà l'astronauta Paolo Nespoli. Da Treviglio, invece, volontariato, Abio Treviglio dona alla SST Bergamo Ovest, cioè il nostro ospedale di Treviglio, poltrone e cuscini per l'allattamento. Si è svolto il 21 maggio 2026 all'ospedale di Treviglio Caravaggio un momento di ringraziamento ufficiale dedicato all'Associazione Abio Treviglio, che ha formalizzato la donazione di importanti presidi sanitari a favore della pediatria. L'Associazione Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale anche con le loro mamme, aspettate, perché l'ho sul telefonino, la loro presenza come volontari, ha donato due poltrone per l'allattamento e quattro cuscini per l'allattamento per un valore complessivo di 5.368 euro. La donazione è stata ufficialmente accettata dalla SST con la delibera numero 270 del 12/03/2026 e i beni sono già presenti in reparto a disposizione delle mamme e dei piccoli pazienti. Invece, sempre a Treviglio, c'è un bando sostegno al terzo settore dal Comune di Treviglio, contributi biennali per progetti socio-assistenziali. E un'altra notizia di Treviglio: si ferma per dare aiuto biologa di Treviglio rapinata e accoltellata a bordo strada. La solidarietà, allora aspettatene. È stata accoltellata martedì 19 maggio dopo, a Lodi, dopo aver aiutato una persona in difficoltà. Maria Oggioni, per decenni brillante dipendente dell'ospedale cittadino e nota per aver recentemente contribuito a un'importante scoperta scientifica in campo ematologico, è stata coltellata per tre volte poco prima delle 19 in provincia di Lodi. La Oggioni, stando a quando è emerso, stava viaggiando lungo la provinciale 27 tra Castiglione e Castelgerundo, in direzione di Maleo, poco prima delle 19, quando ha notato un cagnolino fermo a bordo strada. Poco distante c'era un uomo. Pensando che fosse il proprietario e che i due fossero in difficoltà, si è fermata per offrire aiuto, ma la situazione è degenerata in un attimo. Dopo averle chiesto del denaro, l'uomo l'ha colpita all'addome a un braccio. Il coltello, utilizzato da circa 20 centimetri, è stato ritrovato dai carabinieri e abbandonato in un campo. L'aggressore è in fuga e sulle sue tracce da ieri ci sono i carabinieri della compagnia di Codogno. Le condizioni della biologa sono serie ma stabili, trasportate in ambulanza con la massima urgenza agli ospedali civili di Brescia. È ora ricoverata. Anche sulla dinamica e sulle ragioni dell'assurda aggressione sono in corso approfondimenti da parte della magistratura. E c'è stata anche la solidarietà dal presidente della regione Attilio Fontana. Sempre da Treviglio, Claudio Cecchetto sarà la guest star degli eventi estivi a Treviglio. Lo storico DJ sarà in piazza Cameroni il 17 luglio, il 20 giugno un concerto in memoria di Vanni Comotti, dal 26 al 28 giugno il Vintage Root Festival. E sempre Treviglio, solidarietà locale, Fondazione Tirelli e Iperal finanziano il volontariato. 350 euro e 350.000 euro a 250 associazioni. Conclusa l'edizione 2026 dell'iniziativa sociale che ha raccolto oltre 6 milioni di voti da parte dei clienti nei supermercati del territorio attraverso l'iniziativa La spesa che fa bene. Il progetto promosso da Iperal, scusate, faccio un po' fatica a leggere, da Iperal Fondazione G e B Tirelli. E quest'anno ha distribuito 350.000 euro alle realtà di volontariato del territorio. L'assegnazione dei contributi economici è avvenuta in base alle preferenze espresse dai clienti che hanno partecipato attivamente alla votazione. Ok, sempre Treviglio, ma Bariano, il chiosco riapre, si chiude una stagione di polemiche, il giardino di Bariano torna a vivere. Invece a Romano di Lombardia, cronaca, operazione antidroga della polizia locale, 4 denunce, sequestri per oltre 3 etti di stupefacenti. Lutto a Treviglio. Treviglio dà l'addio a Nicola Rizzi, una vita per lo sport e la musica. Si è spento a soli 32 anni a causa di un male incurabile che aveva sconfitto 3 anni fa, che si è ripresentato nei mesi scorsi. Treviglio piange Nicola Rizzi, il giovane di professione massofisioterapista, si è spento domenica 17 maggio 2026 dopo una battaglia condotta sempre a testa alta. Trevigliese doc, anche se da 5 anni aveva preso casa a Calvenzano, Nicola Rizzi in città era molto conosciuto grazie ai suoi tanti interessi che gli aveva permesso di farsi molti amici. Era ancora un bimbo quando si iscrisse all'Atletica Estrada, società in cui militò per oltre un decennio, prima di passare alla Riccardi Milano, dove si era specializzato nel salto triplo. Un amore, quello per lo sport, che lo ha spinto a intraprendere una professione legata al mondo degli atleti. Ottenuto il diploma all'Istituto Oberdan di Treviglio, e aveva infatti deciso di frequentare la scuola per diventare massofisioterapista, professione che svolgeva in uno studio di Boltiere. Coltivava anche la passione per la musica. In particolare aveva manifestato sin da piccolo interesse per la batteria, tanto che cominciò a prendere lezioni all'Accademia Musicale di Via De Amicis e all'età di 13 anni entrò a far parte della Junior Band, la sezione giovanile del corpo musicale Città di Treviglio. Ecco, lo ricordiamo perché i funerali sono stati celebrati mercoledì 20 maggio alle ore 11 nella Basilica di San Martino. È un ragazzo giovanissimo, è un ragazzo che era in classe con mia figlia a ragioneria, per cui ecco, l'ho voluto proprio, a parte il fatto che è scritto sul giornale di Treviglio, ma l'ho voluto proprio ricordare. E per ultimo Ghisalba, cronaca, ruba cosmetici in un negozio insieme all'amica, arrestata una 23enne. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra ora, io vi auguro un buon venerdì sera. Sapete che stasera c'è il rosario vicino alla Madonnina sul viale del cimitero e vi auguro un buon fine settimana e un buon inizio di settimana prossima. Settimana prossima io non ci sarò perché vado ad Assisi e ci vediamo fra 15 giorni. Come sempre chiedo una preghiera per la pace nei nostri cuori, nelle nostre case, per la pace nel mondo e una preghiera per tutte le persone malate che conosciamo o che non conosciamo. Ricordo che il 26 è l'apparizione. E vi leggo la supplica del Vescovo Antonio Napoglioni come chiusura. Santa Maria del Fonte, apriamo a te il nostro cuore per consegnarti ogni nostra preghiera. Il vagito di un bimbo, la gioia della madre, timori e speranze di ogni famiglia affidiamo a te, Madre di Gesù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu. La nostra preghiera presenta Gesù. La sete di giustizia, gli sforzi per la pace, le inquietudini del mondo invocano il tuo sguardo, Madre di misericordia. Nei deserti del dolore fa che germogli la parola fatta carne. È la Chiesa che ti invoca con i poveri e i piccoli, amici del Signore. Prendici per mano e portaci da Lui. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu. La nostra preghiera presenta Gesù. Fonte della grazia, grembo della vita, vinci ogni paura, ridesta in noi l'amore e seguiremo docili lo Spirito di Dio. Sappiamo che ci ascolti e suggerisci al Padre di stupirci ancora con la sua carità. Amen. Regina del cielo che regni con Cristo, ascoltaci tu. La nostra preghiera presenta Gesù. Buona serata a tutti e buon fine settimana. Vi lascio con RCN Radio Cittanova in blu. Ciao ciao a tutti.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dritti. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. È tornato a trovarci Don Giuseppe Di Stefano, benvenuto.
1: Grazie.
0: Che oltre ad essere appunto un sacerdote è anche uno scrittore prolifico, perché non eri qui tanto tempo fa.
1: No, infatti.
0: Hai scritto un nuovo libro che è sempre proposto dalle Edizioni Paoline, il cui titolo è Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Stavamo dicendo, poco prima di cominciare la registrazione, ti confidavo che quando ho letto il titolo non ho immediatamente riconosciuto la frase di Adamo, che c'è già nel libro della Genesi, no? Appunto, ho avuto paura. Secondo me questo è indicativo, perché significa che in realtà è una frase che appartiene talmente tanto all'esperienza delle persone che non è riferito appunto ad una citazione, ma qualche cosa che ognuno riferisce ad un proprio vissuto, no? Un proprio momento del vissuto.
1: Rosario, è esattamente così, perché noi siamo di quelli che viviamo le paure, però fatichiamo a parlarne. Ecco perché nella scelta del titolo mi sono trovato davanti a tanti che, quando glielo proponevo, non riuscivano a riconoscere questa citazione di Adamo, che poi tra l'altro sono tra le prime parole, la prima l'esultanza, no? per Eva, tutto bello, no? quando arriva la creazione della donna, poi però dinanzi all'esperienza del peccato, del fallimento, Adamo scopre di avere paura, la paura entra insieme con il fallimento, e credo sia indicativo, perché ci ricorda come spesso e volentieri le nostre paure si alimentano del fatto che abbiamo deluso qualcuno. E per paura di deludere qualcuno, noi ci ingabbiamo in queste paure, che poi sono frutto anche delle attese degli altri su di noi o di noi stessi sulla nostra vita. Quando sperimentiamo tutto questo, la paura inizia a entrare con prepotenza, e quello che prima poteva essere un suono bello, no? Il passo di Dio nel giardino, diventa un rumore. Anche questo è indicativo di come le cose cambino in rapporto a quello che noi viviamo. Se fino a quel momento per Adamo il passo di Dio era il passo di un amico che ti viene a trovare, con cui trascorrere del tempo in maniera in armonia, in maniera bella, alla brezza del mattino, da quel momento diventa un rumore di passi che vengono a stanare il mio fallimento. La paura si alimenta proprio di questo, del fatto che noi quando ci scopriamo fragili, e soprattutto quando gli altri ci scoprono fragili così come siamo, la prima cosa che ci viene in mente è quella di nasconderci, e percepiamo la presenza dell'altro non come ricchezza ma come minaccia.
0: Tu fai un percorso che ovviamente parte proprio, dicevamo, dal libro della Genesi, analizzi anche il luogo, il giardino, analizzi poi il rapporto tra Caino e Abele, ma adesso ci arriviamo. Però tu hai detto appunto una cosa, la paura del fallimento, la paura della delusione. Tu ad un certo punto fai un'annotazione anche molto personale, ma credo che sia poi un'esperienza che in tanti abbiamo vissuto, cioè di quel tipo di educazione, spesso per mille ragioni, anaffettiva, che fa sì che il bambino abbia in realtà sempre bisogno di un'approvazione, sempre bisogno soprattutto del sentire di meritare l'amore, meritare l'affetto, e quindi una sorta di sforzo per questo.
1: È esattamente così. Io a un certo punto, nel capitolo a cui sono più legato e che poi è il primo che ho fatto leggere all'editore, mi sono misurato con questa paura, che poi è la paura secondo me centrale per la vita delle persone, no? La paura di amare e di essere amato, ma soprattutto in relazione alla paura di amare e di essere amato, la paura di non essere abbastanza. Perché è come se per l'amore noi dovessimo essere sempre perfetti, sempre in ordine, come se nell'esperienza dell'amore non fosse mai contemplato il fallimento, non fosse mai contemplata la possibilità di sbagliare. E invece è proprio a partire dai fallimenti, dai tradimenti, dalle cadute, che l'amore si rafforza. E in questo momento mi viene in mente proprio un personaggio che di quel capitolo è il protagonista, è Pietro, no? L'esperienza del tradimento, del fallimento nel suo rapporto con Gesù lo fa diventare un personaggio umanissimo ma anche profondamente divino, perché nel suo riconoscere il fallimento, nel suo porsi dinanzi a Gesù come, facciamoci passare un po' l'espressione, un cane bastonato che se lo ritrova a un certo punto in tante occasioni dopo la Pasqua, dopo la risurrezione, e non sa come affrontare il problema, tanto che poi Gesù prende l'iniziativa in quella esperienza fortissima che è quella colazione di ritorno dalla pesca sul mare di Galilea. E lì Pietro scopre che Gesù si abbassa alla sua maniera di amare, non gli sta chiedendo di amarlo in maniera ideale ma molto concreta, e quindi di volergli bene. Ho provato a immaginare questo dialogo tra Gesù e Pietro e a riscriverlo alla mia maniera, facendo in modo che venisse fuori proprio il desiderio di Gesù di essere amato per quello che è, un amico. Prima della sua divinità, prima di essere il maestro, il signore, il risorto, lui vuole essere qualcuno che chiede di essere amato nella pienezza della sua vita, anche se non è facile stargli dietro, e Gesù lo riconosce, lo dice a Pietro: io lo so che non è facile starmi appresso, però tu provaci, provaci sempre, e anche quando fallisci non temere, abbracciami più forte. E ho immaginato questa conclusione, no? Che poi è la vocazione raccontata, la vocazione di Pietro raccontata dal Vangelo di Giovanni, l'ho immaginata come un'esperienza culmine, che in questo abbraccio si ritrovano insieme e declinano un modo nuovo di vivere il per sempre, non fatto di grandi intenzioni e grandi slanci, ma di piccoli per sempre quotidiani.
0: Tu però parli anche di un modo nuovo, ad un certo punto, di intendere Dio. Tu ad un certo punto racconti di un Dio che scrivi con la D minuscola, no? Cioè di una forma così falsa di quello che noi possiamo immaginare che sia, no? Questo essere supremo, e poi dell'incontro vero appunto con un Dio che ama in maniera completamente diversa da quella che noi pensiamo.
1: Questo, lo dicevi prima tu, è frutto anche di un'educazione ricevuta, un'educazione un po' d'altri tempi, in cui se fai il bravo, se sei bravo, se sei meritevole, allora mamma e papà ti vogliono bene, e così anche Dio. Ma quando scopri che Dio non la pensa così, che Dio è totalmente diverso, quella è la grande rivoluzione della tua vita. Io questa esperienza l'ho fatta concretamente sulla tomba di Francesco d'Assisi all'inizio del mio cammino, quando ho scoperto che Dio non si merita, ma puoi solo accoglierlo, che non devi fare qualcosa per Dio per ingraziartelo, ma sei chiamato a essere pienamente te stesso, e nella misura in cui sei pienamente te stesso il suo amore ti raggiunge e riempie della tua vita anche quello che tu non vorresti che nessuno vedesse, che nessuno, di cui nessuno si accorgesse, le cose da cui forse vuoi scappare Dio le riempie, le trasforma con una presenza tutta nuova, questo Dio che dal basso ci raggiunge e ci trasfigura con Lui, ci fa fare esperienza di un amore che veramente riempie la vita e che può dare senso anche all'esperienza del fallimento, del dolore, della sofferenza, un Dio che è veramente diverso. Ecco perché a me piace declinare Dio con due espressioni che tra loro vanno insieme, no? Dio è altro e Dio è oltre. Altro perché è diverso da come ce lo aspettavamo, da come ce lo hanno raccontato. E oltre perché è sempre un passo avanti a noi, non per farci sentire ritardatari cronici, ma piuttosto per farci scoprire che Lui ci precede, ci spiana il cammino, ci sta davanti. Ecco perché quelle parole che dentro di me sentì dentro sulla tomba di Francesco sono ancora le parole con cui Dio mi ha conquistato e attraverso le quali mi lascio amare ogni giorno. Tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo. Le parole di Isaia 43 secondo me hanno il sapore di un amore che ti accerchia, ti assedia e in qualche maniera mette in minoranza le paure. È come un salvagente l'amore di Dio, lanciato in mezzo alla tempesta, permette a te di tornare a galla e assedia le tue paure al punto da farle sentire davvero in minoranza.
0: Tu hai parlato di San Francesco d'Assisi e questo mi fa venire in mente anche, tu a un certo punto rievochi l'abbraccio di San Francesco al lebbroso,
1: sì,
0: e ne parli nel capitolo legato, perché tu affronti una serie di paure che ovviamente tutti quanti affrontiamo, una di queste è la paura della malattia.
1: Sì, nella paura della malattia io racconto questo incontro che poi è l'inizio della vocazione di Francesco, quello che era normale tenere a distanza, quello che era normale respingere per ragioni anche molto pratiche, no? La paura del contagio, della malattia in sé, diventa qualcosa che per Francesco assume addirittura il sapore della dolcezza. E questo è assurdo, ma se lo leggiamo proprio a partire dall'incontro che Francesco fa con se stesso alla luce di Dio, comprendiamo che quel lebbroso in realtà è Francesco stesso, che incontra la sua vita a Brandelli, una vita che apparentemente aveva tutto. Una persona come lui, che non aveva bisogno di niente, aveva tanta roba, tante cose, eppure si sente vuoto, si sente bisognoso. E l'incontro con quell'uomo dall'umanità a Brandelli, anche visivamente, lo fa tornare intero. E il gesto potente di questo abbraccio ci ricorda che non sempre le persone che ci aiutano sono persone integrate, integre, intere, ma spesso sono persone in pezzi come noi, che abbracciandoci ci danno la certezza che i pezzi possono tornare al loro posto. Non siamo più quello che eravamo e non lo saremo mai più, ma certamente quello che alla luce del Vangelo possiamo sapere è che saremo nuovi. Quel Dio che fa nuove tutte le cose inizia nella mia vita, come nella vita di Francesco d'Assisi, come nella vita di tanti uomini e donne, ha fatto, fa e farà, si renderà presente in questo segno di questo abbraccio che ci circonda, ci mette a nostro agio e ci fa scoprire che siamo attesi, desiderati e amati profondamente per quello che siamo.
0: Questo che tu dici, che Francesco nell'abbracciare il lebbroso abbraccia una parte di sé che non conosceva, in realtà ci lega anche ad un altro capitolo di cui tu parli, ed è quello legato allo straniero e al fatto che istintivamente la paura di ciò che è straniero a noi ci fa pensare che questo sia nemico a noi. Però tu sottilmente dici che forse lo straniero è in realtà un po' lo specchio, il riflesso di ciò che non conosciamo di noi stessi.
1: Innanzitutto lo straniero ci mette davanti a un dato di fatto, che non siamo figli unici.

0: E per essere bravi bisogna essere i migliori e bisogna sgomitare pur di arrivare alla meta. Invece, l'esperienza dello straniero ci mette proprio in crisi perché ci fa accogliere, o ci mette comunque davanti della nostra umanità ciò che non ci piace, il fatto di essere rifiutati, esclusi, non compresi, messi all'angolo, emarginati. Io dico in quel capitolo che dentro di noi c'è uno straniero che chiede di essere accolto, riconosciuto, che chiede diritto di asilo nella nostra vita, perché noi con tutto ciò che di estraneo abbiamo costellato la nostra vita, in realtà non ci rendiamo conto di come veramente abbiamo bisogno di tornare a noi stessi alla verità della nostra vita. C'è qualcosa che sottilmente lega la mia vita alla tua, a quella di chiunque altro, che è proprio l'esperienza della fragilità e del fallimento. A me piace ripetere spesso che le ferite, quando si incontrano, si riconoscono e iniziano a dialogare ancora prima delle persone. E questo è quello che avviene con lo straniero, e questo è quello che poi racconto nel libro a un certo punto quando, immerso in una passeggiata, apparentemente normale, mi ritrovo a fare i conti con un agguato di Dio che mi viene a cercare nella persona di un uomo che non conoscevo e che stava lì, davanti alla
1: Il cui
0: saracinesca.
1: bisogno tu hai anche frainteso, perché inizialmente hai pensato solo che avesse
0: Sì.
1: bisogno di un'elemosina.
0: Sì, davanti a questa saracinesca arrugginita di una bottega in disuso, quest'uomo, mi lancia uno sguardo. E questa cosa mi mette a disagio. Quindi la prima cosa che, come dicevi tu, faccio è mettere le mani in tasca, per prendere un'elemosina da dargli. Ma quest'uomo, in maniera provvidenziale, mi dà una lezione di quelle che non mi dimenticherò mai, perché mi chiude la mano e mi dice no. E poi mi dice: grazie perché ti sei accorto di me. Io in quello sguardo, e lo dico con tanta emozione, ho incontrato davvero per l'ennesima volta lo sguardo di Dio. Ecco perché quando poi, gli ho chiesto di poterlo abbracciare, perché era la cosa più normale che in quel momento, mi veniva in mente di fare, ho sentito di fare mie le parole di Tommaso la sera di Pasqua. Davvero il Signore mi aspettava in quell'agguato. Io pensavo di andare a pregare dalle Clarisse a farmi il mio ritiro perché ero un po' così stanco e appesantito dalle cose di tutti i giorni. Mi ritrovo a fare i conti con Dio che mi aspettava lungo la strada e che mi chiedeva semplicemente di riconoscerlo in quella persona che stava ai margini della strada, appunto.
1: C'è un altro personaggio, questo nel Vangelo di Matteo, in una parabola di Gesù, che dice le stesse parole di Adamo: ho avuto paura. È il servo, quello che nasconde i talenti invece di farli fruttare.
0: Lì c'è in maniera ancora più forte questa idea del fatto che noi di Dio abbiamo un'idea falsata. Che cos'è che blocca quel servo? Non certamente una conoscenza vera del padrone, perché se l'avesse conosciuto anche solo un pochino si sarebbe reso conto che la maniera di affidare del padrone che affida questi talenti ai servi è una maniera non per tenerli legati a sé, ma piuttosto per dare loro la possibilità di diventare se stessi pienamente, di trafficare quello che gli è stato messo nelle mani, che, parentesi, non gli appartiene, non gli è dovuto. A quei servi non era dovuto niente. Il padrone fa un gesto che non è contemplato in nessun regolamento e lo fa in maniera totalmente gratuita. Io credo che la prima cosa che faccia paura a questo servo del padrone sia proprio la gratuità con cui questo padrone, questo signore, si pone nei suoi confronti. E poi la cosa viene in certo qual modo alla luce quando il servo, poi dinanzi al padrone si confessa: io di te ho avuto paura perché so che sei uno che esige tanto. Ma chi te l'ha detto? Ma dove l'hai scoperta sta cosa? Dove l'hai letta? noi purtroppo siamo figli di una predicazione che per troppo tempo ci ha fatto immaginare Dio come uno esigente, uno a cui bisogna rendere conto.

0: ma in questa resa dei conti non ci hanno detto che noi saremo sempre in difetto. Ecco perché l'unica cosa che ci viene chiesta è di avere il debito di un amore fraterno gli uni gli altri. E questa è l'unica maniera per pagare, tra virgolette, Dio. Noi siamo figli di un Dio che ci chiede di amarci e amando l'altro, lui sa e si ritiene amato.
1: C'è un'altra paura che sperimentiamo molto spesso, quella paura che ci fa accendere il televisore anche quando stiamo facendo qualcos'altro, soltanto perché in qualche modo istintivamente abbiamo paura del silenzio.
0: La paura del silenzio è una delle paure che più delle altre ha fatto breccia nella mia vita praticamente da subito. Io lo dico anche nel libro, piccino, siccome non sopportavo il silenzio, ci mettevo la colonna sonora e quindi canticchiavo nella mia mente tanto che mamma e papà, basta, stai sempre a cantare, basta. A un certo punto il silenzio, in un momento importante, particolare della mia vita, un momento di grande difficoltà e di prova, è diventato qualcosa di immenso, non uno spazio da cui scappare, ma piuttosto uno spazio da abitare, perché il silenzio piano piano mi raccontava quelle parti di me che io con fatica riuscivo ad accettare, ma non me le raccontava con l'arroganza e l'aggressività di chi ti vuol far sentire sbagliato, ma piuttosto me le raccontava in maniera inedita, come qualcosa che poteva essere riempito di presenza. E così il silenzio mi ha ricondotto a me stesso e mi ha fatto ascoltare innanzitutto i miei bisogni e i miei desideri, e a partire da questo la voce di Dio che ancora una volta, con la delicatezza di un vento leggero per fare mia l'esperienza di Elia, ti viene a cercare senza scompigliarti la vita, ma semplicemente con la delicatezza di una carezza che chiede di potersi adagiare su di te e farti sentire che in quel silenzio non sei solo, perché di fatto il silenzio mette in luce la paura di essere soli. Noi non siamo soli. Questo è un po' il filo conduttore, un altro dei fili conduttori del libro, perché l'idea che la paura ci mette davanti è che noi siamo soli e dobbiamo fare i conti con queste paure che sono come dei mostri insormontabili, ma invece la paura ci ricorda un'altra cosa a cui non pensiamo mai, che invece abbiamo bisogno di qualcuno. Non c'è atto di coraggio più grande di chiedere aiuto a qualcuno. E in quel momento noi sperimentiamo qualcosa di completamente inedito. Nella possibilità che qualcuno ci aiuti, noi diciamo alle nostre paure: tu sei più piccolo, più piccola di come ti immaginavo. E quindi le paure si ridimensionano drasticamente. Basta una mano tesa da afferrare, una piccola luce per attraversare la notte.
1: Questo modo di entrare in contatto con i nostri bisogni, di ammettere i nostri bisogni, è molto legato anche ad un'altra cosa di cui tu parli nel libro, cioè la possibilità che abbiamo e il dovere che avremmo di ritornare in contatto con il nostro io bambino, con il bambino che è ancora dentro di noi. E che ci fa paura, ma chissà perché. È una cosa che sperimentiamo tutte le volte che, come è successo a te, incrociamo lo sguardo che ci scruta di un bambino.
0: Esattamente, no? L'esperienza della piccolezza ci connette esattamente con il nostro essere bisognosi. Noi siamo degli esseri di bisogno, siamo abitati da desideri, sogni, attese, però pian piano col tempo abbiamo creato delle sovrastrutture che ci impediscono di connetterci. Se un bambino ha bisogno di un abbraccio, te lo chiede senza giri di parole. Se un bambino ha bisogno della mano per attraversare la strada, ti afferra la mano, non ti fa tante domande. Noi invece siamo abituati a farci tanti ragionamenti che ci appesantiscono. Ecco perché Il Vangelo esattamente ci restituisce la bellezza della leggerezza, che è la bellezza dei gigli del campo e degli uccelli del cielo di cui ci parla il Vangelo di Matteo, per esempio, la bellezza di tutto ciò che ha bisogno di qualcuno che se ne prenda cura, ma paradossalmente in questo bisogno si fida e si affida. È quello che poi è l'esperienza anche dei santi, no? Pensiamo a Teresa di Lisieux piuttosto che ancora a Francesco d'Assisi, l'esperienza della piccolezza come via per comprendere che solo fidandoci e affidandoci siamo veramente grandi, non pensando di cavarcela da soli con la presunzione di bastare a noi stessi.
1: Tu affronti verso la fine del libro anche una delle paure più insite nel cuore dell'uomo, cioè la paura della morte.
0: La paura della morte la affronto su due fronti, quello che un po' è l'esperienza di Gesù e poi Francesco d'Assisi. Francesco che torna, no? Ormai lo sapete, Francesco è il grande amore della mia vita. Ho fatto la scelta, dopo essere diventato prete, di diventare anche terziario francescano, perché la mia vocazione iniziava come frate. Qualcosa un po' si intuisce nel capitolo, appunto, in cui il racconto della tomba di Francesco, perché lì pensavo che tutto fosse chiaro. Invece il Signore voleva qualcosa di diverso per me. La morte. Che cosa fa Gesù nei confronti della morte? La affronta, ma non la affronta come si affronterebbe un nemico. La affronta con la delicatezza di un uomo che ha scelto di vivere e di morire allo stesso modo. La bellezza disarmante di Gesù è che non è mai cambiato. È rimasto se stesso fino in fondo, anche davanti alla morte. Davanti alla morte ci si trasforma, e venendo fuori le nostre paure noi magari ritrattiamo sulle cose belle che abbiamo detto piuttosto che fatto. Gesù resta fedele a se stesso, ha vissuto amando ed è morto amando, e facendo questo ha fatto una cosa che forse noi non consideriamo tanto spesso: ha privato la morte del suo potere, del potere di far paura. Oltre che liberarci dalla morte in sé, Gesù ci ha liberato dal potere che la morte ha attraverso la paura. Tant'è vero che a un certo punto, quando Gesù muore e il suo corpo viene deposto nel sepolcro, la morte andrà lì a bussare a quel sepolcro per reclamare un cadavere. Ma non troverà nulla. Perché non troverà nulla? Perché Gesù ha vissuto ed è morto in questo modo, donando tutto. La morte non può portarsi via nulla se l'amore ha già donato tutto. E in questo Francesco, che va incontro alla morte addirittura cantando, la morte disorientata, me la sono immaginata come turbata dinanzi ad uno che... Già tutti dicevano folle, ma lei lo ha sperimentato, la morte, questa follia di Francesco, sarà stata la somiglianza a quel Gesù anche nella carne, le stimmate. Dinanzi alla morte Francesco va cantando e la accoglie addirittura chiamandola sorella. Ma perché sorella? Perché dischiude all'eternità. Una morte che apre a una vita nuova, una vita piena, una vita diversa da come la conosciamo, ma non per questo una vita più piccola, ridimensionata, anzi forse molto di più, molto più grande. La bellezza del mistero della vita eterna che si dischiude oltre la morte. Ecco perché Francesco chiama la morte sorella, però non la morte in sé è sorella. Per Francesco la morte sorella è la morte di chi riconosce i propri fallimenti, i propri errori, i propri peccati e si affida completamente a Dio. Guai a quelli che moriranno nei peccati mortali, dice Francesco, perché quella morte, l'altra, la morte seconda, a quella non c'è rimedio, non si può fare nulla, perché è la scelta di vivere senza amare che determina la nostra fine. L'unica maniera per essere vivi in eterno è l'amore. Se scegliamo l'amore in questa vita, l'amore ci spalancherà le braccia anche nell'altra.
1: Il tuo libro si conclude con una conclusione, non esattamente il capitolo, ma appunto la conclusione che metti, e che sono anche le pagine più toccanti, più commoventi del tuo volume, perché tu non solo hai incontrato San Francesco, appunto a distanza di secoli sulla sua tomba, ma hai incontrato un altro santo, questa volta proprio in carne ed ossa, San Giovanni Paolo II.
0: È stata l'esperienza tra le più belle della mia vita, perché davvero Giovanni Paolo aveva la capacità di metterti davanti a Dio. Io ricordo, sarà stato perché erano gli inizi, insomma, del mio cammino vocazionale, ma ricordo la mia piccolezza davanti a questo gigante.
1: La tua paura.
0: La mia paura.
1: Visto che ne stiamo
0: anche
1: parlando.
0: Perché non era previsto questo incontro, lo dico, no? Non era previsto. A un certo punto ci siamo trovati in fila davanti al Papa, cioè. Per me, che come tanti, no? Era stato abituato a vedere il Papa solo in televisione, trovarselo davanti, poi aveva degli occhi che, mamma mia, io penso di aver visto il cielo per la prima volta negli occhi di Giovanni Paolo II. E mentre cercavo di capire con che ginocchio scendere, inginocchiare piuttosto che come fare il baciamano, tutte le cose che c'erano state dette ma che io avevo dimenticato perché ero nel pallone, Giovanni Paolo mi chiede il mio nome, come ti chiami? E io rispondo con un filo di voce, tanto che il Papa si accorge della mia timidezza, un po' della mia paura, e mi prende in giro. Non hai sentito? Allora mi ripete la domanda e io rispondo Giuseppe. Allora, dandomi uno schiaffetto sulla mano, mentre io cerco di baciarla, lui mi dà sto schiaffetto sulla mano e mi dice: Giuseppe, non temere, non avere paura mai. Di lì a poco Giovanni Paolo ci avrebbe lasciato, e penso che questo per me è il suo testamento. Tutte le volte che risento dentro di me quella voce forte, mi sento scuotere dentro e mi ricordo che le paure hanno il tempo contato, perché dinanzi all'amore e all'amore di Dio per noi, le paure non hanno più voce in capitolo. Dio è capace di disarmare le paure riconsegnandoci alla bellezza di una vita che si sa libera e amata sotto il suo sguardo. Non è lo sguardo di chi, per dirla alla romana, come te muovi te furmino, no, non è quello. È lo sguardo di chi, guardandoci, ci ama. Dio è contento, Dio è felice di noi. È quello che dice anche la benedizione di Aaron nel libro dei Numeri. Fa risplendere il suo volto su di noi, che vuol dire Dio ci sorride. E poi è esattamente la maniera in cui ho rincontrato Dio nel successore di Pietro attraverso Papa Francesco. Nella curva di un sorriso Dio è rimasto impigliato. E questo per me è il modo in cui Dio continua a starmi accanto e continua a ricordarmi che davvero anche per me c'è la possibilità di poter amare sul serio e di poter essere davvero felice, perché questo è quello che desidero e che desideriamo tutti.
1: Prima di lasciarci, tu vorresti appunto lasciare ai nostri ascoltatori anche una tua riflessione, è così, che
0: sì,
1: hai preparato ieri.
0: Proprio ieri, pensando a questo nostro incontro, pensavo di consegnarvi un testo che ho scritto, che è un po' una rielaborazione personale di questo non temere biblico che attraversa tutta la scrittura. 365 volte nella scrittura Dio dice non temere, non avere paura, e proprio in questa quaresima, spulciando un po' con le concordanze, ho ritrovato tanti testi anche poco conosciuti della Bibbia in cui Dio ci ricorda che non dobbiamo avere paura, perché il suo amore è più grande di tutto. Allora vorrei lasciarvi questo testo, leggervelo e condividere con voi quello che porto nel cuore. Forse ancora non lo sai, ma le tue ferite non sono poi così spaventose. I tuoi silenzi non sono muri invalicabili in cui rinchiuderti, nasconderti perché nessuno ti trovi. Forse non lo sai ancora che il tuo dolore non è un peso da trascinare né una parentesi da cui fuggire. Forse non lo sai ancora, ma qualunque cosa accada, volevo dirtelo, scelgo di restare. Resto anche quando non avrai più parole da dire, quando il buio sembrerà averla vinta, quando ti chiuderai nel tuo silenzio più profondo e vorrai evitare tutto e tutti, persino te stesso. E ricorda che la luce non abbandona mai chi la cerca con tutto se stesso, che il cuore sa sempre riconoscere casa sua in un altro cuore che pur con crepe e cicatrici non si è mai rassegnato a vivere senza amore. E guarisce chi sceglie di perdersi nel tremore di un abbraccio, in cui le mani hanno imparato a sfiorare ciò che agli occhi resta invisibile e le braccia sono divenute capaci di accerchiare quelle ansie e paure che si nutrono di incertezze. Così le ferite smettono di sanguinare, le paure scoprono di non essere poi così forti e il dolore trova accoglienza e comprensione nel calore di una parola o di un gesto gentile. Perché non serve fuggire davanti al dolore, ma restare e osare di credere nella luce, anche quando tutto sembrerà immerso nel buio della notte e l'alba tarderà a spuntare. Ecco, volevo dirtelo, così adesso lo sai.
1: Grazie, allora grazie a Don Giuseppe Di Stefano, che è l'autore, lo ricordiamo, di Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi, è un libro pubblicato da Paolina Editoriale Libri. Grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie Rosario.

0: Adesso andiamo idealmente a teatro, e andiamo in un teatro dove andiamo molto spesso, cioè il Teatro Sofia. E siamo arrivati alla fine della stagione di quest'anno. Il titolo dell'ultimo spettacolo in scena fino al 24 maggio è Il Dio del Nulla di Gennaro Russo. Gennaro Russo, insieme con una delle interpreti del testo, Silvia Pucci, sono entrambi qui con me in studio. Benvenuti.
1: Grazie.
0: Allora, questo è, ho capito bene, il tuo debutto anche alla scrittura?
2: Sì, è il mio primo testo, sì. Sì.
0: E l'ispirazione è nata da cosa?
2: Allora, il testo, la prima sinossi, nasce sull'ATAC, sul bus. E leggevo un libro, Le intermittenze della morte di José Saramago, lettura che consiglio molto, e ascoltavo una canzone British e avevo di recente rivisto American Psycho con il mitico Bateman. E queste tre cosine nella mia testa in quel momento hanno creato l'idea. Questa idea che poi è stata sviluppata, ha avuto 300.000 versioni e oggi è diventata quello che è.
0: Ed è diventato uno spettacolo.
2: È diventato uno spettacolo, sì.
0: Intanto, visto che abbiamo qui anche Silvia, nel momento in cui hai scritto, avevi già in mente degli attori oppure il testo è nato con dei personaggi a cui poi hai dato un volto?
2: Partiamo dal fatto che i personaggi all'inizio erano anche altro. Quindi sono partito con delle direzioni, ho cominciato a scrivere cose anche un po' neutre. Il personaggio che interpreto io, per esempio Elia, all'inizio avrei voluto fosse interpretato da una donna. E quindi in realtà ci sono state tante cose. Quando poi il testo ha cominciato a prendere una vera forma, abbiamo cominciato anche con il regista a lavorarci su, abbiamo deciso anche gli attori e alla fine ho scritto anche un po' i ruoli attorno agli attori. Per dare proprio il massimo delle potenzialità.
0: Certo,
2: sì.
0: Ricordiamo che la regia è di Francesco De Francesco, sì. Appunto, visto che non l'avevamo ancora nominato prima. C'è un tema, leggevo nel comunicato stampa, che è un tema scomodo, che oggi non ci piace molto affrontare, che è il tema del limite.
2: Sì, e lo spettacolo vuole proprio, calca proprio tanto la mano su questa cosa, perché nella vita noi cerchiamo di non avere limiti, e invece sono proprio questi limiti che rendono la vita quello che è. E lo spettacolo vuole mostrare un'assenza di limite e far vedere cosa succederebbe senza questo.
0: E qui veniamo forse al personaggio interpretato da Silvia, che ha un ruolo chiave proprio per questa dimostrazione.
1: Sì, ha un ruolo chiave perché è un personaggio che cerca di mostrare quali sono i limiti e quello che l'uomo dovrebbe veramente poi rispettare. Uh-huh. E è un personaggio molto particolare, è un personaggio che c'è e non c'è, che si vede e non si vede, ed è un personaggio molto sfidante perché accoglie dentro di sé tutto quello che vede da osservatrice e poi cerca di risvegliare un po' le coscienze di chi, di chi guarda.
0: Perché mi è parso di capire, io non ho ancora visto lo spettacolo, però mi è parso di capire che quello di cui parla è che proprio nell'accettazione del limite c'è una speranza di vita.
1: Esattamente, sì. Nell'accettazione del limite c'è una speranza di vita. Superando questo limite non c'è possibilità. Non c'è. Tutto perché, deve tornare come dovrebbe essere.
0: Perché si entra in una forma di presunzione che, a cui voglio dire,
2: è proprio un marchio dell'uomo oggi. Sì. Lo spettacolo mostra anche l'uomo, tutto quello che è. Con Francesco abbiamo riportato un testo che era molto nell'aria, proprio sulla terra, quindi ha fatto un lavoro pazzesco. Infatti Francesco è un immenso professionista che ha saputo prendere delle tematiche e renderle vere, mostrando
1: terrene.
2: L'uomo proprio per quel che è. Infatti il mio personaggio Elia e il personaggio di Nicolò Berti, Sebastian, sono due facce della stessa medaglia: l'uomo che ha preso delle scelte e l'uomo che ne ha prese altre.
0: Sì. E invece nel personaggio interpretato da Silvia, che è Lady Di.
1: Sì.
0: E perché le hai dato questo nome e che cosa?
2: Questo è uno spoiler, quindi non può essere detto il nome del film.
1: No.
2: Sì. Lady Di è colei che gestisce il locale jazz di Elia, perché Elia è un uomo presuntuoso, uno showman, e nonostante sia il proprietario di un locale, tutto fa tranne che gestire questo locale.
1: Esatto.
2: Preferisce bere vino rosso.
0: E Sebastian come mai ci si trova?
2: Sebastian è un musicista e si ritrova nel Eden Perduto, il nome del locale, perché è un musicista e si esibisce all'open mic del locale. Il locale fa l'open mic, permette agli artisti di esibirsi e Nonostante in una società dove l'arte viene messa da parte, non nel senso buono del termine, Elia invece vede in queste persone, chiamiamo fragili, del potenziale. Sì. E spinge molto su di queste perché vede in loro un capolavoro.
0: Come hai diciamo lavorato? Perché una cosa sono le idee o quello che non parlo tanto di trama, parlo proprio dei concetti che desideriamo esprimere. Un'altra cosa è come poi gli esseri umani effettivamente esprimono quelle cose.
2: Esatto.
0: Quindi il teatro ha questa difficoltà, che ha bisogno di far comprendere delle cose, ma attraverso poi le parole che effettivamente gli esseri umani utilizzerebbero, che non sempre sono delle lezioni o dei concetti, o tantomeno dei libri, no?
2: Allora, in questo è stato fondamentale Francesco, perché io ho scritto un testo che è nell'essenza tutto quello che Gennaro vuole esprimere del mondo, ok? Tutte le critiche, le cose che apprezza, che non apprezza, però era molto nell'aria, appunto, come abbiamo detto anche prima. Francesco ha preso questi argomenti che erano molto... non pesanti, però molto filosofici, molto in testa,
1: concettuali.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E li ha riportati a terra mostrando anche col corpo magari il concetto che volevamo dire e rendendolo più umano, più sporco anche se vogliamo dirlo.
1: Più emotivo anche, soprattutto. Sì.
0: E tu trovandoti a recitare appunto le parole scritte da Gennaro, come le hai trovate? Perché insomma, per un attore
1: sì,
0: è sempre una...
1: Esattamente, beh, io c'ero quando Gennaro ha scritto le prime insomma,
0: battute.
1: Il primo testo, sì. Ed effettivamente ho visto come poi questo testo si è trasformato ed è diventato sempre più emotivo, sempre più effettivamente alla portata di chi poi lo deve interpretare, perché è sentito, determinate battute vengono dette proprio con un'emotività forte e quindi quello in un certo senso riesce a trasformare quella concettualità in ok, riusciamo a trasmettere un messaggio e a farlo capire a chi ci guarda. Sì.
0: E che cosa pensi che il pubblico ricaverà da questo spettacolo? Che tipo di sensazione desidereresti?
2: Allora, noi abbiamo avuto trovarsi nelle varie prove, nei vari filati del pubblico, ed è stato bello come ognuno di loro abbia avuto una reazione completamente diversa.
1: Sì.
2: Questo spettacolo è per chi ha voglia di ascoltare. Perché se non hai voglia di ascoltare, da un orecchio ti entra e dall'altro ti esce. Perché ti va proprio a criticare nell'animo, ti va a mostrare la realtà dei fatti e anche metterti di fronte allo specchio e vedendo l'immagine che magari ogni giorno nascondiamo.
0: Insomma, l'accettazione del limite, l'invito all'ascolto, direi che
2: sì.
0: Sei andato
2: se
0: a
2: siamo
0: toccare
2: andati
0: delle cose che oggi sono, no? Un po'
2: mi piace il rischio,
0: direi.
2: Mi piace il rischio, sì. Ne rendo
1: stiamo
2: conto.
1: Rischiando.
0: Allora, vogliamo ricordare lo spettacolo in scena al Teatro Sofia,
2: sì.
0: Dicevamo fino a domenica,
1: al 24 maggio.
2: Il venerdì è alle 21, il sabato e la domenica alle 18.
1: Sì.
0: Benissimo,
1: sì.
0: E grazie allora
1: a
0: Gennaro Russo e a Silvia Pucci di essere stati con noi.

0: Cari amici, come stiamo facendo in tutte queste puntate, appunto delle due settimane, ci colleghiamo anche oggi con il Festival di Cannes, raggiunto quest'anno la 79esima edizione, dove c'è con noi Tonino Pinto. Buongiorno Tonino, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, grazie e soprattutto un saluto ai tuoi ascoltatori. E beh sì, siamo alle battute finali di questa 79esima edizione.
0: Però anche con delle presenze incandescenti, pensavo a Tilda Swinton che ho visto.
1: Sì, lei è venuta anche per rendere omaggio al suo regista Pedro Almodóvar, con il quale poi il film che vinse il Leone d'Oro a Venezia era La stanza accanto, no? Come
0: sì,
1: ricorderai,
0: ma bellissimo.
1: Soprattutto per la prima del bellissimo Amarga Navidad, che è l'ultimo film che riconsegna Almodóvar a Cannes, che è la sua casa naturale, dove è venuto per tantissimi anni, ha ricevuto tanti premi ma mai la Palma d'Oro. E ora va detto subito che Amarga Navidad, avrete letto anche sui giornali, è stato accolto dalla critica ma anche dal pubblico con unanimi consensi, e credo che si parli finalmente di una Palma d'Oro che non ha mai vinto. Ora è un film, ti dirai che film è. È un film molto particolare,
0: sì.
1: È un film che parla d'amore, di passato, di futuro, di presente, di speranza, la sua soprattutto, perché è sempre lui con i suoi alti reghi, sono le sue attrici,
0: sì.
1: Su tutte Rossi De Palma, che e quindi attraverso queste donne parla Almodóvar della sua vita cinematografica, della sua esistenza, di quello che lo ha divertito, della nostalgia. E insomma, devo dirti la verità, ha commosso la platea e sono sicuro che commuoverà il pubblico, perché è un gran bel film.
0: Mm-hmm.
1: Detto questo, ci sono state anche tantissime altre sorprese, come dicevi tu, sotto un profilo qualitativo, non so, però comunque diciamo che questo festival si distingue per una serie di fatti positivi e di fatti negativi. Tra i fatti positivi c'è una grande presenza di autori europei.
0: Sì.
1: E poi l'ultimo film che ho visto stamattina è La Bola Negra. La Bola Negra è una sorta di commedia musicale, uh-huh, che si svolge in tre epoche differenti, 32, 37, 2017, ed è ispirata ad una novella incompiuta di Federico García Lorca del 1936, La pietra oscura, del drammaturgo Alberto Coniego. Insomma, il film è interpretato da Glenn Close e Penelope Cruz. Glenn Close non è venuta a Cannes, non è stata la sola, ma è venuta invece Penelope Cruz. Penelope Cruz è stata molto molto brava in questo film, ed è, devo dirti la verità, è un percorso difficile, perché La Bola Negra poi alla fine parla anche questo di solitudine e disperazione. Un altro film è Coward, un film diretto dalla quello che viene considerato un po' l'enfant prodige del cinema belga. Il suo nome è Lucas Schnott, che rievoca la grande illusione di Jean Renoir, girato,
0: sì,
1: nel 1937. Il film è interpretato da uno solo dei giovani attori e si svolge sul fronte dell'ultima guerra, della prima guerra mondiale, sì.
0: Uh-huh.
1: Ed è legato a due giovani leve che cercano di risollevare lo spirito facendo un po' di spettacoli. Insomma, ricorda tantissimo un genere. Primo fra tutti La Grande Guerra, ricorderai, no? Di Mario Monicelli,
0: certo.
1: Anche lì ambientato lo stesso nella Prima Guerra Mondiale, con Alberto Sordi e Vittorio Gassman, film che peraltro vinse il Leone d'Oro proprio a Venezia, in ex aequo con il generale della Rovere
0: di Roberto Rossellini.
1: Bravo, bravissimo.
0: Certo.
1: La cosa più straordinaria è che di questo festival rimangono parecchie cose. Una di queste, per esempio, avere ritrovato un vecchio amico come Andy Garcia, che alla vigilia dei suoi 60 anni, più padre che attore, però dedica un film dove fa il regista anche, che si chiama Diamond, nei panni di un ispettore di polizia in una Los Angeles in chiaroscuro, che ricorda molto le avventure di Philip Marlowe, non so,
0: sì,
1: se avrei visto qualche volta la serie Fortunata, ecco, più o meno quella.
0: Mm-hmm.
1: Insomma, poi c'è Il Soir de la Nuit con Monica Bellucci, che è un psicodramma di una donna matura. E insomma, tra le previsioni di vittoria della Palma d'Oro, a parte a parte naturalmente Almodóvar, insomma ci sono film che forse meriterebbero una certa attenzione, e uno fra tutti che a me è piaciuto fra le tante cose è La pecora dentro la scatola,
0: sì,
1: del giapponese Kore Eda, con una storia di una giovane coppia che ha perso l'unico figlio sostituito da un robot umanoide.
0: Mm-hmm.
1: Tema profondamente importante, perché si sta discutendo tanto dell'applicazione dell'intelligenza artificiale, ci sono state anche delle dimostrazioni ancora in atto di una categoria di attori, attrici, eccetera, eccetera. Consensi di pubblico e di critica anche per Suadain, di un regista franco giapponese che si chiama Amamugi, è un film che apre il cuore alla solidarietà di due donne coinvolte in una struttura sanitaria per la lotta all'Alzheimer. Per questo film, ha scritto la critica cinematografica generale, la Palma d'Oro sarebbe un'ovvia conseguenza. Mm-hmm. Insomma, il resto, caro Rosario, il resto è del circo, fra paillette, baguette, lustrini, film, premi desiderati e conquistati, insomma si spengono le luci, si tolgono le tende fra star, starlette e vari personaggi. Su questo red carpet sono venute un po' tutte, anche per festeggiare l'ultima edizione della gala di beneficenza che fanno tutti gli anni dell'ANFAR. L'ANFAR è una fondazione voluta da Elizabeth Taylor quando morì il suo grande amico Rock Hudson di AIDS.
0: Sì.
1: Lei impegnò soldi suoi personali e poi fece questa fondazione, che è una cena di gala con asta di beneficenza a cui partecipano i ricconi del mondo e soprattutto le star per accaparrarsi premi di varia natura. Ieri sera c'era Gina Davis a presentare la serata di gala a cui ha partecipato tutto il GOTA più o meno presente fra Cannes, Monte Carlo e Saint-Tropez, e è tornato anche il sole e questo fa ben sperare anche per il futuro. Su quel tappeto rosso c'è caduta perfino la figlia di Totti, il nostro campione di calcio, e anche la fidanzata di Sinner. Con questo per dirvi che quel tappeto rosso, la cosiddetta Bonté de Marche, è in effetti lo specchietto delle allodole di un festival che è sì cinematografico, ma è anche glamour.
0: Certo. Bene Tonino, io ti ringrazio moltissimo di questi collegamenti che abbiamo fatto in queste settimane.
1: Ci sono divertito, sono contento di averli fatti.
0: Però ti aspetto anche qui in studio, magari all'inizio di giugno, così avremo modo di parlare anche insomma dei prossimi festival che già si annunciano in qualche modo, perché Venezia non è lontana naturalmente.
1: È stata anche importante secondo me.
0: Lo credo proprio, e anche per commentare poi il vincitore appunto della Palma d'Oro. Vedremo se Almodóvar avrà appunto finalmente il suo meritatissimo premio.
1: Sì.
0: Grazie, sì. Allora.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: Ciao.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ได้เลย
1: เข้าไป

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le papi
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: San la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, dobbiamo dire che nelle grandi città nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa davvero la differenza, e questo vale per i bambini, per le bambine, per gli adolescenti. E poi purtroppo lo sappiamo, ci sono tanti adolescenti anche in Italia che sono negli istituti per minori. Poi, sempre in questi 25 minuti del mondo della radio, parleremo della vicenda della flottiglia, cercheremo di capire se e come è stato violato il diritto internazionale. Infine, il rapporto Istat sulla situazione dell'Italia. Allora, in regia, eccoli là, Alberto Giovannetti, Luca Rossi, io invece sono Alessandro Guarasci e ora può partire la nostra diretta Facebook. E allora, dicevamo, nei 14 comuni capoluogo delle città metropolitane italiane, un bambino su 10, davvero tanto, io lo dico per un paese industrializzato, vive nelle 158 aree di disagio socio-economico urbano. In totale sono circa 142.000. Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo ospitano quasi il 73,5% dei minori che vivono appunto in queste aree di disagio socio-economico urbano. Di questo oggi ne ha parlato Save the Children. Tra l'altro, in realtà questi dati sono di qualche giorno fa, ma Save the Children ha approfondito questi temi anche in occasione di un evento che si è tenuto all'Acquario Romano, per la precisione si chiama Impossibile 2026, la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma di adolescenza parla anche un libro, io lo faccio vedere, eccolo qua. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, di Antonella Inverno, che tra l'altro abbiamo qua. Allora, d'altronde i numeri sono davvero crudi, con 1.968 ingressi nel 2025, gli istituti penali per i minorenni vivono un momento di difficoltà. Al 15 dicembre erano 8 gli istituti in sovraffollamento. Allora, appunto, abbiamo qua l'autrice Antonella Inverno. Dobbiamo dire che, tra l'altro, qui c'è una prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, che dice lui letteralmente: senza futuro il presente diventa invivibile. Allora, Inverno, lei è rimasta sorpresa da questi dati? Insomma, è davvero triste capire che addirittura 8 sono gli istituti in sovraffollamento.
10: È triste, sì, non sono rimasta sorpresa, perché per scrivere il libro ho girato per un anno intervistando ragazzi e qualche ragazza ristretti negli istituti penali minorili, quindi ho potuto constatare le condizioni di vita. Non tutti gli istituti sono in sovraffollamento, ma quelli di grandi dimensioni soffrono di più. Peraltro ricordiamo anche che ci sono delle indagini in corso, in particolare su 2 istituti, quello di Casal del Mar e il Beccaria di Milano, per violenze all'interno del carcere minorile da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Sono ragazzi e ragazze che sicuramente hanno commesso degli errori, sono dentro per i più svariati motivi, dagli omicidi ai reati connessi alla criminalità organizzata, alle rapine. Molto spesso,
9: non c'è problema.
10: Molto spesso,
9: e come diceva Minà, il bello della diretta.
10: Certo. Molto spesso, diciamo, le condizioni di partenza sono importanti anche nella decisione poi di intraprendere una carriera deviante, come si dice tecnicamente. Alcuni non

0: accettare delle pene alternative.
1: Ecco, una cosa che mi interessa, perché sappiamo che in sostanza negli istituti per, diciamo, maggiorenni non si fa quasi nulla. È difficile, sono pochi casi purtroppo di tentativo di reinserimento tramite il lavoro e così via. La maggior parte del tempo purtroppo in tante, diciamo, carceri si passa senza fare nulla. Questi ragazzi invece come si cerca di recuperarli? Se ci sono dei progetti per recuperarli, perché in sostanza un ragazzo di 16-17 anni sicuramente ha delle chance maggiori di essere recuperato rispetto a un cinquantenne.
0: Ma io ho trovato diverse situazioni, ci sono sicuramente istituti, posti, anche ho visitato anche comunità di accoglienza dove questi progetti ci sono, funzionano bene, e a funzionare, ho capito attraverso i racconti dei ragazzi e delle ragazze, è proprio il tipo di relazione, di fiducia che gli operatori riescono ad instaurare per innestare una dinamica di cambiamento. Ci sono poi invece istituti più grandi dove, pur essendoci dei progetti, chiaramente è più difficile avere un rapporto uno a uno con i ragazzi e riuscire a come dire, creare quel legame che poi porta il ragazzo a fidarsi e a intraprendere una strada nuova, perché poi quello che ho notato attraverso le interviste, il libro riporta 6 delle interviste che ho fatto trascritte in maniera integrale, attraverso queste interviste è chiaro che questi ragazzi hanno alle spalle vissuti difficilissimi, molto spesso di violenza anche intrafamiliare, molto spesso di trascuratezza, di abbandono anche da parte delle istituzioni educative. Quindi il primo passo da fare è proprio quello di riallacciare un legame di fiducia e riallacciare un patto educativo.
1: Ecco, 1968 ingressi nel 2025, da quanto mi è stato detto da altre fonti il numero è in aumento.
0: Sì, il numero è in aumento, ma questo non deve trarre in inganno, non sono in aumento i reati in generale, probabilmente c'è un piccolo aumento a partire dal 2021, dal post pandemia, siamo stati un po' ingenui noi adulti a pensare che l'isolamento forzato di bambini e adolescenti non avrebbe lasciato traccia nella loro psiche, nei loro comportamenti, ma a scatenare questo aumento degli ingressi e soprattutto, lasciatemelo dire, un aumento nella permanenza media, cioè non è tanto che entrano di più, è che ci stanno di più dentro gli istituti i ragazzi quando entrano, a scatenare questi aumenti sono delle disposizioni degli ultimi decreti in materia di sicurezza e sicurezza urbana che sono stati adottati dal governo, che hanno
1: il decreto Caivano
0: ma anche il successivo decreto sicurezza, che hanno ridotto le possibilità di non scontare per esempio la misura cautelare in carcere e di farlo fuori, ma anche hanno tolto un po' di discrezionalità a quei giudici che devono decidere quando un ragazzo per esempio si allontana da una comunità penale. Sappiamo che la fase dell'adolescenza è una fase difficile per tutti gli adolescenti, quindi è abbastanza facile che queste regole vengano anche trasgredite. Ecco, oggi grazie o a causa di questi decreti c'è direttamente l'ingresso in carcere, prima si poteva optare anche per opzioni diverse.
1: Per chiudere, c'è un sistema di assistenti sociali che poi in qualche modo questi ragazzi li aiutano? Qual è, diciamo, la struttura che poi dà un sostegno, da quello che lei ha visto, a queste ragazze e questi ragazzi?
0: Beh, il sistema di giustizia funziona con educatori, funzionari psicopedagogici, assistenti sociali degli uffici di servizio sociale competenti. Quando ci sono, fanno veramente la differenza, perché sono quelli che mettono in campo quella relazione autentica di cui parlavo prima. Il problema è che, come riporto nelle conclusioni, mancano risorse per averne il numero sufficiente, ma soprattutto mancano risorse per la loro formazione. Negli ultimi anni c'è stato un'assunzione abbastanza importante anche di agenti di polizia penitenziaria, così come di funzionari dell'area giuridica, che sono stati immessi nelle strutture senza alcuna formazione di base nel campo minorile, e nelle interviste che faccio agli

0: esperti nel libro è evidente. Ricordo per esempio l'intervista al comandante degli agenti di polizia penitenziaria di un IPM che mi raccontava di come senza questo tipo di formazione è difficile anche interpretare quei comportamenti che sono banalmente mi sveglio la mattina con il piede storto, che in adolescenza, ripeto, sono molto probabili.
1: E purtroppo ci può stare. Allora, Antonella Inverno, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, torno a farlo vedere. Fotografia di Alessio Romenzi, Treccani editrice, prefazione di Matteo Maria Zuppi, cardinale presidente dei Vescovi Italiani, che dice: le mura più difficili sono proprio le storie dei ragazzi che spesso diventano mura per difendersi, per paura, per rabbia, per delusione, perché non intravedono altro. Queste pagine ci aiutano a capire cosa c'è dentro il carcere e cosa c'è dentro il cuore dei ragazzi che stanno dentro. Davvero speriamo che in sostanza si facciano passi in avanti nella gestione di questi istituti per minori. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con Antigone, più che altro del sistema penitenziario che soffre un sovraffollamento importante del 139%, per cui vuol dire che nel sistema un problema c'è, questo è evidente. Grazie per essere stata con noi, Antonella Inverno. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E si chiude qua la nostra diretta Facebook, dunque. E ora per le notizie dal mondo, davvero tante. Purtroppo i focolai di tensione non mancano. Io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Non si ottiene la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il pontefice ha chiesto di promuovere il dialogo per trovare vie di pace e ha ricordato che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana, ha affermato il Papa. L'esercito ucraino ha colpito il quartier generale delle forze speciali russe in un villaggio nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. L'ultima proposta consegnata dagli USA all'Iran tramite i mediatori pakistani avrebbe ridotto parte delle divergenze fra i due paesi, anche se le discussioni interne alla leadership iraniana sono tuttora in corso, lo scrivono i media di Teheran, aggiungendo che a tal proposito anche la visita del generale Asad Munir, capo dell'esercito pakistano, nella capitale iraniana viene valutata come un'occasione per contribuire a ridurre i contrasti e fornire le basi per l'annuncio ufficiale dell'accettazione formale del memorandum d'intesa. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace. Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d'attacco della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni tra USA e Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento avvenuto nel 1996 di due aerei civili appartenenti al gruppo di esuli Fratelli del Soccorso con sede a Miami, in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 americani. Cuba intanto è stata informata sugli aspetti e sulle modalità di assistenza che Mosca intende fornirle, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Riaffermiamo la nostra completa solidarietà con Cuba, continueremo a fornire il sostegno più attivo al fraterno popolo cubano in questo periodo difficile, affermato Zakharova. chiaro, ma Cuba è pronta per parlare di tutto con gli Stati Uniti. Non ci sono argomenti e tabù nelle nostre conversazioni sulla base di reciprocità e uguaglianza, quanto affermato invece Ernesto Soberón Guzmán, ambasciatore cubano alle Nazioni Unite. La Cina ribadisce con forza il suo no a scambi ufficiali tra Stati Uniti e Taiwan e a vendite di armamenti da parte degli USA all'isola, invitando Washington alla massima prudenza. Una posizione coerente, chiara e ferma, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiankun. Da Taipei hanno fatto sapere che il presidente dell'isola, William Lai, sarebbe felice di parlare con Donald Trump. Il colloquio sarebbe il primo tra presidenti da quando nel 1979 Washington decise di interrompere le relazioni diplomatiche con Taipei in nome del principio di un'unica Cina. Il governo del Sud Sudan, i gruppi armati dell'opposizione e gli altri attori coinvolti nel conflitto stanno ostacolando l'accesso umanitario, mettendo sempre più a rischio la popolazione civile. E quanto denuncia l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che in un rapporto documenta l'escalation delle violenze nel paese. Secondo l'organizzazione, tra gennaio 2025 e aprile 2026 si sono verificati 12 attacchi contro il personale e le strutture dell'organizzazione, episodi che avrebbero lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel rapporto vengono denunciati bombardamenti contro ospedali, saccheggi, rapimenti di operatori umanitari, restrizioni all'accesso degli aiuti e ordini di evacuazione rivolti sia alle organizzazioni umanitarie sia alle comunità civili nelle aree contese. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
1: Allora, grazie davvero Gianmarco. Ora occupiamoci della vicenda della flottiglia, picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto di un parlamentare carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati appunto con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia da qualche ora. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto carotenuto, che ha visto anche lui, ha detto, abusi sessuali. E Mantovani, ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari, diciamo, ricordiamoci, la flottiglia ha un profilo internazionale, sono stati rilasciati, sono partiti già da oggi da Israele. L'Italia intanto ha annunciato che chiederà all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, che vi ricordiamo aveva deriso i manifestanti della flottiglia. Allora, qui bisogna un attimo capire in che contesto si scrive questo sequestro delle navi della flottiglia. Allora, il professor Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, ci ha detto che il sequestro in acque internazionali non è affatto ammissibile.
3: Questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare, ma poi abbiamo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
1: Professore, a questo punto però dove si può intervenire? A livello ONU? Perché sembra che qualsiasi forma di intervento, di pressione, anche diplomatica, di protesta, sembra non avere effetto.
3: Ma perché non è più sufficiente tutto questo? Bisogna agire. Cioè, i governi non possono continuare a limitarsi a dire che è violato il diritto internazionale, loro devono agire per difendere il diritto internazionale, ma le do un dato che conferma l'ipocrisia di questi governi, in particolare del nostro governo. Cioè, ieri a Strasburgo il Parlamento europeo ha respinto un emendamento col quale si chiedeva l'embargo delle armi a Israele. Questo emendamento è stato bocciato con più di 450 voti, quindi da quasi tutti i membri del Parlamento europeo. Quindi abbiamo un problema più grande ancora di noi, no? Nel senso che c'è ancora una leadership politica che è trasversale a tutti i partiti, che non riesce a condannare e a intervenire per fermare queste aggressioni che vengono fatte anche nei confronti di persone non violente che agiscono non per fare confusione, come dice la Meloni, ma agiscono perché vogliono portare l'attenzione dei media dominanti sulla questione di Gaza, sui crimini di guerra e contro l'umanità che si stanno commettendo nei territori palestinesi occupati. La flottiglia ha questo grande responsabilità, cioè riesce, no, a far parlare i grandi media su quello che sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi occupati, altrimenti non ne parlerebbe nessuno.
1: Lei lo, in qualche modo l'ha accennato, sono state commesse diciamo delle percosse, delle violazioni nei confronti delle persone arrestate, tra l'altro a largo di Cipro. A questo punto come si può intervenire per far valere il diritto internazionale, se non altro per far rispettare i diritti di chi viene fermato, lei ha detto in modo illegale?
3: Sostengo la tesi che il nostro paese avrebbe dovuto mandare le sue navi militari a difendere le barche della Global Sumud Flotilla. Questo è il punto, cioè non si può più dire no, condanniamo una cosa inaccettabile, eccetera, eccetera, perché questi hanno commesso un genocidio, hanno ucciso più di 80.000 persone, bambini, bambine, donne, anziani. È normale che li trattino così. Il punto è l'Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe agire, gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero agire, la Spagna, l'Italia, no, la Francia. Mandiamo le navi, non soltanto, loro le mandano nel Golfo Persico, no, per fare la guerra contro l'Iran. Dovrebbero mandarle nelle acque internazionali, e ricordiamo anche che le acque di Gaza non sono acque di Israele, ai sensi del diritto internazionale, sono le acque di Gaza. Anche questo è un dato, cioè i nostri manifestanti della Global Sumud Flotilla stavano andando a Gaza, cioè in acque territoriali dei Gazawi, non di Israele.
1: Ora noi parliamo di economia perché oggi sono state appunto presentate le previsioni economiche primaverili dell'esecutivo europeo, che dice che le stime di crescita per l'area dell'euro sono state riviste al ribasso, allo 0,9 nel 2026 all'1,2 nel 2027 rispetto all'1,2% all'1,4% delle previsioni precedenti. In sostanza è chiaro che incide moltissimo la crisi dello stretto di Hormuz. Oggi tra l'altro c'è stato anche l'annuale rapporto Istat, l'Italia cresce, è cresciuta poco nel 2025, solo dello 0,5%. Ma noi ci vogliamo concentrare su un aspetto di questo rapporto. Ecco, vi dobbiamo dire che nel 2025 la popolazione che era a rischio povertà è stata del 18,6% del totale, ovvero 11 milioni di persone. È un dato stabile rispetto al 2024, ma in qualche modo conferma che in Italia c'è una sorta di vulnerabilità di un'ampia fascia di persone che in qualche modo è strutturale, è ampia e purtroppo non viene scalfita. L'incidenza del rischio di povertà è più che doppia per chi vive in famiglia con almeno un componente straniero. Allora, Elena Granaglie, co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità, e ci ha detto davvero servono a questo punto misure strutturali, sostanziali, non solo dei bonus per uscire appunto da questo stato di povertà.
4: Io penso che ci sia una politica cruciale, che è quella di una politica di reddito minimo. Il reddito di cittadinanza aveva certamente diversi problemi, li sappiamo tutti, però l'assegno di inclusione insieme al supporto formazione e lavoro ne hanno creati molto di più, perché ci hanno riportato indietro a un reddito che non è più un reddito universale, seppure limitato ai poveri, ma è un reddito che viene dato soltanto a chi non è occupabile, dove la non occupabilità è definita in relazione alla, diciamo, allo svolgimento di lavori di cura. Non si tiene conto del fatto che uno magari sia lontano dal mercato del lavoro da tanti anni, che vive in una zona in cui non c'è domanda di lavoro e così via. E quindi abbiamo questo forte ritorno alla categorialità con i poveri meritevoli, che sono quelli che curano gli anziani oppure i bambini piccoli fino a 3 anni oppure che stanno male, e tutti gli altri invece sono poveri immeritevoli ai quali sostanzialmente viene negato un aiuto stabile nel tempo.
1: C'è poi tutto il tema delle spese per la casa che sono notevolmente aumentate.
4: Noi sappiamo quanto è costosa la casa, quanto incida sulla povertà. E cosa abbiamo visto? Che i nuclei che hanno case in affitto nel nuovo sistema possono, diciamo, hanno diritto ad accedere al trasferimento soltanto se sono sotto una soglia di 6.000 euro, prima era 9.360. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le persone che avevano un reddito che era fra i 6.000 e i 9.360 euro, quelle persone non possono più accedere al reddito minimo. E questa è anche una delle ragioni per cui, nonostante si sia aperta la platea dei beneficiari alle persone che vivono in Italia da 2 anni e quindi si sia indebolito quel requisito così duro dei 10 anni, fa sì che ancora molti migranti, che sono anche la popolazione presso la quale si concentra molto la povertà, siano esclusi. Quindi finisco sicuramente un ritornare a un reddito minimo dignitoso e universale per tutti i poveri.
1: Ecco, secondo lei la povertà energetica, che il rapporto Istat mette in luce ancora una volta, rischia di peggiorare con la crisi di Hormuz?
4: Sicuramente le persone che sono povere soffrono di più, ma accanto a queste ci sono persone che magari non sono povere, ma che hanno una tipologia di casa, una casa vecchia, quanti centri storici abbiamo nel nostro paese, una casa vecchia che non riesce a riscaldarsi o a raffreddarsi in modo adeguato, e quindi evidentemente prezzi più alti significano rischi di impoverimento per quelle famiglie. Se posso aggiungere però appunto questa attenzione alla multidimensionalità delle cause che possono portare la povertà energetica, dovrebbe anche un po' metterci in guardia da politiche semplicistiche, perché se io do soltanto sussidi alle persone povere, lascio fuori quella fetta di persone che non sono povere sotto il profilo monetario, ma perché vivono in determinati contesti sono in condizioni di povertà energetica, e quindi è importante sviluppare anche politiche che si occupino dell'efficientamento delle abitazioni, per rendere le abitazioni sempre più capaci di sopportare freddo e caldo, e senza danneggiare peraltro l'ambiente.
1: Certo, una cosa per finire, senta, cala la spesa delle famiglie, è un effetto dei redditi che non hanno ancora del tutto recuperato l'inflazione?
4: Ma sicuramente i redditi non hanno recuperato l'inflazione, anche sono i contratti nel 2024 sembra hanno tamponato, ma comunque non erano riusciti a ritornare ai livelli precedenti in inflazione, e poi adesso abbiamo Hormuz del 2025. Però penso che ci sia un'altra questione sulla quale io vorrei portare l'attenzione, che è la povertà di ricchezza. Quando sono in difficoltà economica ho difficoltà a spendere se so che non ho un cuscinetto di risorse sul quale posso fare riferimento. E se noi andiamo a vedere in Italia la povertà di ricchezza, che viene definita da Banca d'Italia come dei risparmi liquidi che permettano di vivere per almeno 3 mesi alla soglia di povertà, attorno, quindi abbastanza bassa, noi vediamo che il dato è anche un dato peraltro vecchio, perché di un vecchio studio, che un terzo dei nuclei italiani sta in queste condizioni. In più noi sappiamo che il risparmio del 50% più povero della popolazione è in questi anni passato a essere molto basso, nel senso che la ricchezza del 50% corrisponde a un numero che, a seconda degli studi, va dall'8% al 3% della ricchezza nazionale. Quindi in questo contesto essere anche poveri di ricchezza mi frena nella spesa, perché so che non ho assolutamente nulla su cui poter fare affidamento.
1: Allora, noi almeno ci fermiamo qua, poi tra poco lo consueto spazio di Earth Day Italia.

0: E allora benvenuti di nuovo in diretta. Il consueto spazio di Erde Italia, ovvero sì, oggi è giovedì 21. In presenza con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde.it, testata di Erde Italia.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Erde Italia trattino Villaggio per la Terra. E, invece in collegamento Maria Alba Ventricelli, biologa e vicepresidente dell'associazione Buono. Complimenti.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, ieri è stata la giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema degli impollinatori. Tra l'altro vedo che ogni tanto noi ci viene a noi, uno si gira su internet, dice: ah, comprate quelle casette per gli insetti impollinatori. Tiziana,
1: sì.
0: Perché bisogna comprare queste casette? Ma soprattutto
1: oggi diciamo un sacco di
0: gli
1: cose.
0: Impollinatori a che servono? Chi sono,
1: da dove arrivano?
0: Perché sono in pericolo?
2: Perché impollinano?
1: Allora, nel 2017, intanto inizio da qui, è diventato chiaro che non solo gli insetti, ma anche altri animali impollinatori sono in forte calo e che le conseguenze si fanno sentire sugli equilibri naturali e sulla produzione di cibo. Questa giornata che è stata indetta ogni anno ricorda l'importanza proprio di proteggere e incrementare gli habitat naturali, non solo a noi cittadini, ma anche ai media e soprattutto ai decisori politici. Bisogna ricordare che le api sono il simbolo dell'impollinazione, ma anche altri esseri viventi svolgono questa funzione importantissima di cui tu parlavi prima. Tra gli insetti ci sono le vespe, le farfalle, le coccinelle, tra gli altri animali anche i ragni, gli uccelli, anche i rettili, alcuni mammiferi come ad esempio i pipistrelli. Secondo il report effetto Oasi del WWF, nel mondo la produzione del 90% delle piante da fiore selvatiche e il 75% delle piante coltivate dipende proprio dagli animali impollinatori. Purtroppo a livello globale il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione. E in Europa sono in forte declino il 37% delle api selvatiche e il 31% delle farfalle. Le varie specie di api svolgono la maggior parte di questo lavoro. In Italia sono circa 1000 specie, impollinano il 70% delle piante selvatiche e il 52% di quelle coltivate. Per dare un po' un'idea di massima, del valore anche economico dell'impollinazione animale, si pensi che dall'impollinazione dipendono il 70% della produzione di cibo mondiale e l'80% di quella europea, per un valore stimato fra i 200 e 600 miliardi di dollari annui. Quindi insomma, diciamo che gli impollinatori sono veramente fondamentali. In Italia, secondo il rapporto sullo stato del capitale naturale, questo valore è di 3 miliardi annui. Secondo le associazioni di categoria, ogni ape visita 7.000 fiori al giorno e per produrre un chilo di miele occorre che l'alveare esplori 4 milioni di fiori. Basti pensare che nel nostro paese operano 77.000 apicoltori che gestiscono 1,5 milioni di arnie e producono 31 milioni di chili di miele di 60 varietà diverse, tra cui molte
0: tanto.
1: Certificate
0: complimenti.
1: DOP.
0: Tu pensa che io mi ricordo all'esame, primo esame di università, feci linguistica generale e uno dei primi temi era proprio come le api comunicavano tra di loro. È veramente un sistema perfetto.
1: Sì.
0: Allora, però, la nostra ospite, come succede che una biologa si dedichi all'apicoltura? Tra l'altro, lei non è l'unica persona dell'associazione, diciamo, con una formazione scientifica. Cioè, che cosa c'entra la biologia con l'agricoltura, con le api?
3: Esattamente siamo tanti soci, tutti quanti con una formazione scientifica, proprio perché siamo dei colleghi universitari e anche amici, e a un certo punto ci siamo uniti per cercare di fare insieme qualcosa di buono, questo è il nostro motto, e quindi abbiamo voluto mettere a disposizione, diciamo, ecco, la nostra formazione scientifica, le nostre competenze, e in particolare appunto per quanto riguarda il mondo delle api, proprio perché nel 2015 nasce il nostro progetto e pensiamo che già all'epoca questo diciamo questa emergenza del declino degli impollinatori iniziava già a parlarsene da qualche anno e quindi abbiamo sentito la necessità di appunto approfondire, studiare, occuparci del mondo delle api.
2: Senta, volevo fare una domanda. Volevo fare una domanda, che vuol dire fare il miele biologico? Perché nell'immaginario collettivo tutti fanno il miele con le api, quindi con l'arnia, c'è l'apicoltore che va lì, si copre, tira fuori il telaietto, prende il miele. Che differenza c'è fra quello biologico e le altre produzioni? E come possiamo noi, magari consumatori, distinguerlo quando lo andiamo a comprare in un negozio, in un supermercato?
3: La differenza sostanziale sta nel tipo di cera che viene utilizzata. Infatti nell'apicoltura a conduzione biologica si utilizza una cera biologica, che vuol dire che su questa cera vengono fatte delle analisi di controllo per monitorare il livello di inquinanti che la cera può accumulare. Infatti la cera, insieme alle api, al corpo dell'ape, è la matrice che accumula più inquinanti, anche più del miele appunto, proprio per la sua composizione chimica. E quindi utilizzare cera biologica significa abbassare, controllare e tenere basso il livello di inquinanti all'interno dell'alveare. E possiamo facilmente trovare questa indicazione quando acquistiamo miele, perché appunto troviamo il simbolo che insomma conosciamo bene, quello con la foglia verde, con le stelline, che è adottato in tutta l'Unione Europea, e quindi ci dà subito l'indicazione che quel miele è stato prodotto appunto con con un metodo biologico, che per alcuni può sembrare, diciamo, un discorso relativo, perché cosa ci dicono poi spesso, no, le persone, mm-hmm. i nostri clienti, i nostri follower, appunto come si fa a garantire un miele bio, una conduzione biologica, quando comunque l'ape va in giro a visitare il territorio dove le pare e piace. E appunto spieghiamo sempre che la differenza sostanziale sta nell'utilizzo della cera biologica.
0: Senta, una curiosità, lei ha detto l'ape va in giro, ma quanti chilometri fa un'ape per impollinare mediamente? Perché l'impressione è che rimanga sempre, diciamo, nel circondario dell'arnia, ma in realtà non è così, se non sbaglio, vero?
3: Esatto, dipende in realtà dalle risorse disponibili. Sappiamo che in media un'ape da miele può percorrere fino a 3 chilometri, può allontanarsi fino a 3 chilometri dall'alveare, dall'arnia, proprio perché appunto se non ci sono risorse abbondanti disponibili vicino all'arnia, lei va in giro a cercarle. Quindi dipende molto dall'ambiente in cui viene installato l'apiario e quindi dalla disponibilità di risorse che le api hanno a disposizione.
0: E infatti, se non sbaglio, tra l'altro gli apicoltori li spostano continuamente questi alveari, vero, è così?
3: Sì, alcuni apicoltori, questa è una pratica che si chiama nomadismo, pensiamo che in realtà veniva già praticata dagli antichi egizi, che caricavano sulle imbarcazioni le arnie che loro utilizzavano e le spostavano lungo il Nilo proprio per seguire le fioriture scalari. Quindi diciamo è una pratica anche antica,
0: consolidata,
3: e alcuni apicoltori. Sì. Sì, diciamo, ecco, oggi non si usano più le imbarcazioni, ma si usano dei camion, e quindi questo spostamento delle api può avvenire in base alle fioriture. Certo, diciamo, un pochino faticoso per loro, poverine.
1: Io volevo chiedere invece come sta andando la produzione di quest'anno e in generale un po' negli ultimi anni, visto tutti, insomma, i fattori climatici, i cambiamenti, eccetera, e quali sono proprio i fattori naturali che possono favorire o compromettere l'attività delle api durante la produzione del miele.
3: Dunque, io non, di solito, ecco, non mi esprimo più di tanto finché non ho smielato e non ho riempito tutti i vasetti, perché appunto viviamo con un grande punto interrogativo. Possiamo avere un'idea di come sta andando la, la produzione, ma diciamo il cambiamento è dietro l'angolo, quindi sebbene sembrasse la primavera fosse iniziata, diciamo, in modo abbastanza regolare, invece poi c'è stato, è tornato il freddo, ci sono state delle giornate molto ventose e alle api non piace il vento, immaginiamo insomma la difficoltà a volare con tutto
1: i 3 chilometri diventano 6,
3: la piovosità,
1: esatto,
3: la nuvolosità, e quindi se questa è prolungata nei giorni può rappresentare un problema. E quindi diciamo, ecco, che siamo ancora in balia della stagione, perché comunque adesso sta ritornando il caldo, e però ecco, dobbiamo sperare che non sia un caldo così eccessivo da portare a, a far essiccare le specie vegetali che hanno già fiorito, perché ci dobbiamo ricordare che non sempre vedere il fiore significa ok, va tutto bene. Certo. Perché serve la visita dell'impollinatore anche per quella specie vegetale che ha fiorito, e quindi insomma è tutto piuttosto variabile fino all'ultimo, e quindi non mi posso esprimere più di tanto sulla produzione 2020.
2: E quella degli anni precedenti, in questi generale, ultimi anni? Come
3: sono? Allora c'è stato un momento, un'annata particolarmente critica, almeno per noi, perché ripeto, varia anche da zona a zona. Noi ci troviamo nel Lazio, in provincia di Roma, ed è stata quella del 2024, dove abbiamo raccolto un terzo della nostra migliore produzione, quindi diciamo abbastanza un disastro, più che altro, ecco, soprattutto per portare avanti e garantire, no, quelle attività di base. Perché c'è stata una primavera fredda, piovosa, e appunto ci sono stati giorni di cielo grigio prolungati nel tempo, che nonostante si vedessero appunto i fiori già fioriti, perché c'era stato un caldo iniziale, poi comunque gli impollinatori non giravano, quindi non erano presenti nell'ambiente. In generale la produzione si è ridotta nel corso degli ultimi, possiamo dire, decenni, e questo legato a diversi fattori. Per quanto riguarda i fattori naturali in particolare, come ho già anticipato, la temperatura, la piovosità, la siccità.

0: sono dei parametri fondamentali poi per il ciclo biologico e la produttività anche dell'alveare.
1: Esattamente.
0: E in generale
1: c'è appunto un problema di surriscaldamento climatico che sta logicamente impattando verso tutta una serie di coltivazioni, dunque anche su le piante che poi sono utili appunto per l'impollinazione. E una cosa volevo un attimo capire, ci sono invece dei fattori non naturali che nuociono agli impollinatori, per esempio l'inquinamento e così via. In sostanza, quanto le attività entropiche vanno a incidere su tutti questi fattori? Questo è fondamentale, penso, no?
0: Sì, tantissimo. Ci sono diversi fattori non naturali che sono appunto legati all'attività antropica operata dall'uomo, come per esempio l'inquinamento da metalli pesanti, ma anche e soprattutto l'inquinamento da pesticidi. Quindi tutte queste sostanze che risultano nocive per gli insetti che possono danneggiare alcune colture, lo sono anche per le api, proprio perché non sono selettivi, quindi non è che discriminano tra un insetto e l'altro. Quindi sicuramente questo è un fattore non naturale appunto di importanza enorme. E poi anche la frammentazione dell'habitat, proprio perché le api, se pensiamo alle api selvatiche, chiaramente, che siano api da miele o api solitarie, hanno difficoltà a trovare dei luoghi adeguati alla nidificazione. Pensiamo che noi in primavera riceviamo tantissime telefonate di amici e persone che ci seguono, ci conoscono perché si trovano degli sciami insomma, vicino a casa, e quindi appunto le api, non avendo disponibilità, le api da miele, ripeto, non avendo disponibilità di trovare magari appunto dei tronchi cavi ideali per la loro nidificazione in natura, e tendono, no, a cercare degli anfratti anche all'interno delle case, delle abitazioni.
2: Sì, nei giorni scorsi ha fatto notizia questo sciame alla stazione di Burtina, che ha scatenato i social. Io le volevo fare una domanda, sì, che ha fatto Alessandro all'inizio, perché ho guardato un po' sul sito della vostra associazione, ilmielebuono.it, che le famose casette delle api che diceva Alessandro, anche voi le proponete come un aiuto alle api. Che cosa sono e perché sono diverse dalle arnie? Le arnie le conosciamo, sono delle cassette cubiche, diciamo, con dei telaietti che si infilano dentro. Invece queste casette sono spesso esagonali. Che differenza c'è? Che cosa sono queste cose?
0: Le arnie ospitano api smellifera, l'ape sociale che produce miele. Mentre queste strutture di cui lei parla, i bee hotel, sono delle strutture artificiali che appunto realizza l'uomo per ospitare le api solitarie, che sono api che non vivono in una società organizzata, vivono appunto in modo solitario e cercano un luogo dove nidificare, generalmente appunto dei buchi, delle fessure che debbono avere chiaramente delle certe specifiche tecniche, caratteristiche di diametro, di ingresso, lunghezza, eccetera. E quindi questi biotel vengono pensati e installati proprio per dare un aiuto alle api solitarie presenti sul territorio per trovare un luogo adatto dove esse nidificano.
2: Anche in città?
0: Come?
2: Si possono mettere anche in città, sul balcone?
0: Sì, assolutamente sì. Noi in realtà proponiamo sia una struttura grande che può essere messa in aziende agricole, all'interno dei parchi, ma anche nei giardini urbani, e poi abbiamo anche una versione più piccola, diciamo più casalinga, che può essere posizionata sul balcone, nel giardinetto e anche in città, perché ci dobbiamo ricordare che le api sono presenti anche in città,
1: e
0: quelle sociali che producono miele e quelle solitarie, che però sono meno conosciute, quindi abbiamo più difficoltà a individuarle, sono anche più difficili in effetti da osservare, e quindi però invece con questo strumento possiamo fare un po' di osservazione naturalistica e appunto garantire la loro presenza anche in ambienti urbani.
3: Vai, ecco, volevo solo dire questo, qualche anno fa sono stati anche ospiti del Villaggio per la Terra, quindi dico questo perché lei si dedica in particolare alle attività didattiche, quindi sia con le scuole anche con gli adulti. Ecco, come si svolgono questi incontri e come reagiscono i bambini diciamo di fronte agli insetti, che di solito appunto dicevamo anche prima, no, chiamano perché ah, c'è uno sciame d'api. Ecco, come reagiscono invece ai laboratori con le api, insomma, con questi insetti?
0: Sì, fin da subito noi ci siamo rivolti alle scuole, da quando insomma è nato il nostro progetto, perché l'educazione ambientale viene facilmente tralasciata purtroppo per varie questioni, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere le scuole dove appunto i bambini sono, no, le generazioni del futuro, quindi certo. Abbiamo ritenuto molto importante rivolgerci a loro. Perché poi la base del rispetto, della cura del mondo naturale, tra cui chiaramente c'è anche l'uomo, questa inizia con la conoscenza della natura e la consapevolezza della nostra presenza sul pianeta Terra, e quindi ci rivolgiamo alle scuole di ogni ordine e grado, e in generale i bambini reagiscono molto bene, perché appunto le api sono quasi ipnotiche.
1: È quasi ipnotica, esattamente.
0: Sì, ci capitano delle scolaresche, anche di età piccolini, parlo magari dai 3 ai 6 anni, che sono più attivi e scatenati chiaramente, e rimangono ipnotizzati, quindi riescono a catturare veramente tutti.
1: E allora io ringrazio... Ringrazio per essere stata con noi Maria Alba Ventricelli, vicepresidente dell'associazione Buono. Buon pomeriggio, Ventricelli.
0: Grazie
3: mille, grazie.
1: Giuliano, ti faccio adesso a te la domanda io. Ci sono soluzioni tecnologiche alle minacce agli alveari?
2: Sì, guarda, qui abbiamo parlato di soluzioni naturali, però ci sono anche, per esempio Renea in questa settimana ha annunciato che sta lavorando a un biopesticida, brutta parola, così detta, però c'è quel bio davanti che ci fa intuire che è qualcosa di buono rispetto ad altro, contro un parassita degli alveari, perché le api hanno anche dei nemici naturali, e questo però è un insetto, un coleottero degli alveari si chiama, che viene è alieno, viene dal centro Africa, e è sbarcato in Calabria nel 2014, le prime segnalazioni, adesso sta risalendo, e cosa fa? Praticamente entra negli alveari, è piccolissimo, è grande quanto la testa di un'ape, e si ciba di cera, uova, e larve delle api.
1: È un nemico delle api.
2: L'Enea sta lavorando a una molecola che diciamo inibisce la larva dal crescere, quindi evita la nascita di questi coleotteri, e quindi di riflesso aiuta le api senza incidere sulla loro biologia e neanche sulla nostra.
1: E allora vedremo davvero poi se la ricerca farà passi davvero importanti. Io ringrazio per essere stati con noi Tiziana Zuccillo, Giuliano Giulianino. Appuntamento con Air Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Avevo pensato la settimana scorsa che avrei dedicato questo martedì al problema della visione di Dio, proprio perché era stato introdotto questo concetto che il concetto dell'idolatria. Allora avevo pensato di allargare il discorso anche per preparare, per andare avanti con quello che noi facciamo nel nostro corso, cioè come mai ad un certo punto il cristianesimo ha superato l'ebraismo e ha conquistato il mondo, perché quello è il punto che noi stiamo cercando di capire nelle lezioni di quest'anno, facendo purtroppo molte soste e molte parentesi che si occupano apparentemente di altre cose. Vorrei riflettere sul fatto, appunto, fino a che punto noi potremo accostarci a Dio, perché questo è un problema interessante che riguarda le pretese della religione cristiana, che a differenza di tutte le altre religioni esistenti nel mondo ritiene in alcuni suoi momenti, ma direi che ritiene in stragrande maggioranza, ritiene di essere in grado già in questa vita di avere un contatto diretto con Dio e di poterlo completare nell'altra vita con una visione che tecnicamente viene detta faccia a faccia. Volevo esaminare la possibilità e la natura di questa convinzione e comincio quindi a impostare il problema. Ebraismo e cristianesimo, sia pure in modo a prima vista opposto, si basano sulla nozione di immagine e somiglianza. L'uomo infatti è creato a immagine di Dio, riproduce cioè nel deperibile un modello fondato nell'immutabilità di Dio. E qui voglio fermarmi per spiegare. In altre occasioni io ho detto che sarebbe possibile interpretare la frase della Bibbia dove Dio, parlando al plurale, dice «facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza», che è una frase che si trova nel racconto del primo capitolo della Genesi, che è di tradizione sacerdotale. Siccome della tradizione sacerdotale abbiamo già parlato prima di Natale, voi sapete già di che cosa si tratta. Non è una cosa clericale, è una tradizione che si occupa soprattutto di genealogie, che non si perde in racconti inutili, che cerca di dire in maniera brevissima che cosa fa Dio, che cosa deve fare l'uomo. Questa è la tradizione sacerdotale. Ora, io avevo già detto un'altra volta che questa facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, poteva semplicemente dire a chi l'ha detto, tra l'altro, questo plurale. Qualcuno dice che l'ha detto agli angeli, alcuni cristiani antichi hanno detto stava preparando la rivelazione del mistero trinitario, cioè che Dio è trino in se stesso, ma queste sono fantastiche interpretazioni. La maggioranza dei linguisti dice si tratta di un plurale deliberativo, quello che anche noi qualche volta usiamo. Anche da solo uno può dire, ma se funcus eala, cioè mette il plurale come se dialogasse con se stesso. Quindi non è necessario pensare a una voluta trinità. È come uno che, perché spesso il sacerdotale e l'ebraismo presenta Dio come se fosse un uomo. Dio che dice, ah sì, adesso ho fatto il mondo, ho fatto gli animali, tutte robe interessanti. Dovrebbe fare qualcosa di più e pensa e scogita e gli viene in mente una figura che è poi quella che diventa l'uomo. Il sacerdotale non dice che differenza ci sarebbe tra lui e gli animali, posteriormente noi potremmo dire ha capito, ma questo lo inventiamo noi, non c'è nella Bibbia, che è l'autocoscienza, cioè fare uno che sia responsabile di se stesso, dice Dio, come lo sono io. Chiedo scusa se mi immedesimo per farmi capire, intendiamoci. Perché quel plurale deliberativo, il deliberativo lo dicono grandi commentatori dell'Antico Testamento, capito? Non l'ho inventato io, c'è scritto sui libri. È un plurale deliberativo che si trova molte volte, appunto perché uno ragiona con se stesso e poi dice facciamo così. Ecco. Allora, avrebbe deliberato di fare qualcosa che in qualche modo, di cui aveva l'idea chiara in mente, non necessariamente che somigliasse a lui, ma riuscire a farlo secondo l'idea che si era fatto di lui. In questo senso questa immagine somiglianza sarebbe soltanto l'idea di Dio che dice questa creatura la devo fare con maggiore attenzione di quelle che ho fatto prima. E uno potrebbe dire, sì, cioè, perché di animali ne ha fatti tanti, svari, di alberi, di piante, di fiori, infatti lui ha detto la terra produca, e la terra ha prodotto erba, alberi, cioè ha delegato altri. Questo lo fa lui direttamente. Ecco perché chi ha fatto la Bibbia avrebbe poi aggiunto come secondo racconto quello di un'altra tradizione che diceva l'uomo è nato con un po' d'acqua e di fuori da un fantoccio fatto col fango da Dio. E questo spiegherebbe bene la coerenza che gli ultimi estensori della Bibbia, 400-350 prima di Cristo, cioè molto tardi, perché avrebbero accostato i due racconti. E questo è un modo di interpretare il congiungimento dei due testi che è molto diffuso nei commenti, non dico scientifici, ma nei commenti seri della Bibbia, quelli che tutti i preti dovrebbero conoscere e adoperare, ma non hanno tempo, specialmente oggi perché ormai sono pochissimi e hanno da fare tante cose e non hanno più tempo né spazio nella mente per occuparsi di queste cose. Allora, facciamo l'uomo non che assomiglia a me, ma un uomo che esprima veramente quell'idea che mi son fatto del culmine più bello della creazione. Così nasce l'uomo. Mi pare che questo sia un modo corretto di interpretare le cose. L'uomo è creato a immagine di Dio, cioè riproduce nel deperibile un modello fondato nell'immutabilità di Dio. Cioè un modello che l'immutabilità di Dio ha formato nella sua mente. A questo punto mi fermo e cerco di usare la mia ragione. Passo alla filosofia. Io non sono un filosofo di mestiere, ma come mi hanno insegnato, e quando sono andato in prima liceo, il primo insegnante di filosofia che ho avuto mi ha detto, tutti siamo filosofi, perché quando ci domandiamo il perché delle cose e cerchiamo di capirle, siamo dei filosofi, cioè quelli che amano la sapienza, vogliono capire e sapere le cose. Allora io dico, quando dico la parola Dio, cosa intendo dire? Adesso mi riferisco soprattutto a un modo di parlare che è vicino a noi nel tempo, che è contemporaneo, quello che supera Hegel. Oggi si dice con la parola Dio, tanto è vecchissima anche qui la questione, precede di molto Hegel, è quella di Sant'Anselmo d'Aosta, ma dopo ci arrivo. Cosa vuol dire Dio? Vuol dire che Dio non si può dire... Non si può pensarlo come qualsiasi altro personaggio. Che differenza c'è fra Dio e un angelo? Che l'angelo, per esempio, ha un nome. E nella fantasia degli antichi ebrei, ogni angelo è diverso da quell'altro. Uno si chiama Michele, l'altro si chiama Raffaele, uno guarisce le malattie, l'altro invece combatte contro Satana. E uno è semplicemente il messaggero, come Gabriele, che porta le notizie. E ci sono altri angeli che poi vengono, e molti vengono inventati negli anni che precedono la venuta di Gesù. Ognuno ha il suo compito. È un essere spirituale, molto superiore a noi uomini, però ognuno ha la sua identità. Tant'è vero che io posso dire questo fa questo, ma non fa quell'altro. Va bene. La Bibbia poi, non la Bibbia, la letteratura intertestamentaria racconterà che gli angeli a un certo punto si innamorarono delle figlie degli uomini, cioè gli piacevano le donne, e hanno fatto intercorsi con loro, quelle hanno messe incinte. Come facevano poi non lo so, perché sa come fanno gli angeli a mettere incinte le persone è un mistero, ma una cosa non mi riguarda, non sono un moralista. Da lì però sarebbe nato tutto il peccato e la rovina del mondo, secondo testi non biblici vicini all'epoca di Gesù. In ogni caso, ogni angelo ha una sua personalità, un'identità. L'angelo A non è l'angelo B. Si può dire la stessa cosa di Dio? Si può dire che cos'è Dio? No, perché se io potessi dire com'è fatto e che cos'è, sarebbe confrontabile con altri esseri, sarebbe alla pari degli altri. Potrei dire Dio è privo di corpo, ma è una specie di intelligenza spirituale che tutto sa. Dio è un matematico, Dio è un calcolatore, Dio con la mente riesce a ottenere... Quale mente, scusi? E ce n'è uno solo? O ce n'è un altro? Cioè, Dio è colui il quale non si può definire che cosa sia, perché non è uno degli altri, uno superiore a tutti ma come gli altri. Se fosse superiore a tutti come gli altri, ecco Sant'Anselmo d'Aosta, si potrebbe sempre pensare che magari ne esiste uno più bravo di questo. Uno più bravo ancora di questo, un altro più bravo ancora di questo. Dio è colui del quale non si può dire che ce n'è uno maggiore di lui. Dio non è descrivibile, perché se fosse descrivibile vorrebbe dire che è come noi. E io posso dire, se lo posso descrivere, certo che è bravo tanto, è bravissimo proprio quello lì. Come posso dire di Mozart rispetto a uno stonato come me, a quello lì è un Dio. Gli dèi dei pagani erano così. Come fosse il Dio dell'ebraismo è difficile ricostruirlo. Però è vero che in questo caso l'ebreo, non potendogli fare un'immagine, e qui ha ragione Gaiardi di dire le immagini possono essere pericolose, le immagini dipinte o peggio ancora le sculture, perché danno l'impressione che Dio sia fatto come la statua, ma se è fatto come la statua, sia pure d'oro, di diamante, allora vuol dire semplicemente che è una cosa tra le altre. Dio invece è l'assoluto che non si può descrivere. La filosofia moderna dice che non è un ente. Ente è il participio presente del verbo essere latino tradotto in italiano. Dopodiché gli enti sono diventati la previdenza sociale, la banca, sono enti. Sono perché sono entità le quali praticamente sono così complesse che vanno descritte con lo statuto che hanno, allora si chiamano enti, ma la parola ente vuol dire semplicemente uno che è questo ma non quell'altro. Essere un ente vuol dire avere una individualità che si può distinguere. Se Dio avesse una identità, sia pure diversissima, sarebbe sempre confrontabile con altri e sarebbe uno degli altri, cioè l'ente supremo. Ma Dio non è un ente. Ecco, questa concezione nella filosofia attuale, soprattutto Bullman, Heidegger, è diventata un dogma, direi, ma non imposto da un'autorità esteriore. È diventato il concetto che Dio non si potrà mai vedere. Noi non potremo mai capire che cos'è Dio, è impossibile. Se capissimo cos'è Dio, diventerebbe un possesso della nostra mente. Diventerebbe qualcuno che posso paragonare ad altri. Sant'Anselmo d'Aosta aveva già detto: deve essere quello del quale non si può pensare uno maggiore, cioè deve essere assolutamente un unicum. Per essere un unicum deve essere non descrivibile, invisibile. Questo l'hanno capito bene i musulmani, i quali dicono: noi con 99 titoli cerchiamo di dire alcune sue caratteristiche, ma non sappiamo chi è veramente Allah. Questo lo dicono sulla carta, probabilmente nella vita se lo immaginano come qualcosa. Ma quelli che esagerano nell'immaginazione sono esattamente i cristiani. I cristiani hanno esagerato troppo nell'immaginare Dio. I pittori hanno rovinato tutto, sono bravi, ma hanno rovinato tutto. Hanno tirato fuori il triangolo, la mano, il signore con la barba. Tutto questo è bestemmia, tutto questo è falsità, questa è idolatria. Questa è idolatria. Chi ha ridotto a idolo Dio è il cattolicesimo. Questo sia ben chiaro. Perché il cattolicesimo ha fatto di Dio uno un po' più grande di noi, cosa che l'ebraismo non ha mai osato fare. Perché l'ebraismo, attenti, attribuisce a Dio sì mani, occhi. Non è pericoloso questo, perché sanno che Dio non ha mani e non ha occhi. Il terribile è quando si attribuisce a Dio gli stessi sentimenti e gli stessi modi di ragionare degli uomini, allora diventa un idolo. La maggioranza delle descrizioni teologiche cristiane di Dio lo presentano come un idolo supremo, cioè come un ente supremo, non come un vero Dio. So che questo vi sconcerta, ma pensateci, è l'unica cosa giusta che possiamo dire. Ripeto, perché altrimenti, se Dio fosse semplicemente l'ente supremo, allora vorrebbe dire che sarebbe della stessa analogo, ecco, della simile, numerabile insieme a tutti noi. Quindi sarebbe un Dio umanizzato. È quasi innocuo attribuirgli parti di corpo, perché si possono annullare. È più pericoloso attribuirgli sentimenti, idee, pensieri, volontà. Adesso leggo quello che ho scritto, che forse è più chiaro. Il vero Dio è inaccessibile all'uomo e anche a uno ipotetico angelo immortale, perché Dio è di più, è l'infinito, è più dell'esistente, e la possibilità

possibilità di infinite e illimitabili esistenze, è più della possibilità di infinite esistenze. Non è un infinito a livello di numero, è la diversità totale rispetto al resto, altrimenti è uno degli elementi del mondo. Invece lui non è uno degli elementi del mondo, è il creatore del mondo, cioè il mondo è completamente distinto da Dio, non è un pezzo di Dio che si prolunga, altrimenti siamo, vuol dire che il Dio è, come era per gli stoici, l'anima del mondo. Ma per carità, filosoficamente si può anche accettare questa condizione, anche religiosamente la si può accettare. In fondo lo stoicismo era una filosofia che si avvicinava alla religione. Il logos è l'anima mundi, è l'anima del mondo. Tant'è vero che la lettera di Ogneto poteva dire: e noi siamo nel mondo l'anima dell'umanità, cioè quelli che hanno raggiunto il vertice possibile per gli uomini di onestà, precisione, conoscenza della verità, capacità di perdono, amore. Siamo il meglio. Dio è il meglissimo, è infinitamente superiore, ma è dei nostri. Il cristianesimo antico la pensa così, il cristianesimo moderno la pensa così, il modo di pensare cristiano la pensa così. La filosofia contemporanea dice: questo vuol dire annullare il senso della parola Dio. Vuol dire fare di Dio, dire che Dio è Dio, ma in realtà si dice che Dio è il senso di questa creazione. Ecco perché giustamente si dice che Dio ha creato il mondo dal nulla. È giusto dire così. Lui mi ha detto che non è giusto. No, dice Dio ha creato da se stesso. Cosa vuoi dire quando dici da se stesso? Che ha emanato da sé, che ha perso qualcosa di suo facendolo diventare gatto, cane, albero, buco nero, stella nuova, bomba atomica? No! Non ha tirato fuori, altrimenti sarebbe sminuito. Cioè non è sminuito perché è infinito. Ha infinito di numero, non infinito, infinito di energia, ma un'energia che posso calcolare come la velocità della luce. Dio non è questo, Dio è fuori da tutto questo. Il mondo ha avuto un inizio perché prima non c'era nulla tranne Dio. E cos'era Dio? Niente di ciò che esiste. Voglio inculcare queste cose che sono apparentemente molto astratte, ma sono di una evidenza elementare che oggi qualunque persona istruita capisce. Noi abbiamo un Dio che è troppo mescolato con l'umanità. È per questo che la filosofia ha sempre fatto fatica a credere in Dio, e la scienza pure fa fatica a credere in Dio, ma anche la filosofia ha sempre fatto fatica a credere in Dio. Perché diceva: questi me lo abbassano troppo, credono di poter dialogare con lui come se fosse semplicemente uno un pochino più bravo. Secondo voi, perché gli ariani dicevano che Cristo, che per di più è un uomo, non si può dire che è proprio Dio, è il più vicino di tutti a Dio? Avevano intuito che quando si dice Dio non si può dire il migliore di tutti, l'infinitamente migliore, no, bisogna dire altro, diverso. L'alterità di Dio, il von Balthasar, Carlo Barth, cioè i grandi teologi tedesco-svizzeri del secolo scorso, quelli che sono vissuti tra le due guerre e dopo la seconda guerra, sono i grandi maestri di questa concezione. Dio è indescrivibile, indicibile. Dio è zero come somiglianza con altri. La teologia ne tiene conto di questo e cerca di cavarsela. Ripeto, il teologo attento che vuole dialogare col mondo cerca di trovare delle scappatoie per sistemare la cosa. Io invece in questa serata, per farvi capire questo concetto, esagero la frizione e parlo in maniera, se volete, presuntuosa, e dico: attenti, perché questo Dio
Dopo possiamo dire che per insegnarlo ai bambini e anche per sentirlo il nostro Dio, perché paradossalmente questo Dio che è al di fuori, secondo la tradizione cristiana ed ebraica, si interessa di noi. Ma intendiamoci, si interessa di noi in un modo che è tutto suo. Certo che io devo paragonarlo a qualche cosa, però quando lo paragona a qualche cosa dovrei sempre avvertire: guardate che io non sto dicendo Dio, sto cercando di immaginare, una pura immaginazione, direi probabile, ma lontanamente probabile, che Dio sia misericordioso come una mamma. Ma mi rendo conto, e questo il Papa se ne rende conto, infatti queste cose le dice sempre sottovoce, lascia perdere, poi sottovoce lo dice, perché è bravo il Papa. Tutti i gesuiti le sanno queste cose. I gesuiti hanno sempre sostenuto che noi direttamente Dio non lo conosciamo mai, lo intuiamo dalle opere esistenti, che deve essere proprio una roba che io non so cosa sia, e mi accontento di guardare le sue opere. I gesuiti sono sempre stati contrari a quelli che parlavano di inabitazione dentro di te, ti senti. Se leggessero il breviario di Sant'Agnese, quello di oggi, la quale ha sposato Gesù Cristo, l'ha incoronata. Subarravit me con l'anello, mi ha dato l'anello, la corona, io sono la sposa di Cristo. Avrebbero dato, stavo una più tela per sposa di Cristo. Se lo dici per scherzo, sì, ma Cristo non ha fidanzate, spose. Ma certo, tu povera bambina, che come si dice nell'inno, non eri ancora in grado di sposarti come donna, sei diventata la sposa di colui che è servito dagli angeli e sei entrata nella comunione dei santi. Questo è quello che nel breviario io ho letto, è bellissimo il breviario di Sant'Agnese, è una poesia fantastica, ma è appunto tutto fantasia, bellissima fantasia. Sono le fantasie che giustamente Cacciari valorizza, aiuta, difende. Bisogna vedere perché le difende e a che scopo le difende, su quelli ho qualche dubbio. Però è giusto che queste cose, però bisogna dire chiaramente che questo è poesia. Poesia è esattamente la creazione dal nulla. Poiè, è come che si dice poiè, che vuol dire fare, cioè crea quello che non c'è. È il bello dell'arte, tutta l'arte crea quello che non c'è. La poesia, creandola solo con la parola e non con la figura, è la più pulita delle invenzioni. E che la Bibbia sia in gran parte poesia, ve l'ho detto mille volte. Nessun ente, neppure l'umanità di Gesù in quanto tale, può percepire che cosa voglia dire essere Dio. E questo la filosofia, la teologia contemporanea l'ha dimenticato. Però c'è ancora qualcuno che ricorda, neanche l'umanità di Gesù, infatti qualche volta io l'ho detto, Gesù non capisce che cos'è lui veramente. Cioè la prova che in Gesù c'è veramente una presenza di Dio è che lui non capiva cosa doveva fare. È il suo non riuscire, deve barcamenarsi attraverso le cose, deve cambiare programma. Vi ricordo che l'avevamo detto in Matteo, no? Prima si è sentito in Galilea, poi ha capito che non andava bene, ha provato da un'altra parte, poi alla fine ha detto: forse ho capito che devo morire, cosa facciamo? Andiamo a Gerusalemme? E Luca dice, rafforzò il suo volto per andare verso Gerusalemme, dicendo: devo farmi coraggio per andare. È meraviglioso tutto questo, vedere come questi poveri ignorantelli, che non erano grandi scrittori, cercavano di dire le cose, perché in fondo lui stesso come uomo diceva: io mi sento nelle mani di un altro che non so, che è l'indicibile. E capite che questo è tutto un altro modo di rendere serio il cristianesimo, che è quello esattamente di Barth, di Balthasar, eccetera. E neppure l'umanità di Gesù come tale può percepire che cosa voglia dire essere Dio, cioè indescrivibile, perché non riducibile né spezzettabile in frammenti limitati, ma è una potenzialità illimitata.
Ecco, so che è difficile pensare queste cose, però sforzatevi. Allora, quando la prima lettera di Giovanni scrive saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è, va interpretato alla luce di queste riflessioni, che direi ingenuamente nell'antichità, quando non si era percepito questo, anche perché dovete ricordarlo, l'antichità vede un mondo nel quale l'uomo è il culmine della creazione. E allora loro pensavano ingenuamente, tutti lo pensarono, anche i primi cristiani, lo pensava anche Gesù e la sua mamma. Dio è al di sopra di noi, ma ci assomiglia molto. E quella similitudine, credevano che fosse la similitudine con Dio, non quella similitudine che è nella mente di Dio. Perché si sentivano, Dio ha creato l'uomo per trovare un bel giardino dove abiti il mondo. Le stelle e il sole sono delle piccole luci per illuminare la notte e poter fare il calendario e sapere i giorni esatti delle feste. Ma tutti la pensavano così allora, tranne qualche scienziato greco che pensò diversamente, ma venne dimenticato dagli stessi greci. Eratostene, eccetera. Adesso li scoprono e dico, ma lui aveva già capito. Aveva capito, ma nessun altro l'aveva seguito. Archimede, cioè, sì, Archimede poi è servito per bruciare le navi con la lente, eccetera, ma la metafisica non l'ha percepita nessuno, non l'ha percepita Platone, non l'ha percepita Aristotele, la vera metafisica, perché anche loro sono, l'uomo è il centro del creato, tutto è a servizio dell'uomo, ecco perché dicevano, e sopra l'uomo c'è subito Dio e non c'è altro. Con l'universo che è diventato una spaventosa miliardi di galassie, come si fa a pensare Dio alla stessa maniera con cui lo si pensava, come Dio che si occupa degli ebrei, che parla con Mosè, che si fa vedere, no, che nasce da Maria Vergine? Certo, di per sé può fare tutto, ma io di Dio non so niente. Quindi è giusto che possa dire, può succedere ogni cosa, però devo fare uno sforzo mentale per dire, può succedere che quello che credevo fosse semplicemente poesia alluda a qualcosa di vero che non conosco. La vera fede è affidarsi a questo ignoto che io continuo a gestire attraverso questa poetica descrizione, però non pretendo che la poetica descrizione sia la fotografia della realtà. E più il mondo diventa complesso e complicato, devo dire, lo è sempre meno. E devo avvertire i giovani che non credano di poter partire dalla situazione attuale così complessa per comprendere come gli antichi cristiani hanno percepito Dio. Devo fare tutti questi lavori di adattamento e raccontare queste oscillazioni che ci sono state nella comprensione di questo. Allora dicevo, quando la prima lettera di Giovanni dice questo, bisogna intendere soltanto che lo vedremo in maniera diversa da oggi, ma non che lo vedremo com'è. Infatti ora vediamo soltanto il mondo che egli ha creato e l'uomo a cui ha unito il suo verbo o gli effetti prodotti dal suo spirito, ma assolutamente nulla di quello che egli è veramente. Attenti, il vero consiste che noi negli elementi che lui ha fatto vediamo delle tracce che ci dicono certamente non è cattivo, certamente ama di solito le sue creature, però voi capite che restano sempre quei famosi vuoti, ama tutti ma non si occupa di tutti, lascia morire persone senza accorgersene. È perché ha poca memoria, non stupido, non bestemmiare, è l'infinita potenza. Avrà altri disegni? Sì. Perché non ce li rivela? Perché non potremmo capirli. È il dolore, la dimenticanza. Come si fa a spiegarle? Bisogna riconoscere che queste ci sono, eh? Perché non ha fatto niente per fermare Hitler? Ecco, questi sono i problemi.
E non posso accusare niente, perché io devo credere, anche perché in fondo la ragione lo esige, un mondo così complesso, che però ha avuto un inizio, perché questo è il punto chiave, se non ci fosse la questione del Big Bang, uno potrebbe dire c'è sempre stato, come Parmenide, no? Accontentati di dire, il mondo c'è. I fisici non possono più fare così, perché hanno deciso che a un certo punto, se non ci fosse stata quell'inflazione primitiva, non sarebbe successo niente di quello che adesso capiamo dell'universo. Quello ha sbaraccato tutto, non si può più dire. San Tommaso pensava che forse il mondo poteva essere eterno. Eterno. Il tempo, l'aveva già capito San Tommaso questo, è un elemento interno al fluire del mondo. Quindi Dio è fuori dal tempo. E diceva, non è necessario che abbia avuto un inizio. Adesso la scienza ci dice, no, l'inizio c'è stato. E allora ci sarà anche una fine? È tutto supposto. Verità cosa vuol dire? Verità vuol dire che noi riteniamo, di vero c'è questo, che noi diciamo, appunto, questo mondo deve avere una sua spiegazione. Io mi rifiuto di pensare che non ce l'abbia. Questa spiegazione è ignota, si chiama Dio. Potete dire, se allora è così, non serve a niente. Non è vero che non serve a niente. Allora, quando la prima lettera di Giovanni dice questo, intende soltanto che lo vedremo in una maniera diversa da oggi. Infatti, ora vediamo soltanto il mondo che egli ha creato, l'uomo a cui è unito il Verbo, eccetera, eccetera. La frase vuol solo dire che dopo la morte noi lo vedremo e vedremo di lui e avremo di lui una visione più immediata. I teologi hanno cercato di immaginare come sarebbe stata questa visione. Papa Giovanni XXII aveva pensato con molta intelligenza, lui diceva, nell'Apocalisse c'è scritto che ci sono dei bambini che stanno sotto l'altare perché sono dei bambini non battezzati. Perché stanno sotto l'altare? Perché essendo non battezzati non possono vedere Dio, devono accontentarsi di vedere l'umanità di Cristo. Ma anche tutti i santi dell'Antico Testamento e anche noi, quando moriremo, prima che venga il giudizio universale, vedremo soltanto l'umanità di Cristo. Perché Dio si manifesterà a noi solo quando saremo perfettamente risorti e tutta la nostra individualità sarà completata. Lui diceva, non basta che l'anima veda, perché noi vediamo col corpo. Noi dovremo aspettare che si ricostituisca, mediante la risurrezione, la nostra identità personale. Nel frattempo saremo delle persone che aspettano che succeda questo. Ci sono stati dibattiti, eccetera, e alla fine l'hanno costretto a dire questo non è possibile, tu devi, prima di morire, devi negare tutto quello che hai pregato, e lui prima di morire ha negato tutto e ha detto rinnego tutto quello che ho detto, e dopo Benedetto XII ha sistemato le cose dicendo, qui sono le parole del testo, i beati hanno di Dio una visione intuitiva e anche facciale. Intuitiva vuol dire che non è una visione a pezzettini come facciamo noi, cioè adesso vedo una cosa, poi mi sguardo gli occhi, guardo più avanti, ne vedo un'altra, una visione direi complessiva, totale. Ecco, questo intuere non è tanto l'intuizione dell'indovinare, vorrebbe dire vedere di colpo la sostanza, intuitiva in questo senso, e anche facciale, vale a dire come se l'avessimo di fronte. Questo è diventato dogma, per sé, ma Dio dogma, sapete cosa vuol dire? Sarebbe una dichiarazione dogmatica, anche facciale. Senza, ecco questo è il punto chiave, senza bisogno di nessun mezzo creato come oggetto intermedio. Cioè, vederlo direttamente significa, io l'ho spiegato qua sotto, senza aver bisogno di nessun mezzo creato vuol dire senza, poniamo, microscopio, senza una lente, senza gli occhiali. Cioè, lo vedremo
Perché qualcuno diceva, per vedere Dio, vedete come avevo ragione, qualche diceva, per vedere Dio bisogna avere uno schermo, perché sennò è come il sole che acceca. Bisogna avere qualcosa. Qualcuno diceva, no, non vediamo direttamente Dio, vedremo la divinità in Gesù Cristo. Questo è piaciuto molto anche a teologi recenti, eh?

non ci sarà bisogno di mettere, dice, mettere gli occhiali scuri. No, lo vedremo. Poi ci sono i tre avverbi, perché la divina essenza sarebbe il vero modo di essere di Dio. Quello che io dicevo prima non è pensabile da noi oggi. Là forse riusciremo a intuire cosa vuol dire essere non un ente, ma l'origine di tutti gli enti, che non è un ente, perché è più di un ente, è l'origine dell'ente, è l'origine di tutto. E come si fa? No, riesco a spiegarlo io. Dal di là però avremo soltanto una spiegazione di questo, mica molto di più. Perché la divina essenza, cioè il suo modo di essere, si mostra a loro nude, chiare, aperte, nudamente, cioè non rivestita di schermi, trasparente, chiara vuol dire evidente, insomma, e apertamente. Sono avverbi molto vaghi. Per grazia questi sono beati. A parte che oggi uno direbbe, ma Dio, che beatitudine un po' frigida che c'è qui, io pensavo che ci fosse anche qualcosa da mangiare. E il mio gattino che fine fa? Loro non si occupano del gattino, per fortuna no, dicono, no, se vedo Dio. Eventualmente poi San Tommaso spiegherà, tutto il resto lo vedrò tramite Dio, cioè vedrò le cose come Dio le ha pensate. Secondo me, secondo molti gesuiti, è solo questo. Io vedrò ancora le cose, ma vedrò per che scopo Dio le ha fatte. Beh, voi capite che capire già le supernove e i buchi neri, perché ci sono, che non servono a niente, se non a catastrofi totali. Ecco. Perché gli atomi sono così piccoli che se ne tiriamo via un pezzettino facciamo la bomba atomica? E questo lo capiremo allora, forse. E lo scienziato dice, a me mi piace più se cercare di capire adesso. Lui, Walter Pret, che si negut, pensa che il vero dirà Dio, ma intanto guardi che sti chi. Questa definizione elimina l'interpretazione di una realtà creata, cioè totalmente estranea a Dio, ma non un atto di Dio per graduare la sua infinità alla misura di percezione dell'uomo, la quale, anche se potenziata al massimo, ha tuttavia un limite, ma non potrà mai quindi raggiungere l'illimitatezza e l'infinità di Dio. Questo mi pare che sia logico, no? Se no divento un altro, se no divento un altro Dio. L'immagine del sole è la migliore. Ci può essere qualche animale che vede meglio gli infrarossi e gli ultravioletti, e ci sono, ma io ho l'impressione che nessun vivente può vedere il sole a occhi aperti, clare e nude. Quindi questo succede già adesso. Ecco perché gli antichi vedevano nel sole Dio. Quelli che vedevano il Dio come il sole erano molto più rispettosi dell'essere autentico di Dio di quanto non lo siano molte preghiere cattoliche che dicono Padre nostro che sei nei cieli, e pensano, come pensavo, poniamo magari l'apostolo Giovanni o l'autore del Vangelo che si chiama apostolo Giovanni, lo pensava seduto su un trono come Stefano, che le vedeva seduto alla destra, quindi vedeva in mezzo a Dio quello là a destra. Ecco, quelle visioni lì erano del tutto, erano nobili fantasie che però non dicono quello che Dio è veramente. Cioè il problema adesso è, perché ci dice queste cose? Ma perché sono cose ovvie. Come faccio io a parlare alla gente di oggi, a quelli che fanno il Politecnico appunto, presentando Dio alla vecchia maniera, appunto come se fosse uno semplicemente un po' più aereo di noi? La prima immagine è il sole, la seconda immagine, che è più bella forse, è il volto, quello di Lacan, eccetera. Ma attenti però, perché io la faccenda del volto la metto in un altro modo. Prima devo dire però questo: quando gli ortodossi greci e slavi

scavi parlano di divinizzazione dell'uomo, intendono sempre questo massimo che non raggiungerà mai la totalità. Quella famosa frase che ho citato in queste ultime settimane più volte a messa: Dio si è fatto uomo per farci come Lui, Dio si è fatto come noi per farci come Lui, Dio si è fatto come uomo perché noi diventiamo Dio, vuol dire soltanto che Dio si è fatto uomo perché noi ci avviciniamo il più possibile al mistero della sua divinità, che rimane sempre nella sua verità profonda inaccessibile all'uomo. Lui continuerà a permetterci di intuire con la nostra piccola intelligenza qual è il vero senso dell'universo, del mondo, della sua superiorità. Ma come per la scienza, direi che qualcosa rimarrà sempre incomprensibile. Essendo oggi il mondo diventato così vasto, così complicato, forse non ci sarà mai una comprensione totale delle cose. Quando si dice diventeremo come Dio, significa ci avvicineremo sempre più alla comprensione delle cose. La Dei Verbum, per almeno due volte nel testo, ha usato l'espressione che non c'era nel Vaticano I, che diceva le stesse cose che dice la Dei Verbum, però non c'era questo. Ha rivelato se stesso. C'è stata tutta una sottolineatura, un entusiasmo, perché ha rivelato se stesso. E i disegni e la volontà della sua volontà, secondariamente, ha rivelato se stesso. E secondo me, molti, c'è almeno due volte nella Dei Verbum, questa se stesso. Ecco. È una bella trovata, è una coraggiosa affermazione, secondo me potrebbe confondere le idee. Ha rivelato se stesso, ma se neanche noi uomini siamo capaci di rivelare noi stessi, cosa siamo noi stessi, cosa sono io? Un trombone, sono sempre sincero, cosa sono? Non lo so neanche io cosa sono veramente, cosa posso? E Dio ha rivelato se stesso, è un di più che secondo me ha illuso le persone che si potesse conoscere di Dio più di quello che veramente è conoscibile. E ha di nuovo abbassato la distanza. Dio è più vicino a noi di quanto pensavamo prima. Invece, secondo me, questa distanza bisogna mantenerla. Ma non è una distanza, è una differenza fondamentale. Se non ci fosse questo che è al di sopra di tutti, non avremmo nessuna spiegazione. Per avere una spiegazione dobbiamo cercare qualcosa che sia davvero totalmente diverso agli attori di tutti i fenomeni destinati a scomparire che ci sono nell'universo. Se Dio fa parte di questo mutamento, di questo magari per miliardi di anni durata e poi scompare, se Dio fa parte di questa alternanza continua, allora è il mondo e basta. Bisogna pur vedere qualche cosa che sia non questo, e il non questo per noi è un vuoto che va riempito di qualche immagine. Le immagini le dobbiamo prendere dal nostro mondo, vanno bene tutte purché si sappia che sono semplicemente miserabili immagini, debolissime immagini, come quella del volto, che dicevo per esempio va capita bene. Io ho anche scritto che quando gli ortodossi greci e slavi parlano di divinizzazione dell'uomo, intendono sempre questo massimo che non raggiungerà mai la totalità, altrimenti Dio non sarebbe più colui del quale non si può pensare nulla di maggiore, formula questa che come quella di Einstein non può essere annullata. Cioè se veramente noi troviamo qualcosa che è più veloce della luce, che forse lo troveremo, bisogna cambiare la formula. Ecco, per adesso basta quella di Einstein. Risale questa formula del quale non possiamo pensare ad una di maggiore, risale al celebre Anselmo d'Aosta e di Canterbury, che è la stessa persona. Vale a dire, se io descrivo un Dio, il quale mi può dire il mio compagno, ma ce ne può essere un altro più bravo di lui, allora vuol dire che sbaglio la definizione. Io posso soltanto dire che è
quello di cui non si può pensare uno che lo superi. E quello di cui non si può pensare uno che lo superi è inconoscibile per il momento. Ma si è manifestato in Cristo? Sì, ha recitato nel mondo in forma umana qualcosa che noi potessimo capire, perché ci rendessimo conto che questo essere ignoto si occupa di noi, e lui ci ha autorizzato, chiamatelo pure papà. Sappiate però che è lo spirito suo che vi permette di dirlo. Ecco, tenete presente che lui agisce su di voi in una maniera che voi non potete controllare, non potete percepire fisicamente. Forse ci sono anche tante altre cose che agiscono su di noi e non si possono percepire significativamente. Per esempio, questioni elettromagnetiche che hanno fatto in modo... Ecco. E qui avrei altre cose da dire, ma le dirò un'altra volta. L'Antico Testamento ha anticipato questa precisazione con un'immagine che anche oggi è valorizzata: il volto. Vedere il volto di Dio non significa capire tutto o essere liberi da mediazioni, intercessioni, simboli, perché il volto non è il tutto della persona, ma è ciò che si offre allo sguardo in forma mobile che muta a ogni batter di ciglio. Cioè, il volto uno lo gestisce senza accorgersene, lo gestisce. E perfino gli animali pare che riescano a capire dall'odore e dal volto se questo è arrabbiato o questo no, se questo merita che lo tratti simpaticamente e quell'altro invece gli abbaio contro, perché hanno sesti, settimi, ottavi sensi. Forse può darsi che ci sia anche su questa terra un decimo senso che ci fa conoscere Dio, forse. E forse nella Bibbia c'è qualche traccia. Credere che esiste, stare in silenzio, esaminare con attenzione le cose che ha creato, cercare di non essere superbi, a volersi bene, perdonare, non fermarsi sul negativo ma sul positivo. Tutto quello che ci insegna il Vangelo, quale ci dice: tu avrai una percezione di Dio che non sarà esprimibile in una descrizione scritta. Dio è così, così, così. Dio fa così, così. Ma no, perché ti lascia perdere questo. Sarà una specie di, così, di specie di strutturazione del tuo intelletto che ti fa dormire di notte, che ti rende capace di perdonare, che ti rende felice nonostante tutto, che ti dice di dimenticare questo e lasciar perdere, per cui ti autocorreggi. Cioè, noi interpreteremmo quello di bello che accade nella nostra coscienza come questa presenza di Dio in noi, che effettivamente in coloro che pregano, che vanno in chiesa, in quelli come a Sant'Agnese, rendono perfino capace una bambina di morire prima di arrivare alla pubertà tutta contenta. Cosa che poi dobbiamo cercare di non considerare come qualcosa che è meglio che si ripeta, no, sono casi eccezionali, basta una volta. Non so se riesco a spiegarmi, ma bisogna credere in questa specie di possibili flussi sconosciuti, non captabili da niente, che però esistono, e il Vangelo, la vita di Gesù e dei Santi ci aiuta a percepirli. Ecco il volto. Ma il volto, ripeto, cambia, e a sua volta chi guarda il volto lo guarda con i suoi preconcetti. Ecco perché qualcuno giustamente dice: a questo punto saranno più bravi di noi i robot che non noi a guardare il volto, sia perché noi a volte siamo miopi, ma soprattutto perché noi, guardando il volto, appena vediamo una persona diciamo solo: Dio, ma l'è brutta, oh, come la bella che era lì. Quindi abbiamo già la fenomenologia è già rovinata. Husserl direbbe: non sei oggettivo, tu ci metti già l'etichetta sopra. Invece il robot, che ha dentro miliardi di volti, basta che sia ben arricchito, li fa passare tutti in una frazione di secondo e dice: quello lì è il tipo 324X, più oggettivo di noi. Ed è verissimo questo. Perché qui si tratta di una velocità di interpretazione che solo la macchina può avere. Ecco com'è strano il mondo.
Noi invece quando guardiamo siamo presi di pregiudizi. Queste mediazioni corporee sono ineliminabili, esisteranno sempre, e l'ultima mediazione è anche il luogo dove ci si trova. La stessa cosa, vista in montagna sotto la neve è una meraviglia, vista in un altro posto non lo è. Il luogo anche. Ecco perché capite, io volevo dirvi che in fondo, se ci pensate bene, il pericolo non è idolatria, ma il pericolo di sminuire il mistero di Dio umanizzandolo troppo è caratteristico appunto del cristianesimo. Stavo dicendo che gli ariani probabilmente dicevano, i barbari probabilmente avevano maggior timore di sbagliare. Io penso che loro avessero, mentre il cristianesimo nasce, e questo ve lo spiegherò la volta prossima quando arriviamo di nuovo, quando torniamo a parlare di quello che succede nel mondo ebraico, ma posso anticipare subito quello che comincerò a dirvi la volta prossima. A un certo punto, come già avevo cercato di dire, tutta questa letteratura che non è entrata a far parte della Bibbia è piena di gente la quale è stata in cielo, e in cielo ha visto tutto, ha visto Dio e adesso sa tutto su Dio. Non solo, ma ha imparato tutto quello che Dio aveva fatto sulla terra con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, che nella Bibbia non è scritto. E quelli di Qumran e quegli altri, gli esseni e i non esseni, hanno tutti un sacco di libri i quali raccontano nei minimi particolari quello che veramente pensava Adamo, quello che veramente ha fatto Eva, che non c'è scritto nella Bibbia, e credono a queste loro invenzioni. Sanno perché è entrato il peccato nel mondo, sanno cosa hanno fatto gli angeli con le donne, con i giganti, sanno chi è Satana, perché sono andati di sopra e hanno visto tutto. E in certi testi, giorno per giorno, sanno cosa è successo. Nel libro dei Giubilei si divide il mondo in 50 anni, dalla creazione fino all'ingresso in Palestina, ecco, fino a quando Mosè muore, e si spiega in ogni cinquantennio che cosa è successo. Questo è successo nel 32 del primo cinquantennio, nel 43 del secondo, nel 37 dell'altro, è successo questo, Abramo, questo. Riempiono tutto di queste favole e ci credono, e alla fine salta fuori un mondo che crede a tutto. Ecco la debolezza delle origini cristiane, debolezza, ma intendiamoci, fortunata debolezza. Certo, erano dei creduloni. Secondo me anche il credere nella risurrezione, il descrivere in un certo modo, è stato un atto di profonda credulità. Le cose non sono andate materialmente come sono descritte. Sotto sotto quello che le descrive meno peggio è Luca, quale vede che è qualcosa di interiore che crea la presenza di Gesù. Insomma, ognuno cerca di cavarsela in questo cosa. Niente più è ricostruibile, perché queste esperienze non sono state registrate in maniera oggettiva. Ecco, il cristianesimo è nato in una maniera umilissima, come una specie di equivoco che si è rivelato utile. Non c'è niente di scandaloso in questo. Non sto bestemmiando, non sto rovinando il cristianesimo. Le cose nascono tutte così. Nascono per caso, nascono perché a un certo punto uno non si era accorto che questo bambino è un genio, ma magari è un genio in questo ed è un incapace in quell'altro. Il mondo è fatto di grandi uomini, di grandi cose che sono, dopo si dice che c'erano stati presagi, eccetera, Alessandro Magno, tutti i grandi, anche i grandi santi. Ci si è accorti dopo di questo. Ogni tanto nell'universo capitano queste scintille, e quelle sono evidenti, ma c'è una presenza di Dio che sta lavorando adesso con noi qui. Quante cose abbiamo capito insieme questa sera, quante cose ho capito io, che io queste cose qui le ho scoperte in questi ultimi tempi. Sì, avevo già cominciato nel 2006, come dire, dopo riprenderò a leggere qualcosina di quel libricino della Leli. Però io vivo un'esperienza che non ho mai vissuto prima,
che dalla mia tarda età capisco più di prima. Cos'è questo se non io ritengo che questo si chiama, io non so come chiamarlo questo, io credo che tutto questo è il mondo che me lo dà. Ma chi è il mondo? Il mondo è la grande opera che Dio ha fatto, è enorme, ma lui ha tempo di interessarsi anche di noi. Azzardo un'ultima cosa, così finisco e dopo parlo di altro. Non so se riesco a spiegarla, ma è questa: come fa Dio a occuparsi di tutti i buchi neri, dei miliardi di galassie, di noi, o ha un ufficio con tante divinità attorno? Se no io vorrei sapere come fa, perché deve occuparsi di cose completamente diverse l'una dall'altra. O succede tutto per caso? Ah, se succede tutto per caso, che Dio è? Dio che se ne frega di tutto? Rispetto a noi uomini mi rendo conto che molte volte dimentica delle cose, non si occupa di tutto, come mai? Non si accorge di quelli che soffrono. Qualcuno l'ha già detto, ma vedete che non c'è neanche, no io sono ben capito che c'è, però lascia andare le cose per loro conto, molte volte le lascia funzionare da solo. Ma come fa a controllarle tutte? Ci deve essere qualche teorema da qualche parte il quale dice che è praticamente impossibile, ma impossibile in assoluto, poter fare un calcolo di certe cose completo e definitivo, che non si può proprio. Ci deve essere qualche teorema del genere, che ci sono dei limiti insuperabili, che per esempio non si può dimostrare che c'è un numero finito di numeri primi, perché se ne trova sempre un altro. Ogni tanto ne salta fuori un altro, è complicatissimo, è di 35.000 cifre magari, ma è soltanto un modo per dire che quante cose non si riesce a capirle. Però io penso tra di me, e se ci fosse quella famosa faccenda che il tutto, un po' come è successo con l'energia di Einstein, che il tutto dalla più piccola particella fino alla più enorme galassia funziona sempre secondo uno schema semplicissimo. Poniamo uno schema binario, destra, sinistra, alto, basso, che tutto funziona così, ripeto, c'è, non c'è, 0, 1, 1, 0, con la complicazione del quantum, cioè che non è regolare, qualche volta è ondulato, qualche volta è apparentemente casuale, tutto funziona così, per cui il mondo ha una sola formula che vale nella galassia più grande e vale nella più piccola, e Dio è quella, o meglio Dio è il funzionamento di quella regola, Dio è quella struttura fondamentale dell'universo. Voi mi direte, ma allora non è libero? E allora può darsi. Chi ha detto che Dio deve essere libero e cambiare? Ma la Bibbia cerca di indovinare e dice che si è pentito. Ecco, ve la lascio soltanto, non sono riuscito a spiegarmi, a farmi capire forse, che però potrebbe essere quella che gli scienziati vanno cercando, cioè una costante che valga per tutto. E che sia per esempio appunto il movimento binario, che effettivamente in molti casi spiega moltissime cose che succedono dell'infinitamente piccolo. Sì, cioè se tutto fosse spento, acceso, 1, 2, sì, no,

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli di oggi: il Papa e i chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve recuperare il valore dell'umanità. Ancora alta la tensione tra USA e Cuba, Rubio spinge per una soluzione diplomatica, ma non è un'opzione facile. La Terra dei Fuochi attende il Papa, una zona devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. I chatbot sfruttano il bisogno di relazioni, serve dunque recuperare il valore dell'umanità. Incontrando i partecipanti al convegno internazionale Custodire Voci e Volti Umani, promosso al Dicastero per la Comunicazione assieme al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il Papa ha richiamato l'impegno della Chiesa nell'ambito della sua missione universale nel campo delle comunicazioni sociali. Edoardo Giribaldi.
3: Come tristemente evidenziato dalla sfrenata promozione e implementazione di tecnologie a scapito della dignità umana e dal danno causato quando chatbot e altre tecnologie sfruttano il nostro bisogno di relazioni umane, stiamo davvero sperimentando un'eclissi del senso di ciò che significa essere umani. Così Papa Leone ha ammonito dai rischi portati dalle nuove tecnologie, una questione che sta al cuore del pontefice per sua stessa missione e che auspica di orientare attraverso la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, che sarà pubblicata il prossimo 25 maggio e dedicata alla tutela della persona umana nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Questo desiderio che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità non deve informare solo le nostre decisioni e azioni, ma anche l'utilizzo e la direzione data ai media, alla tecnologia digitale e all'intelligenza artificiale, al fine di assicurare che questi strumenti siano posti al servizio autentico dell'umanità.
2: Voltiamo pagina perché non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. La portaerea americana è arrivata nel Mar dei Caraibi, la portaerea nucleare Nimitz. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere in modo pacifico le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Cina e Russia intanto si schierano a sostegno dell'Havana. Marco Guerra ne ha parlato con Roberto Darine, già inviato del Sole 24 Ore in America Latina.
4: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerea in Nimitz non è una minaccia. Evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
5: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette?
4: Cina e Russia hanno rilasciato delle dichiarazioni forti, ma poi siamo sempre in quello che gli Stati Uniti continuano a rimarcare come il cortile di casa, e quindi è difficile, io credo, che Cina e Russia possano giocare un ruolo veramente decisivo in una partita di questo genere a 200 miglia di distanza da Cuba alla Florida.
2: La guerra Russia-Ucraina: sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, questo è positivo. Il segretario di Stato americano Rubio è ottimista sui negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente, ma avverte: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Gianmarco Murroni.
6: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica, cessate il fuoco immediato, totale e senza condizione su tutti i fronti, garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. Il punto critico nei negoziati era e rimane la gestione dell'uranio altamente arricchito. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e per raggiungere questo obiettivo dovremo affrontare la questione dell'uranio arricchito, ha affermato il segretario di Stato USA Rubio, specificando anche che qualora l'Iran creasse un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, il rischio sarebbe che l'iniziativa possa ripetersi altrove. In Libano intanto continuano gli attacchi di Israele. Almeno 5 persone sono morte nel duplice attacco condotto sul distretto di Tiro, nel sud del paese. Tra le vittime anche una bambina.
2: Saranno beati 80 martiri della guerra civile spagnola, il patriarca maronita Hoyek. Il Papa infatti ha autorizzato la promulgazione di 6 decreti del dicastero delle cause dei santi. E c'è attesa per la visita del Papa domani ad Acerra, in una terra che è stata devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici. Ma colleghiamoci col nostro inviato Francesco De Remigis.
7: Sì, Alessandro, siamo nel cuore della città di Acerra, dove da questa mattina nella strada che porta in Piazza Duomo, dove ci troviamo in questo momento, si distribuisce l'Osservatore Acerrano, periodico che titola così: dalle ferite della terra dei fuochi all'abbraccio con il successore di Pietro, il grido di una città che non si arrende. E proprio questo grido è rappresentato dalla forza di tanti giovani, alcuni dei quali già oggi sono in diocesi, domani siederanno alle 9:15 in cattedrale, dove incontreranno Papa Leone, famiglie vittime dell'inquinamento ambientale che guardano al futuro, sono pronte a salutare il pontefice non solo nella cattedrale ma anche attraverso i balconi di una Acerra davvero riempita di bandiere giallo e bianco, i colori della città del Vaticano, nella via che percorrerà domattina il pontefice. Tanti anche i riferimenti alla Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco, di cui assieme a decine di foto di Papa Leone ad Acerra sono comparsi alcuni passaggi nella settimana che c'è. Celebra l'11° anniversario della sua pubblicazione. Il clima è un bene comune di tutti e per tutti, è uno di questi passaggi. Dunque davvero si cerca di superare l'appellativo di terra dei fuochi, anche portando attraverso la diocesi storie di resilienza di tanti giovani. Ultima nota di colore: su molti balconi davvero tante descritte viva il Papa con i colori della città del Vaticano. Da Acerra con Bruno Orti al suono è tutto, vi restituisco la linea.
2: Dunque la terra dei fuoco, una terra che aspetta una riscossa, e Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Francesca Ferro di Lega Ambiente Campania. Ferro in qualche modo ripercorre l'origine di questa ambizione, sentiamo.
8: L'espressione terra dei fuochi è stata coniata da Lega Ambiente intorno al 2003 perché individua un territorio abbastanza ampio e vasto, che è quello che sta fra Napoli, la provincia di Napoli e anche quella di Caserta. Nasce da un approfondimento che Lega Ambiente inizia a fare nel 2003 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni che notavano incendi di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Insomma, c'erano tutta una serie di strani movimenti, anche sversamenti, camion non meglio identificati che si aggiravano in un territorio che era ancora e ancora molto di campagna, ecco, poco costruito, e che quindi avevano dato un po' l'allarme.
9: Quali sono i segnali più concreti di rinascita del territorio?
8: Mi sembra impegnativo individuare dei segnali di rinascita. Questa situazione nel tempo si è evoluta, è cambiata anche grazie all'impegno, soprattutto molto delle forze dell'ordine, della magistratura. Le bonifiche sono andate molto a rilento, non sono ancora complete. Parlare di rinascita penso che sia purtroppo prematuro.
2: Nel giorno in cui la Chiesa ricorda Santa Rita d'Acascia, Monti Sibillini torna a raccontare antiche leggende di grotte misteriose. Tra il Monte della Sibilla e lo scoglio di Rocca Porena, mito medievale e devozione cristiana continuano ancora oggi a dialogare attraverso proprio la montagna. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Tra Marche e Umbria, nei Monti Sibillini, il paesaggio conserva da secoli racconti di laghi inquieti, cavità misteriose e figure sospese tra leggenda e devozione. Intorno alla grotta della Sibilla nacquero nel Medioevo storie di regine sotterranee, ponti sospesi sugli abissi e viaggi verso l'aldilà raccontati da Antoine de La Salle e Andrea da Barberino. Poco distante, nel territorio di Cascia, lo scoglio di Rocca Porena legato a Santa Rita sembra offrire un'immagine opposta, non più la discesa nell'antro della montagna, ma la salita verso la roccia della preghiera. In un territorio segnato dai terremoti, mito e devozione continuano ancora oggi a modellare la memoria della montagna.
2: E E allora finisce qui il nostro giornale da Daniele Giorgi in regia, Alessandro Gurasci in studio, grazie per l'attenzione, ma l'informazione, vi ricordo, torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Della signora Lucia Zanotti, la quale scrive: nell'ultima lezione del 24 novembre ha fatto un'ampia spiegazione sul concetto di divinizzazione dell'uomo, diventare cioè immagine e pensiero di Dio, concetto sul quale concordo appieno. Io pensavo anche che l'aldilà significasse divenire energia cosmica in un insieme con Dio, in cui Dio rimane la fonte vitale e noi i rami. Effettivamente questo è quello che ho cercato di spiegare la volta scorsa, prendendo tra l'altro come fonte di questa intuizione certe idee che circolavano soprattutto nel Medioevo, nel secolo XIII, dove si pensava che la carne diventa spirito, il corpo diventa anima e, diventato spirituale, finisce per essere della stessa stoffa, diciamo così, della natura stessa di Dio. Poi lei aggiunge che non ha chiaro un concetto, forse mi è sfuggito un passaggio, e cioè nel paradiso terrestre eravamo già immagine e pensiero spirituale di Dio? Io risponderei proprio di no. E se non lo eravamo, perché non ci ha creati subito divinizzati per la sua gloria? E io qui risponderei un po' come forse avrebbe risposto il dottor Casella nell'altro suo intervento della settimana scorsa, di due settimane fa, perché altrimenti ci avrebbe creato, non avremmo avuto la vita, non avremmo avuto la soddisfazione di dire sono arrivato alla meta, ho vissuto. Tra l'altro questo è il bello della vita, è affrontare le difficoltà, superare se stessi, fare delle scoperte, altrimenti che vita è? Tra l'altro devo aggiungere che lo stesso Meister Eckhart, da cui ho preso in parte, che è un mistico del 1260-1280, Meister Eckhart alla fine finisce per dire che Dio è nulla, proprio perché in lui, essendoci la totalità completa dell'essere, non c'è movimento, no, non c'è niente, il tutto è uguale al nulla. E venne anche accusato di eresia per questi ragionamenti. Se Dio ci avesse già creati come lui, non saremmo niente, non avremmo niente da raccontare della nostra vita. Il vero concetto che noi non riusciamo a percepire è esattamente il concetto del tutto e del nulla, che sono esattamente la stessa cosa, perché tutto significa niente che cambia e quindi niente.

abbia un senso che corrisponde al nostro modo di vivere adesso. Perché noi abbiamo esattamente bisogno di passare dal poco al tanto, dal progetto alla realtà realizzata. Abbiamo bisogno di crescere, questo è vivere. Quando la Bibbia dice il Dio vivente, lo pensa come se fosse un uomo. Ecco il punto, il Dio della Bibbia è un superuomo, non è Dio. Il concetto di Dio, come l'ha poi elucubrato la teologia, la filosofia, la mistica, è praticamente un concetto che il nostro intelletto non può capire. Il vero problema delle religioni è proprio questo. O le religioni sono una specie di proiezione al meglio della fatica umana del vivere, o sono antropomorfiche, storiche, fatte di pentimenti, creazioni, come è l'Antico Testamento e come è la vita di Gesù. Allora ci stiamo. E allora Dio è uno come noi, il quale cresce insieme con noi, partecipa a noi. Siamo simili. Se viceversa Dio diventa, direi per una specie di necessità totalizzante di tipo filosofico, diventa il tutto, che è già tutto, non diviene, allora non capiamo niente. E il credere diventa un credere vuoto. Questo mi pare, non sono sicuro di essere riuscito a spiegarmi, ma se non lo eravamo, perché non ci ha cercati subito divinizzati per la sua gloria? Che senso ha il percorso terreno? Il percorso terreno è l'unica cosa che ha senso. Perché noi siamo fatti per questo, siamo fatti così. Non è un riscatto della colpa, non c'è nessuna colpa. Ci sono singole colpe, ma non le riscattiamo, le superiamo, certo, le riscattiamo. Il riscattare la colpa è quello che noi desideriamo. Questo è il vivere. Il Dio del filosofo, il Dio del mistico, non vive, è. Punto interrogativo, è niente, è tutto, ma tutto, il tutto è uguale al niente, perché appunto non c'è la percezione del cambiare. Mi fermo qui perché vedo che continuo a ripetere le stesse cose, ma secondo me quello che lei ha toccato è veramente il punto critico del cosa sono le religioni. Le religioni non sono l'esaltazione di questo, direi, concetto quasi ipermatematico del Dio. Le religioni sono l'aiuto di qualcuno che ci assomiglia molto e che insieme con noi cerca di tirare avanti alla meno peggio. Detto questo, riprendo quello che dovevo fare come tema di questo incontro. Cioè, devo ancora leggere la parte finale del capitolo 4 della Genesi, perché dopo aver partorito Abele e Caino, la moglie di Adamo, Eva, ebbe anche un terzo figlio, che è tra l'altro quello che poi continua la storia. Adamo ebbe nuovamente rapporti con sua moglie ed essa gli partorì un figlio che chiamò Set, dicendo, è brevissima la parola set, potrebbe essere avere le consonanti di un verbo che significa porre, mettere. Infatti lei dice che si chiama Set perché Dio mi ha posto un altro seme al posto di Abele che Caino ha ucciso. Con una sola parola sarebbe riuscita a significare tutto questo concetto. Abele non c'è più, Caino
Caino è andato per i

fatti suoi, viene dimenticato, fa una sua vita che ormai è diventata estranea al discorso che la Bibbia intende seguire, e adesso c'è questo Set che prende il posto di quello che mancava. E anche a Set nacque un figlio che chiamò Enosh. Poi c'è una clausola che è interessantissima. Fu allora che si cominciò a invocare il nome di Yahweh. E qui nasce il problema. Se il nome di Yahweh è stato già invocato in questo tempo e la Bibbia intende dire che è un fatto storico questo che è veramente accaduto, allora vuol dire che col passare del tempo si è dimenticato tutto. Perché al tempo di Mosè si dice che per la prima volta viene comunicato il nome di Dio, che prima era sconosciuto. E allora capite che i due testi si contraddicono. Secondo questi versetti della Genesi, il nome di Yahweh era già stato usato al tempo di Adamo. Secondo tutto il resto della storia dell'Esodo, il nome di Yahweh è una novità assoluta. È una novità assoluta per tutte le tradizioni che sono presenti nel libro dell'Esodo, perché anche nel libro dell'Esodo, come nella Genesi, ci sono racconti doppi, cioè un racconto viene fatto secondo una certa tradizione, poi la stessa cosa viene raccontata, poniamo, dal sacerdotale, così come qui c'era un primo capitolo dei 7 giorni e l'altro capitolo che era quello del giardino, ed erano due fonti diverse del medesimo evento, cioè la nascita dell'uomo. Continua ad essere così, la Bibbia contiene sempre doppioni o tripli o quadruple presentazione del medesimo fatto. Perché loro nella Bibbia hanno messo tutto quello che c'era e hanno cercato di ordinarlo insieme, come poi magari spiegherò più avanti quando parliamo del diluvio. In ogni caso, se il nome di Yahweh era già noto, allora vuol dire che c'è stata, non so, una dimenticanza completa. Però allora sarebbe stato coerente che nel libro dell'Esodo si spiegasse che questo nome era stato dimenticato e adesso viene ripreso. Oppure era giusto non mettere nel libro della Genesi che fu allora, perché la presenta come una cosa storica, fu allora che si cominciò ad invocare il nome di Yahweh. Tra l'altro, giustamente il Soggi fa anche notare che in ebraico c'è un verbo molto strano che in origine significava profanare, cioè sottrarre, praticamente sottrarre a Dio per far diventare possesso dell'uomo. Questo verbo che significava rendere profano, cioè rendere utilizzabile, adoperabile, mettere nelle mani dell'uomo qualcosa che apparterrebbe a Dio, se è di Dio è intoccabile. Se io lo profano, cioè lo rendo capace di Yahweh, lo posso usare. È curioso perché questo passaggio da l'inutilizzabile perché è divino all'utilizzabile perché viene profanato, cioè viene reso profano, ha preso poi il significato di cominciare, cioè comincia ad essere una cosa mia, per cui c'è un verbo nell'ebraico biblico curioso che in certi momenti significa profanare, in certi altri significa cominciare. Qualcuno ha pensato che allora forse in questo versetto ci fosse scritto: allora si cominciò a profanare il nome di Yahweh, e allora poteva voler dire: allora si cominciò a intuire il futuro nome che Yahweh avrebbe pronunciato al tempo dell'Esodo. Però capite che è complicato questo ragionamento, è possibile che si debba fare tutti questi difficili passaggi per dare senso a questa parola? Secondo me la soluzione è un'altra. È che questa frase è stata aggiunta probabilmente in epoca molto molto tardiva.
E lo dico perché troveremo altri esempi della medesima cosa proprio in quello che leggeremo fra poco. Vale a dire, secondo me, questa frasetta, allora si cominciò ad invocare il nome di Yahweh, è stata aggiunta negli anni 250-150 prima di Cristo, cioè molto molto tardi, molto molto tardi, quando l'ebraismo era ormai diffuso, era presente in tutto il mondo allora conosciuto, perché ormai c'era stata la diaspora, cioè gli ebrei, c'erano ebrei dappertutto, i quali in ogni regione del mondo allora conosciuto, o quasi in tutte le regioni del mondo allora conosciuto, vivevano da ebrei e di solito riuscivano anche a ottenere dai sovrani dei paesi nei quali abitavano di poter vivere, di poter avere il loro calendario, di poter vivere secondo le loro usanze, e vivevano quindi in maniera ebraica in mezzo agli altri popoli. Ecco, quando gli ebrei, attorno, a partire direi dal 200, dopo Alessandro Magno praticamente, ecco, quando cominciarono ad essere presenti in quasi tutte le regioni del mondo di allora, allora si resero conto che bisognava far sapere a tutti gli uomini, bisognava diffondere la notizia che il loro Dio da sempre e dappertutto si chiamava Yahweh. Allora retrodatarono all'inizio della creazione la presenza di questo nome, lasciando intendere che era probabilmente rimasto nascosto, che poi al tempo di Mosè venne ripescato e pubblicizzato per gli ebrei, ma che adesso, ripeto, nel 150 prima di Cristo o al tempo stesso di Cristo, adesso potrebbe diventare il vero nome di Dio per tutta l'umanità, perché gli ebrei sono coloro che Dio ha chiamato come popolo, e il popolo è stato da Dio incaricato di essere l'iniziatore di una conversione al vero Dio di tutta l'umanità. Conversione che loro non fanno come la faranno invece i cristiani. Loro non fanno andando in giro a predicare e direi sollecitando personalmente le persone a convincersi, ma la faranno semplicemente vivendo in un certo luogo e suscitando negli altri la richiesta di diventare ebrei. E qui ci sarebbe da aprire un'altra parentesi, ma non voglio divagare troppo. Noi abbiamo un concetto di missione che è quello di andare a catturare. L'ebreo ha invece un altro concetto. Noi facciamo bene le nostre cose, si accorgeranno che merita essere come noi, ci chiederanno di aprirci la porta e di accoglierlo. Loro aspettano che gli altri vengano, noi andiamo a cercarli. Quali dei due metodi missionari sia migliore, quali differenze ci siano tra l'uno e l'altro, potrebbe essere oggetto di un'intera discussione per una serata. Ma è interessante vedere queste piccole differenze che però fanno comprendere, anche gli ebrei sono ancora così adesso, loro non fanno propaganda, non vanno a cercare gli altri. Loro sono convinti che se uno è intelligente finirà per dire, certo che quegli ebrei lì sono bravi, né? Saranno anche un po' antipatici, un po' ridicoli qualche volta, però hanno quasi quasi, e purtroppo è difficile diventare ebreo, bisogna farsi circoncidere, bisogna ottenere queste norme. Loro hanno capito di essere il meglio, i preziosi. Essere ebreo è una realtà preziosa. Anche il cristiano sa di essere qualcosa di prezioso, ma il cristiano desidera andare a catturare gli altri. Vi farò pescatori di uomini. L'ebreo non è pescatore di uomini, è uno che aspetta che gli altri bussino alla porta e dicono: scusi, mi prende?
E l'ebreo dice: non preparati, no, no, no, aspettiamo, aspettiamo, con comodo. È l'opposto. È interessante tutto questo. Ecco, questo per spiegare il perché c'è questo Yahweh, direi fuori posto e al di là del tempo nel quale ci dovrebbe essere. Detto questo, al capitolo 5 noi troviamo un'altra cosa, un'altra situazione che è del tutto anche questa complicata e direi quasi incomprensibile, e cioè le genealogie degli uomini vissuti prima del diluvio. È la genealogia dei patriarchi antidiluviani, cioè quelli che sono nati prima del diluvio. E vengono elencati nel capitolo 5 della Genesi. La cosa interessante è che questi patriarchi si chiamano Adamo, Set, Enosh, Kenan, Mahalalel, Yered, Enoch, Metushela, Lamech, Noè. L'ultimo è Noè. L'elenco di questi patriarchi, che in tutto sono 10, si trova in testi differenti. Il testo ebraico, quello che noi chiamiamo masoretico, cioè il testo ufficiale degli ebrei, ha questi nomi, e si trovano anche nel Pentateuco samaritano, perché i samaritani avevano ancora i primi cinque libri della Bibbia, e sono leggermente diversi dal Pentateuco degli ebrei, dalla Torah degli ebrei. La stessa cosa si ha in un libro che non è entrato a far parte della Bibbia, che si chiama il Libro dei Giubilei, perché è un libro il quale racconta la storia che va dalla creazione fino al regno di Davide, dividendola in gruppi di 50 anni per volta. Ogni 50 anni c'è il giubileo, e questa storia racconta i primi 50, i secondi 50, i terzi 50, i quattro, e racconta. È un libro che è interessante, che contiene anche quello che la Bibbia racconta, ma contiene anche altre storie molto, molto, molto divertenti, altri fatti che sono accaduti. E è il libro che racconta la storia a pezzettini, 50 anni per volta. È il libro dei Giubilei. Il libro dei Giubilei risale più o meno, pare di capire, al 150. Attorno al 150 prima di Cristo, quindi è un libro molto molto tardivo, molto molto molto avanti. Poi lo stesso elenco c'è anche nella traduzione greca, la cosiddetta traduzione dei 70. Quindi noi abbiamo questo elenco dei patriarchi antidiluviani, ce l'abbiamo nel testo ebraico ufficiale, nel testo del Pentateuco samaritano, ce l'abbiamo nel libro dei Giubilei, ce l'abbiamo nella traduzione greca dei 70. Per ogni patriarca, però per ognuno di questi 10 patriarchi, di questi 10 personaggi, si dice l'anno in cui, si dice quando nacque, quando ebbe il primo figlio, quanti altri figli ebbe dopo la nascita del primo figlio, e infine quando morì. Quindi la datazione è scandita da queste tappe successive, fino alla nascita del primo figlio, dalla nascita del primo figlio alla nascita di altri figli, alla fine il totale degli anni. Ora, i numeri che vengono adoperati per queste fasi della vita di questi 10 personaggi sono completamente diversi nei quattro libri nei quali compaiono.
la diversità. Per esempio, che so, Set, secondo il testo masoretico, ebbe il primo figlio a 105 anni. Poi visse ancora 807 anni e in totale arrivò a 912. Questa volta il libro del Pentateuco Samaritano e il libro dei Giubilei è uguale. I 70 invece dicono che ebbe il primo figlio a 205 anni, invece di 105, che il resto fu di 707 e è però uguale il 912 come anni totali. Mentre la 70, quella greca, mette 1042, ancora 1042 e quindi è completamente differente. Perché ci sono queste variazioni? Hanno un significato, hanno un valore, hanno un senso? E a che cosa servono queste precisazioni? Che funzione hanno all'interno della storia biblica? La cosa interessante, secondo me, è questa, che a un certo punto, fra questi personaggi che vengono citati, ne viene messo in evidenza uno, e di solito uno solo. Per esempio, vi leggo come comincia la genealogia. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò Adamo, lo fece a immagine e somiglianza di un essere divino. Questo l'abbiamo già letto la volta scorsa, è il testo su cui ho parlato dell'immagine la volta scorsa. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a propria immagine e somiglianza, che chiamò Set. Tutta la vita di Adamo, quando ebbe generato Set, fu di 800 anni. Generò figli e figlie. Il totale della vita di Adamo fu 930 anni, poi morì. Questa è la formula. Un altro, per esempio, che so, Enosh, quello con la S, aveva 90 anni quando generò Kenan. Dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Il totale degli anni della vita di Enosh fu 905, poi morì. A un certo punto ce n'è uno, differente dagli altri, Enoch. Quello là aveva la S in fondo, questo è il C, Enoch. Figlio di Jared. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalem, Matusalemme praticamente. E poi si aggiunge una frase che c'è soltanto per questo, non c'è per gli altri. Enoch seguì Dio dopo aver generato Metusalem 300 anni. E il totale degli anni della vita di Enoch fu di 365 anni. È quello che è morto da bambino praticamente, perché tutti gli altri arrivano verso i 1000. E 365 è ancora adesso il numero dei giorni, pressappoco, dell'anno solare. Cosa vuol dire che seguì Dio dopo aver generato Metusalemme 300 anni? E il totale della vita fu 365. Poi c'è un'altra frase ancora. Enoch seguiva Dio e a un certo punto non ci fu più. Dio l'aveva rapito. Ecco il punto. Cioè, si ha l'impressione che queste genealogie siano una serie di persone, che in questo caso sono 10, tra le quali però ce n'è una che è diversa dall'altra. E
questo uno che è diverso dagli altri,